Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta...

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: sapore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116 www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Radio Alta. La musica

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
2: Alta Play Yesterday.
3: La musica.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, la musica grande degli anni 2000.
0: Alta Play.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alt.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una notizia di cronaca: una giovane di 26 anni, Sara Brugnatelli di Erbusco in provincia di Brescia, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito Cleo Vrioni, 25enne di origine albanese, muratore residente a Ponte San Pietro. I due, secondo quanto riportato dai media albanesi, avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a circa 30 km a ovest di Tirana, poco dopo le 2 della scorsa notte, rientro da un locale. Secondo la polizia, l'auto guidata da Frioni sarebbe finita fuori strada per motivi ancora da chiarire. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un 16enne, è in gravi condizioni. E cambiamo argomento. Tra meno di un mese parte il nuovo anno scolastico, la macchina amministrativa però è già a pieno regime prima della campanella. Sentiamo Paola Abrate.
2: Manca meno di un mese alla prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi: con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo, intanto, si stringono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico.
1: Torniamo a parlare di EBRT. L'avevamo preannunciato, tra il 24 agosto e il 5 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità che sono dovute al tentativo di superare i problemi alla circolazione stradale che sono emersi dopo l'entrata in servizio del mezzo. Modifiche che sono state contestate da Autoservizi Locatelli e TBSO, che richiedono l'apertura delle corsie preferenziali a tutto il trasporto locale, un tavolo tecnico con Comune, Agenzia del Trasporto Pubblico e ATB. Vi riproponiamo il servizio che è stato realizzato da Massimo Sonzoni e che riassume le novità che riguarderanno la circolazione a partire dal prossimo lunedì.
3: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare, magari, a bersi in tranquillità un caffè.
1: E sempre da lunedì al via la nuova campagna abbonamenti di ATB. Ecco le novità.
4: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal oppure gli sportelli fisici, prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65 che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
8: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
7: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
8: A Mapello, in via Bravi 6.
7: www.pasticceriaroncalli.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Il nostro posto speciale da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dal Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire target americani in Europa. Tra i possibili obiettivi, basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Intanto Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti e minaccia chi aiuta Teheran. Medio Oriente, l'esercito israeliano ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. La guerra in Ucraina, di almeno 12 morti e una trentina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Gli attacchi hanno provocato reazioni di sicurezza anche negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Anche la Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Intanto un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quella annunciata da Svizzera e Germania. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni al nord della penisola a partire dai settori alpini con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intensi. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge.
8: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sì.
1: Musica senza tempo.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Maxi formato extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marrakesh. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una notizia di cronaca: una giovane di 26 anni, Sara Brugnatelli di Erbusco in provincia di Brescia, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito Cleo Vrioni, 25enne di origine albanese, muratore residente a Ponte San Pietro. I due, secondo quanto riportato dai media albanesi, avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a circa 30 km a ovest di Tirana, poco dopo le 2 della scorsa notte, rientro da un locale. Secondo la polizia, l'auto guidata da Frioni sarebbe finita fuori strada per motivi ancora da chiarire. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un 16enne, è in gravi condizioni. E cambiamo argomento. Tra meno di un mese parte il nuovo anno scolastico, la macchina amministrativa però è già a pieno regime prima della campanella. Sentiamo Paola Abrate.
2: Manca meno di un mese alla prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi: con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo, intanto, si stringono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico.
1: Torniamo a parlare di EBRT. L'avevamo preannunciato, tra il 24 agosto e il 5 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità che sono dovute al tentativo di superare i problemi alla circolazione stradale che sono emersi dopo l'entrata in servizio del mezzo. Modifiche che sono state contestate da Autoservizi Locatelli e TBSO, che richiedono l'apertura delle corsie preferenziali a tutto il trasporto locale, un tavolo tecnico con Comune, Agenzia del Trasporto Pubblico e ATB. Vi riproponiamo il servizio che è stato realizzato da Massimo Sonzogni e che riassume le novità che riguarderanno la circolazione a partire dal prossimo lunedì.
3: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare, magari, a bersi in tranquillità un caffè.
1: E sempre da lunedì al via la nuova campagna abbonamenti di ATB. Ecco le novità.
4: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal, oppure gli sportelli fisici prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65 che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. A tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: Radio Alta, la musica grande.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Almeno 13 morti e 30 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che è coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky. Indagata la vice capo staff Irina Mudra, immediatamente licenziata da notizie del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, in un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni Indar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis. A Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotara e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: linea grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una notizia di cronaca: una giovane di 26 anni, Sara Brugnatelli di Erbusco in provincia di Brescia, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito Cleo Vrioni, 25enne di origine albanese, muratore residente a Ponte San Pietro. I due, secondo quanto riportato dai media albanesi, avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a circa 30 km a ovest di Tirana, poco dopo le 2 della scorsa notte, rientro da un locale. Secondo la polizia, l'auto guidata da Frioni sarebbe finita fuori strada per motivi ancora da chiarire. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un 16enne, è in gravi condizioni. E cambiamo argomento. Tra meno di un mese parte il nuovo anno scolastico, la macchina amministrativa però è già a pieno regime prima della campanella. Sentiamo Paola Abrate.
2: Manca meno di un mese la prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi: con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo, intanto, si stringono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie e dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico.
1: Torniamo a parlare di EBRT. L'avevamo preannunciato, tra il 24 agosto e il 5 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità che sono dovute al tentativo di superare i problemi alla circolazione stradale che sono emersi dopo l'entrata in servizio del mezzo. Modifiche che sono state contestate da Autoservizi Locatelli e TBSO, che richiedono l'apertura delle corsie preferenziali a tutto il trasporto locale, un tavolo tecnico con Comune, Agenzia del Trasporto Pubblico e ATB. Vi riproponiamo il servizio che è stato realizzato da Massimo Sonzoni e che riassume le novità che riguarderanno la circolazione a partire dal prossimo lunedì.
3: Cambierà la circolazione nell'area del cosiddetto quadrilatero stradale tra le vie San Giorgio, Baschenis, Autostrada e Simoncini nel cuore del capoluogo. Appuntatevi la data, dal prossimo 24 agosto, con alcuni interventi che verranno completati comunque entro il 6 settembre. L'obiettivo è evitare che, dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, con il rientro dalle ferie agostane e con la ripresa delle lezioni scolastiche, la situazione, in certe ore già molto difficile oggi, si tramuti in un caos viabilistico o addirittura in una totale paralisi. I provvedimenti che entreranno in vigore li si sono potuti adottare soltanto dopo la riapertura alle auto, almeno in uscita, del sottopasso al ponte ferroviario di via San Bernardino, verso il quartiere di Colognola, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Andiamo con ordine. In via San Giorgio le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella per i bus della EBRT. Da via Fratelli Calvi non si potrà più svoltare a destra su via San Giorgio per dirigersi in via Autostrada, in via Baschenis o in largo Tironi. Quella che l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, ha definito la novità principale interesserà via Baschenis. Da quest'ultima non si potrà più svoltare a sinistra per raggiungere via Autostrada o via Simoncini. Verrà inoltre eliminato l'attuale attraversamento pedonale all'incrocio proprio tra via Baschenis e via San Giorgio. A proposito di attraversamenti pedonali, verrà spostato sul lato di via Maglio Dell'Otto, via Magrini, quello all'altezza del ponte ferroviario di via Autostrada. L'intento della riorganizzazione dei flussi viabilistici è pure di provare a ridurre la pressione del traffico sempre su via Autostrada, spingendo a sfruttare maggiormente la direttrice via Moroni, via San Bernardino e via Spino per raggiungere il casello della A4, grazie a una sincronizzazione semaforica favorevole. È una corsa contro il tempo, è vero, caratterizzata da evidenti problemi, dalla necessità di riprogrammare i tempi dei semafori, da polemiche a non finire, che non mancano mai, ma anche da aggiustamenti per integrare, per quanto possibile, la novità trasportistica rappresentata dalla EBRT nel contesto urbano di Bergamo. Certo è che ogni confronto sarà inutile se sulla corsia riservata ai bus si continuerà a parcheggiare l'auto per andare magari a bersi in tranquillità un caffè.
1: E sempre da lunedì al via la nuova campagna abbonamenti di ATB, ecco le novità.
4: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal oppure gli sportelli fisici prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65 che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Maxi formato, extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
6: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: hanno provocato smottamenti in provincia, in Valle Seriana, la provinciale 48 bloccata dai detriti con lunghe code verso Bergamo. In Valle Brembana fango e alberi hanno travolto le vetture in sosta vicino alle scuole. West Nile virus, contagi raddoppiati, 63 casi in regione, 2 a Bergamo, i dati di agosto dell'Istituto Superiore di Sanità, controlli serrati sui donatori di sangue, quasi la metà dei pazienti presenta complicanze neurologiche, si contano 2 decessi, a Bergamo confermati 2 casi isolati di luglio. RC Auto, nuova stangata estiva a Bergamo, la polizza sale di poco, i rincari sulle riparazioni spingono i prezzi in tutta la regione, 430 euro in media, a Bergamo si risparmiano oltre 60 euro rispetto al dato nazionale, ma per i più giovani under 25 il premio supera i 1000 euro. Stasera la Conference League in campo Atalanta-Hapoel Tel Aviv, prima gara ufficiale della nuova stagione della squadra nero-azzurra, ritorno dei preliminari con gli israeliani è in programma tra una settimana, il 27 di agosto, in campo neutro in Ungheria, ieri pomeriggio a Zingonia, le conferenze stampa prepartita dell'allenatore Sarri ed Ederson. Bergamo TG, buongiorno. Voi anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta, è stata annunciata, è arrivata l'ondata di maltempo già da questa notte nelle nostre valli con effetti immediati, purtroppo ci sono stati già 2 casi di frane, di smottamenti sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre con fango, piante e detriti che poco prima delle 5 di questa mattina hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era già verificato un altro smottamento simile lo scorso 12 di agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di liberarla dai detriti. L'unica via d'accesso al paese rimasta è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando grossi rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche questa mattina in direzione Bergamo. La nota positiva è che non ci sono stati fortunatamente dei feriti, sul posto i tecnici per il sopralluogo, e poi c'era anche, come vedete in queste immagini, il sindaco di Parre Francesco Ferrari. Sentiamolo.
1: Anche il primo cittadino Francesco Ferrari qui a gestire la situazione traffico a Ponte Selva. Cosa è successo nella notte?
2: Ma niente, verso le 6 si è ripetuta la frana del 12, quindi io ho mandato subito a regione, a provincia, ho chiamato i vigili del fuoco, la protezione civile, di darmi una mano. Stiamo pulendo la strada. Però io ho chiesto alla regione, all'UTR, a tutti quelli competenti che mi dia una mano, perché io ho già preventivato un intervento di circa 500.000 euro, però qui bisognerà provvedere, perché chiaramente anche i privati hanno subito delle difficoltà. Alcune case lì al semaforo sono state invase dall'acqua e dai detriti, quindi noi siamo in attesa che la regione e la provincia facciano il loro dovere.
0: Dalla Valle Seriana alla Valle Brembana, un cedimento del terreno causato dalla forte pioggia caduta nella notte ha creato momenti di apprensione a Branzi. Il fronte di frana si è staccato poco a valle in un tornante lungo la strada provinciale Lenna Foppolo, a poca distanza dal polo che ospita le scuole e il municipio. La scarpata ha ceduto scaricando terre e alberi su piazzale Monaci. La colata di detriti ha raggiunto la sezione più a monte del parcheggio, travolgendo e spostando alcune delle vetture che vi si trovavano in sosta. Sul posto sono attualmente in corso le verifiche da parte degli operai comunali volontari e dei tecnici della provincia, presente anche l'assessore regionale nonché vicepresidente UNCEM Lombardia Alberto Mazzoleni, per verificare lo stato appunto delle cose, sia il lavoro per quantificare i danni e definire il piano di interventi urgenti per la rimessa in sicurezza della strada. La strada è aperta attualmente, preoccupa però l'ondata di maltempo prevista proprio in queste ore. In questo momento piove e grandina in quella zona, quindi c'è massima allerta. Cambiamo argomento. Lombardia, raddoppiati i casi di West Nile virus, a Bergamo fermi i due casi di luglio. L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in due settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta due casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre due decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre rischi e prevenire forme severe. Nuovi rincari RC Auto a Bergamo, però si risparmiano 60 euro rispetto alla media nazionale. L'estate porta nuovi rincari per gli automobilisti bergamaschi in linea con il trend regionale e nazionale, spinti dal continuo aumento dei costi di riparazione. Gli aumenti pesano su un parco mezzi imponente. La provincia conta circa 940.000 veicoli per 1.100.000 residenti, 86 mezzi ogni 100 abitanti, quasi 9 ogni 10. In Lombardia la polizza RC Auto raggiunge una media di 430 euro più 6% su base annua. Assicurare un'auto a Bergamo resta comunque conveniente rispetto ai 490 euro della media nazionale più 5%, garantendo un risparmio di oltre 60 euro. Nella mappa regionale Pavia si conferma la più cara e Cremona registra l'aumento più netto, più 12%, mentre i listini più bassi si concentrano a Sondrio, Lecco e Mantova. L'età del conducente resta il fattore determinante. Gli under 25 affrontano la stangata più pesante, superando i 1.060 euro, mentre il costo si dimezza per la fascia 25-34 anni e scende progressivamente fino ai minimi sotto i 410 euro riservati agli over 60. Pesano infine le opzioni aggiuntive. In Lombardia l'assistenza stradale è la garanzia più diffusa, scelta dal 46% degli automobilisti, seguita da infortuni, conducenti e tutela legale. La copertura più onerosa si conferma quella per gli eventi naturali, che supera i 250 euro l'anno, contro una media nazionale inferiore ai 200 euro. Lunedì parte la nuova campagna abbonamenti di ATB. Ecco le novità.
3: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal oppure gli sportelli fisici, prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65, che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
0: Stasera a Bergamo scatta la nuova stagione ufficiale con l'Atalanta di Sarri, attesa dal match di andata dei playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis per le ultime. Buongiorno a te, Matteo.
4: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti i telespettatori. Come dicevi giustamente, siamo nelle ultime ore di vigilia del preliminare di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. È la prima partita ufficiale della nuova stagione di Neroazzurri, che fanno doppietta in casa perché giocano stasera alle 20:30 a stadio di Bergamo, gara d'andata di Conference League, e poi visseranno domenica contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato. Si entra subito nel vivo perché saranno 4 partite in 11 giorni da qui al termine del mese di agosto, per cui da oggi si fa sul serio per l'Atalanta. Ovviamente l'obiettivo è ipotecare il passaggio del turno già in questa gara d'andata. Lo stadio sarà pieno, anche perché questa partita la faceva parte dell'abbonamento, per cui 15.200 abbonati di quest'anno l'hanno sostanzialmente ricevuto in omaggio alla partita, per cui insomma ci sarà comunque una scenografia insomma da grandi occasioni a fare da colorare a questa partita. Un'Atalanta che sarà priva degli infortunati Ian Sulemana, Anor e probabilmente anche di Becchetelare, che però sta recuperando, potrebbe già riaggregarsi al gruppo nella giornata di domani e quindi essere convocato per la partita di domenica. Un Atalanta che come formazione titolare dovrebbe ricalcare quella vista nell'amichevole con l'Athletic Bilbao. C'è la possibilità ci sono dei ballottaggi sugli esterni: Bellanova, Zappacosta a destra, Bernasconi o Kolasinac sulla sinistra. In mezzo alla difesa dovrebbe essere confermata la coppia Cossonus-Calvini, nonostante 4 giorni fa sia arrivato il centralone danese Christensen dall'Udinese, che è stato il secondo colpo di mercato, perché comunque oltre al calcio giocato si continua a parlare anche di calcio mercato, perché restano aperti i trasferimenti sino al 1° di settembre. Dunque, oltre al calcio giocato, il calcio parlato ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Ma come detto, da stasera si fa sul serio. L'appuntamento su Bergamo TV per seguire la partita di Conference League già a partire dalle ore 18:50. Ci interromperemo per il TG della sera delle 19:30, poi ripartiremo per il racconto minuto per minuto della partita, ovviamente di tutto quello che è non soltanto il calcio giocato ma anche del contesto attorno a questa delicata sfida sia in campo che fuori tra Atalanta e gli israeliani della Apoel Tel Aviv. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis per questo collegamento nel telegiornale. Ed ora andiamo, se c'è già in collegamento, Walter Spelgatti, responsabile organizzativo di Desidera Bergamo Festival, eccolo qua, per raccontarci un po' il proseguo di questo calendario ricco di appuntamenti. Buongiorno.
5: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, ben ritrovati e grazie per questo momento che ci dedicate. Torniamo dopo una piccola pausa di Ferragosto come ogni anno. Abbiamo in serbo tantissimi appuntamenti. Il primo è già oggi, saremo a Vilminore di Scalve nel pomeriggio alle 16, un appuntamento in collaborazione con Molte Fedi sotto lo stesso cielo. In scena ci sarà Pino Petruzzelli con una bellissima storia intitolata La terra degli ulivi. Racconta l'amore per la terra e come il coltivare la terra sia un segno forte, tangibile di amore per il futuro e per le future generazioni. È uno spettacolo a cui teniamo molto. Pino Petruzzelli è un caro amico del festival e ci sarà una seconda replica che sarà a Riva di Solto venerdì 28 agosto in una terrazza a picco sul lago di Iseo, sul sagrato della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, proprio nella terra che più di tutte è vocata alla coltivazione dell'ulivo, quindi per noi sarà un momento molto forte.
0: Quali sono poi gli altri appuntamenti nel proseguo? Se ce ne sono altri, appunto, vogliamo già anticiparli.
5: Volentieri, assolutamente. Il festival continua, abbiamo ancora una quarantina di appuntamenti fino alla fine di settembre. Faccio una velocissima carrellata.
0: Un paio,
5: esatto,
0: dai.
5: Esatto, ne faccio un paio. È difficile scegliere, però magari segnalo il 6 di settembre, che è domenica. a Bergamo, in città. Saremo nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna. Grazie a Monsignor Gianni Carzaniga, ogni anno ci chiama a compartecipare ai festeggiamenti per il patrono di Bergamo, e saremo con Moni Ovadia, che farà un bellissimo percorso, una riflessione personale intitolato Si fa presto a parlare di Bibbia, e farà un excursus sull'Antico Testamento visto dal suo punto di vista, perché Moni Ovadia è di religione ebraica, e insomma un punto di vista davvero inaspettato e molto interessante, che vi invitiamo a vivere insieme a noi.
0: L'ultimo, mancano pochi secondi.
5: L'altro appuntamento chiude il festival sabato 26 settembre, la grandissima Ippolita Baldini, che è una nostra cara amica, comica italiana, un omaggio speciale particolarmente sentito a Santa Chiara nell'anno dedicato a San Francesco. Saremo alla piazza del Sagittario del Corus Life, sempre a Bergamo.
0: Grazie, a volte spiegato. Grazie.
5: A voi.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì instabile in Lombardia, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità fin dalle prime ore della giornata, e con un calo delle temperature che non supereranno i 25 gradi di massima. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Si segnalano fenomeni anche forti, con temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Poi, per quanto riguarda la giornata di sabato, è previsto un nuovo miglioramento del tempo, con temperature massime che torneranno progressivamente ad aumentare. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, potrebbe ripresentarsi qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, ma poi tenderà a migliorare. Come sempre, questa è una tendenza, per cui per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app di Trevi Meteo.
6: Vendemmia anticipata, produzione in calo del 30% in Bergamasca.
7: Tre ondate di caldo negli ultimi tre mesi e la scarsità di piogge tagliano la produzione vitivinicola bergamasca tra il 25 e il 30%. La contrazione riguarda i vigneti in quota rispetto ai fondovalle, ma lo stato sanitario di Grappoli resta ottimale. L'assenza di precipitazioni ha abbattuto la necessità di trattamenti in campo. Le uve si presentano sane e con un'elevata gradazione zuccherina. I bianchi si preannunciano aromatici tra i 12 e i 13 gradi, mentre per i rossi, a partire dal Valcaleppio e le basi spumante, metodo classico, si stima un'annata sui livelli eccellenti del 2023. Le alte temperature hanno imposto di anticipare la raccolta di oltre due settimane. Per evitare di portare in cantina acini a più di 32 gradi, le operazioni nei campi si svolgono dalle 6 del mattino alle 14. Raccolti Pinot, Chardonnay e basi spumante, il lavoro prosegue sui bianchi fermi, prima di passare alle uve rosse. Le escursioni termiche notturne e le piogge in arrivo favoriscono la maturazione finale, senza creare criticità ai frutti, salvo eventuali grandinate. Sul fronte commerciale, il settore affronta lo stallo dei mercati esteri e il calo dei consumi interni, puntando sulla promozione locale e sull'enoturismo.
0: Gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
8: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia.
9: Giovedì 20 agosto, dalle 21.15, torna in diverse sedi della provincia bergamasca la rassegna Il Grande Sentiero, che esplora il rapporto tra essere umano e ambiente. Venerdì 21 agosto, dalle 19, si rinnova l'appuntamento gastronomico con la Sagra degli Scarpinocci, che anima il Pala Don Bosco di Parre fino a domenica 23 agosto. Alle 21.15, presso il castello di Ubiale Clanezza, è in programma Poesia e rifare il mondo, un percorso poetico su Padre Turoldo all'interno della rassegna di Desidera. Sabato 22 agosto, dalle 20.45, Corus Life ospita il Festival Internazionale del Folklore, con i gruppi provenienti da Serbia, Perù, Georgia e Paraguay. A Clusone, sempre alle 20.45, presso la chiesa della Beata Vergine del Paradiso, va in scena un nuovo appuntamento di Musica Mirabilis, con il concerto della formazione La Fenice. Domenica 23 agosto alle 10 è in programma Intorno al Baluardo di Sant'Alessandro, una visita guidata alla scoperta della cannoniera di San Giovanni. Alle 16 il cortile del Palazzo Comunale di Castelrozzone fa da cornice allo spettacolo Tre Marziani, una vedova e Gioppino, per la rassegna Le Terre dei Burattini.
0: A Andiamo a San Pellegrino Terme, incontriamo il sindaco. Eccolo qua, Fausto Galizzi, ben ritrovato Galizzi, buongiorno.
10: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Come sta procedendo la stagione turistica in quel di San Pellegrino?
10: E oggi è una giornata diciamo di stanca, però è stata, come penso un po' in tutta Italia, in Bergamasca, all'insegna del tutto esaurito, negli alberghi, nei bed and breakfast, nei B&B, quindi non possiamo lamentarci, anzi quasi quasi un eccesso di numero di turisti, perché forse favoriti la valle rispetto a altri luoghi per questione delle temperature che ovunque sono state molto elevate. Non è che da noi ci sia stato freddo, però ovviamente rispetto alla bassa pianura la sera, la mattina era diciamo più gradevole essere in valle, e questo ovviamente ha favorito, però i numeri sono confortevoli sia per quanto mi hanno riferito gli operatori turistici che l'Infopoint, che ha un po' il quadro complessivo della situazione. La stessa cosa posso dire in maniera diciamo tutto personale, perché resto particolarmente attenzione a quello che sono i turisti che si sono recati alla vetta e hanno utilizzato la funicolare.
0: E a proposito della funicolare, qualche problemino l'ha avuto la funicolare?
10: La funicolare, essendo una macchina che ha una serie di controlli diciamo quasi esasperati sulla sicurezza, può succedere queste cose qua. Abbiamo avuto problemi perché c'era troppo caldo e i circuiti si surriscaldavano e quindi entravano in protezione, e quindi questo è stato quello che abbiamo pagato le alte temperature di quest'anno.
0: Assolutamente. Opere pubbliche da concludere entro la fine del mandato?
10: Opere pubbliche da concludere, ne abbiamo sostanzialmente messe tre in evidenza, perché hanno bisogno proprio di essere concluse al di là del fine mandato e anche ora. Una è Villa Giuseppina, che si stanno completando i lavori, e poi ovviamente ci sarà la parte dell'assegnazione e della gestione. Due è l'ex Cinema Elden, che si chiamerà, come lo sapete, Centro Culturale Vallare Davide Astori. Abbiamo presentato l'ennesima richiesta di contributo per terminare le opere, supportati anche dai amministrazioni locali e centri culturali e sportivi della valle, per a suffragio che quest'opera venga completata. Comunque, se non riusciremo per l'ennesima volta ad accedere a questi fondi, in qualche modo con fondi di bilancio, se magari non completamente come vorremmo farlo, però bisognerà questo, dare perlomeno la possibilità di essere utilizzata. La terza cosa appunto riguarda sempre la zona della vetta, legata al finanziamento che abbiamo avuto con l'Ares della Regione Lombardia. Quota parte di lavori sono iniziati, il parcheggio si sta completando, stiamo facendo l'accesso a quello che sarà poi il clou di questa attrattività, e la stessa cosa speriamo che il privato inizi i lavori adesso che ha completato tutti gli iter e le modifiche progettuali dell'ex albergo.
0: Senta, gli eventi in programma in questo periodo per attrarre anche i turisti, ma anche gli stessi bergamaschi, insomma, che in qualche modo sono legati, affezionati a San Pellegrino.
10: Terminato quelli che sono magari il clou dell'estate, con le serate musicali e i fuochi, adesso andiamo un po' verso il periodo delle manifestazioni sportive. Iniziamo, anzi è già iniziato il trofeo Corenghi, che è un trofeo di giovani calciatori a livello internazionale. Poi avremo tre giornate culturali, chiamiamole così, in cui scrittori brembani si raccontano, questi il 4, 5, 6 settembre nel cortile della Villa Speranza. Il 6 settembre poi il 12° trofeo di eleganza su due ruote, e il 19 settembre un raduno bandistico per celebrare i 120 anni della nostra banda cittadina. Questi diciamo sono i quelli che hanno più evidenza. Poi ovviamente c'è ancora il teatro dei burattini, ci sono c'è ancora il mercatino serale da lunedì fino alla fine di agosto, e altre magari in forma minore.
0: Senta, sa che io non posso averla ospite senza
10: farle... Ma per l'amor di Dio, questo lo sapevo.
0: Quindi, anche se lei non mi...
10: Non mi faccia la domanda.
0: Dica soltanto la risposta. Si vede movimento?
10: La risposta
0: si vede
10: è
0: movimento, insomma, il Grand Hotel.
10: Allora, noi siamo in contatto, non dico quotidiano perché sarebbe un'esagerazione, però li continuiamo a pressare questi americani. L'ultima volta che sono stati qua era il mese di luglio, quindi non è che sono spariti, si fa vedere. Probabilmente hanno un diverso modo di approccio rispetto al nostro. Loro vogliono presentare il prodotto quando hanno tutti i tasselli che compongono il puzzle sistemati.
0: Nessuna indiscrezione? Non c'è qualcosa che emerge? Non siete riusciti a distorcere qualcosa?
10: Se io dovessi dire delle indiscrezioni, poi lei la volta prossima mi direbbe: mi ha detto una stupidaggine, e avrebbe ragione di dirmela. Siccome non vendiamo delle ipotesi, ma anche noi come certo. Gli americani ci vorremmo essere un po' più, quando avremo il progetto definitivo, se non l'esecutivo, allora lì magari potremmo spingerci su qualche cosa di più concreto. Per il momento
0: è tanta buona teoria e poca pratica, insomma, mi sembra di capire.
10: Ecco, siamo al punto come quando l'ha visto che ci siamo andati a fare un giro.
0: Infatti, è passato un po' di tempo però, sindaco. Vabbè, ci ritorneremo.
10: Però ci utilizzo per fare qualche manifestazione.
0: Ci ritorneremo in qualche modo, insomma, a raccontare, insomma, magari riusciamo ad incontrare questi americani a farci dire qualcosa. Grazie.
10: Questo sarebbe anche interessante, magari metterli anche...
0: Ci organizziamo. Ci organizziamo, va bene?
10: L'aspetto.
0: Va bene, grazie a Fausto Galizzi, sindaco di San Pellegrino, per essere stato con noi. Un saluto a lei, naturalmente, ai suoi cittadini. Noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
12: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
13: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Radio Alt. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Stata annunciata, è arrivata l'ondata di maltempo già da questa notte nelle nostre valli con effetti immediati. Purtroppo ci sono stati già due casi di frane, di smottamenti sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre con fango, piante e detriti che poco prima delle 5 di questa mattina hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era già verificato un altro smottamento simile lo scorso 12 di agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di liberarla dai detriti. L'unica via d'accesso al paese rimasta è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando grossi rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche questa mattina in direzione Bergamo. La nota positiva che non ci sono stati fortunatamente dei feriti, sul posto i tecnici per il sopralluogo, e poi c'era anche, come vedete in queste immagini, il sindaco di Parre Francesco Ferrari. Sentiamolo.
2: Anche il primo cittadino Francesco Ferrari qui a gestire la situazione traffico a Ponte Selva. Cosa è successo nella notte?
3: Ma niente, verso le 6 si è ripetuta la frana del 12, quindi io ho mandato subito a regione, a provincia, ho chiamato i vigili del fuoco, la protezione civile, di darmi una mano. Stiamo pulendo la strada, però io ho chiesto alla regione, all'UTR, a tutti quelli competenti che mi dia una mano, perché io ho già preventivato un intervento di circa 500.000 euro, però qui bisognerà provvedere, perché chiaramente anche i privati hanno subito delle difficoltà. Alcune case lì al semaforo sono state invase dall'acqua e dai detriti, quindi noi siamo in attesa che la regione e la provincia facciano il loro dovere.
1: Tra la Valle Seriana e la Valle Brembana, un cedimento del terreno causato dalla forte pioggia caduta nella notte ha creato momenti di apprensione a Branzi. Il fronte di frana si è staccato poco a valle in un tornante lungo la strada provinciale Lenda Foppolo, a poca distanza dal polo che ospita le scuole e il municipio. La scarpata ha ceduto scaricando terre e alberi su piazzale Monaci. La colata di detriti ha raggiunto la sezione più a monte del parcheggio, travolgendo e spostando alcune delle vetture che vi si trovavano in sosta. Sul posto sono attualmente in corso le verifiche da parte degli operai comunali, dei tecnici della provincia. Presente anche l'assessore regionale nonché vicepresidente UNCEM Lombardia Alberto Mazzoleni per verificare lo stato appunto delle cose, sia al lavoro per quantificare i danni e definire il piano di interventi urgenti per la rimessa in sicurezza della strada. La strada è aperta attualmente, preoccupa però l'ondata di maltempo prevista proprio in queste ore. In questo momento piove e grandina in quella zona, quindi c'è massima allerta. Cambiamo argomento. Lombardia, raddoppiati i casi di West Nile virus. A Bergamo fermi i due casi di luglio. L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in due settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta due casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre rischi e prevenire forme severe. Nuovi rincari RC Auto a Bergamo, però si risparmiano 60 euro rispetto alla media nazionale. L'estate porta nuovi rincari per gli automobilisti bergamaschi in linea con il trend regionale e nazionale, spinti dal continuo aumento dei costi di riparazione. Gli aumenti pesano su un parco mezzi imponente. La provincia conta circa 940.000 veicoli per 1.100.000 residenti, 86 mezzi ogni 100 abitanti, quasi 9 ogni 10. In Lombardia la polizza RC Auto raggiunge una media di 430 euro più 6% su base annua. Assicurare un'auto a Bergamo resta comunque conveniente rispetto ai 490 euro della media nazionale più 5%, garantendo un risparmio di oltre 60 euro. Nella mappa regionale Pavia si conferma la più cara e Cremona registra l'aumento più netto, più 12%, mentre i listini più bassi si concentrano a Sondrio, Lecco e Mantova. L'età del conducente resta il fattore determinante. Gli under 25 affrontano la stangata più pesante, superando i 1.060 euro, mentre il costo si dimezza per la fascia 25-34 anni e scende progressivamente fino ai minimi sotto i 410 euro riservati agli over 60. Pesano infine le opzioni aggiuntive. In Lombardia l'assistenza stradale è la garanzia più diffusa, scelta dal 46% degli automobilisti, seguita da infortuni, conducenti e tutela legale. La copertura più onerosa si conferma quella per gli eventi naturali, che supera i 250 euro l'anno, contro una media nazionale inferiore ai 200 euro. Lunedì parte la nuova campagna abbonamenti di ATB. Ecco le novità.
4: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal oppure gli sportelli fisici, prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65 che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
1: Stasera a Bergamo scatta la nuova stagione ufficiale con l'Atalanta di Sarri, attesa dal match di andata dei playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis per le ultime. Buongiorno a te, Matteo.
5: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti i telespettatori. Come dicevi giustamente, siamo nelle ultime ore di vigilia del preliminare di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. È la prima partita ufficiale della nuova stagione di Neroazzurri, che fanno doppietta in casa perché giocano stasera alle 20:30 stadio di Bergamo, gara d'andata di Conference League, e poi bisseranno domenica contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato. Si entra subito nel vivo perché saranno 4 partite in 11 giorni da qui al termine del mese di agosto, per cui da oggi si fa sul serio per l'Atalanta. Ovviamente l'obiettivo è ipotecare il passaggio del turno già in questa gara d'andata. Lo stadio sarà pieno, anche perché questa partita faceva parte dell'abbonamento, per cui 15.200 abbonati di quest'anno l'hanno sostanzialmente hanno ricevuto in omaggio la partita, per cui insomma ci sarà comunque una scenografia insomma da grandi occasioni a fare da colorare a questa partita. Un'Atalanta che sarà priva degli infortunati Ian Sulemana Anor e probabilmente anche di Becchetelare, che però sta recuperando, potrebbe già riaggregarsi al gruppo nella giornata di domani e quindi essere convocato per la partita di domenica. Un Atalanta che come formazione titolare dovrebbe ricalcare quella vista nell'amichevole con l'Athletic Bilbao. C'è la possibilità di ci sono dei ballottaggi sugli esterni, della Nova Zappacosta destra, Bernasconi o Kolasinac sulla sinistra, in mezzo alla difesa dovrebbe essere confermata la coppia Kossounou-Scalvini, nonostante quattro giorni fa sia arrivato il centralone danese Christensen dall'Udinese, che è stato il secondo colpo di mercato, perché comunque oltre al calcio giocato si continua a parlare anche di calcio mercato, perché restano aperti i trasferimenti sino al 1° di settembre. Dunque, oltre al calcio giocato, il calcio parlato ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Ma come detto, da stasera si fa sul serio l'appuntamento su Bergamo TV per seguire la partita di Conference League già a partire dalle ore 18:50. Ci interromperemo per il TG della sera delle 19:30, poi ripartiremo per il racconto minuto per minuto della partita, tutto quello che è non soltanto calcio giocato ma anche del contesto attorno a questa delicata sfida sia in campo che fuori tra Atalanta e gli israeliani della Poel Tel Aviv. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Buona avventura, questo è il titolo che apre lo speciale dedicato al debutto in Conference League dell'Atalanta di questa sera, grazie alla tempestività della regia. Maurizio Corriga e Claudio Castelli, buona avventura. Possiamo anche scorrere la pagina con Zaleski che sta festeggiando il gol della vittoria contro l'Atletico di Bilbao, 1-0. Buona avventura, benvenuto caro Mario. Io ti disturbo mentre stai naturalmente.
7: Non mi disturbate mai.
6: Ecco, stai lavorando in cucina da quello che vedo. Qual è il tuo pensiero?
7: Ma il primo pensiero è di essere con l'Atalanta, che non rappresenta solamente il calcio, bensì un territorio, una mentalità, una cultura, la cultura del fare, e poi ci lega la passione per lo sport. In questo caso il calcio è andiamo all'Atalanta, come si dice a Bergamo, per cui sono molto, molto contento per questo nuovo cambio di sistema, cambio di allenatore, perché l'anno scorso abbiamo scimmiottato Gasperini e quest'anno la società ha fatto benissimo a cambiare direzione, e io penso con Sarri, se gli diamo fiducia, ci porterà di nuovo a questi alti livelli cui l'Atalanta è sempre stata negli ultimi 10 anni, e campione della Coppa Europa, per cui e non solo, ma si è fatta valere per il calcio spettacolo, per il calcio champagne, e tutti non pensavano che una squadra italiana potesse giocare a questo modo.
6: Ecco, hai detto tutto, complimenti per la sintesi, sei un grande chef ma un grande intenditore anche di calcio. C'è un titolo, tra l'altro la regia ha proposto la conferenza stampa di ieri di Ederson con Maurizio Sarri, ti lascio commentare quanto ha detto Sarri: ho le farfalle nello stomaco, è quasi un concetto enogastronomico, le farfalle nello stomaco, è molto, è molto stimolato da questa avventura.
7: No, ma a me è piaciuto molto il calcio di Sarri quando allenava il Napoli, quando allenava il Chelsea e poi la Juventus, ma è sempre molto... Tu pensa che l'anno scorso con una squadra in difficoltà come la Lazio l'ha portato ugualmente a degli ottimi risultati, per cui adesso lasciamogli un po' di tempo per fare il suo gioco, per vedere, per con quello che gli dà il convento deve tirare su il meglio, ecco.
6: Ecco, però lui ha detto, scusami se ti interrompo Mario, però lui è stato categorico, ha detto: in questo momento la definizione convento mi piace, anche simpatica, però lui ha detto qui c'è tanta tanta qualità, l'organico dell'Atalanta che ho trovato è fatta di grandi professionisti, l'abbiamo più volte proposto l'organico, e ha detto io adesso li devo ricollocare secondo le mie caratteristiche calcistiche, il suo credo, il 4-3-3, fatemeli verificare. c'è ancora il calcio mercato aperto, lui non è molto contento di questo aspetto, vediamo cosa accadrà, partendo proprio da questa sera contro l'Hapoel Tel Aviv.
7: Sì, è un appuntamento importantissimo, non solo per via della Coppa, l'unica Coppa che siamo riusciti a fare quest'anno, ma è importante perché penso sia non un test finale, ma un test inizio per come andrà la stagione e per come si metteranno le cose. Per cui lui giustamente ha valutato, ha visto che ci sono veramente dei grandi calciatori, dei grandi professionisti. Guardiamo ultimamente a Jim City, a Jimmy, che ha giocato 9 anni, o correggetemi, 10 anni nell'Atalanta ad alti livelli, mai uno spostamento, mai una cosa fuori posto. Abbiamo poi Martin De Ron, che adesso non se ne parla, non sento più parlare di lui. Abbiamo il ritrovato Ederson, abbiamo Mario Pasalic, abbiamo Scalvini, abbiamo veramente
6: Ecco, però tu hai citato dei nomi, visto che adesso tu sei a Monaco di Baviera, stai lavorando, e ti ringraziamo per la tua disponibilità estrema, però sai, poi segui social, anche tu partecipi, leggi cosa scrivono su Corner. È una nuova Europa, scrive Piero Vailati quest'oggi a pagina 38. Mario, secondo te questa rosa dell'Atalanta bisogna intervenire a tutti i costi? Cioè, se tu hai un menù eccezionale come è nella tua carta, mantieni delle certezze o vai alla ricerca di acquisti tanto per acquistare qualcosa? Questo è un po' l'interrogativo. No,
7: bisogna prima vedere il valore dei giocatori. Lui ha elogiato la squadra perché un bravo giocatore, un campione, non si adatta solo a un sistema, il 3-4-3-2-3 o il 4-3-3. Un buon campione si adatta e poi non so se ha le caratteristiche, questo lo vede il mister, ma sono tutti propensi a dare il meglio, per cui naturalmente per sviluppare meglio e subito il suo gioco ci vuole uno o due giocatori che abbiano già giocato con lui. Io faccio adesso un nome, Romagnoli.
6: Ecco, Romagnoli è un nome che viene rilanciato spesso e volentieri. C'è una pagina dell'Eco di Bergamo, salutando anche gli ascoltatori di Radio Alta, grazie Maurizio in regia, perché c'è questa foto benaugurante, credo, con Luca Percassi in una serata che rimarrà sicuramente nella nostra storia. Una coppa tutta nuova dopo 9 anni di imprese sui palcoscenici delle big, e da quanto ho letto nel ranking della Conference, sai dov'è l'Atalanta, Mario? Sai dov'è l'Atalanta?
7: Primo posto. È il primo posto, solo come ha detto Sarri ieri o l'altro ieri, che l'Hapoel è una squadra tosta, con due esterni molto veloci e sono quelli che ci possono far male.
6: Ecco, anche perché Dino Lippali, che ringrazio sempre perché Dino analizza non solo l'aspetto tecnico ma entra proprio nel merito della tifoseria, cosa rappresenta poi una squadra, e qui leggete l'articolo perché è veramente molto molto interessante ed intrigante. Sarà un contesto veramente anche molto particolare quello contro l'Hapoel di Tel Aviv, poi giocheremo in Ungheria, per cui magari qualcuno può passare da Monaco di Baviera, ti viene a trovare.
7: Ma mi confermate che loro hanno due esterni molto molto veloci che possono far male?
6: Assolutamente sì, c'è proprio anche una descrizione di quelle che sono le caratteristiche, anche i trequartisti, scrive quest'oggi Massimiliano Bogni, e a Boateng. Poi come giustamente hai detto tu, hanno già giocato 6 gare ufficiali, sai cosa vuol dire?
7: Sono molto più avanti.
6: Sai cosa vuol dire? Sono molto molto più avanti. Intanto stanno brindando Elio Ghisalberti e Antonio Lecchi, perché ti hanno sentito.
7: Un saluto a Ghisalberti, un saluto ad Antonio Lecchi, che li ho incontrati
6: da Vittorio, me l'hanno detto che eri ospite durante la grande celebrazione di Vittorio.
7: Grande ristorazione mondiale, eccellenza italiana nel mondo. Per cui colgo l'occasione per fare ancora gli auguri alla famiglia Cerea, grande augurio, altri 60 anni, 100 anni, perché è un fiore all'occhiello dell'accoglienza.
6: Assolutamente, come lo sei tu in Germania, tra l'altro, perché voglio ricordare che il tuo ristorante è stato premiato, facciamo un po' di pubblicità così.
7: Tra i primi 50 al mondo con la posizione numero 10, per cui ci sono tra i primi 10 posti 3 italiani, c'è Da Vittorio, c'è a Hong Kong 8,5 di Bombana e a Monaco di Baviera.
6: Avete capito a che livelli siamo. Ederson ha detto sei contento, qui è casa mia, restare la scelta migliore, sai. Poi lui doveva andare a Manchester, non è andato, è successo qualche intoppo che non è mai stato spiegato. Diventerà, credo, il fulcro di questa stagione atalantina, anche per il ruolo che ha.
7: Penso sia l'acquisto più importante Ederson, non solo come qualità tecniche, ma anche perché lui lo vuole fortemente, per cui un giocatore che ritorna a Bergamo, è contento che sia andata così e vuol far valersi, è qualcosa in più nel motore, diciamo, è incredibile. Bravissime persone, sono entusiasta di questi ragazzi.
6: Allora, Mario, l'ultima considerazione la rilanciamo dalla pagina di Corner con l'amministratore, il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, Roberto Belingheri. Partita delicatissima, in corso d'opera, l'ansia da mercato e la fiducia che non può mancare. Io credo che i tifosi atalantini, al di là di qualche bugugno, hanno dimostrato 15.000 persone alla vigilia di Ferragosto, 8.000 all'allenamento, 15.200 abbonamenti staccati. Manco il Bayern di Monaco ha un pubblico così affezionato, così vicino alla squadra.
7: No, diciamo che anche il Bayern di Monaco, che adesso c'è stato un amichevole con il Lipsia e c'erano 74.000 spettatori, è come l'Atalanta, diciamo.
6: Esatto, è per quello che ho fatto questo paragone, anche da un punto di vista poi della dimensione dell'Atalanta e quella ovviamente di Monaco o di Baviera. Però partita delicatissima in corso d'opera, questo è un concetto importante, è un concetto importante.
7: No, in poche parole ha descritto tutta la situazione generale in senso positivo e anche la sensibilità che ho detto determinerà poi tutto l'andamento del campionato e delle coppe questa partita, per cui il dodicesimo uomo e il pubblico sempre, che non è mai mancato, i giocatori ce la metteranno tutta, il mister anche, la società lo sta già facendo, lo sta già dimostrando, per cui nell'articolo di Berlingueri c'è tutto, veramente tutta la quintessenza di questa sera.
6: Allora chiudiamo, buona avventura, buon lavoro a te, che ti abbiamo disturbato proprio nel pieno.
7: No, assolutamente no. Allora, grazie a voi tutti, forza Atalanta e pota,
6: va bene, ciao Mario, ciao, grazie.
7: Ciao a tutti.
6: Ringraziamo allora per questo prezioso collegamento con Monaco di Baviera lo chef Mario Gamba. Vi ricordo che domani commenteremo la partita con Piero Vailati. Ringrazio Maurizio Corriga e Claudio Castelli per il prezioso lavoro in regia. Forza Atalanta, buona giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
0: È tempo di grandi classici del rock.
8: It's time of rock classics.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
8: Radio Alta. La musica grande.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede. We'll be right back.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: musica grande.
1: Spot, spot.
0: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11.

0: AC50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto. Radio

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville. On the

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stata annunciata, è arrivata l'ondata di maltempo già da questa notte nelle nostre valli con effetti immediati. Purtroppo ci sono stati già due casi di frane, di smottamenti sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre con fango, piante e detriti che poco prima delle 5 di questa mattina hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era già verificato un altro smottamento simile lo scorso 12 di agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di liberarla dai detriti. L'unica via d'accesso al paese rimasta è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando grossi rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche questa mattina in direzione Bergamo. La nota positiva che non ci sono stati fortunatamente dei feriti, sul posto i tecnici per il sopralluogo, e poi c'era anche, come vedete in queste immagini, il sindaco di Parre Francesco Ferrari. Sentiamolo.
2: Anche il primo cittadino Francesco Ferrari qui a gestire la situazione traffico a Ponte Selva. Cos'è successo nella notte?
3: Ma niente, verso le 6 si è ripetuta la frana del 12, quindi io ho mandato subito a regione, a provincia, ho chiamato i vigili del fuoco, la protezione civile, di darmi una mano. Stiamo pulendo la strada, però io ho chiesto alla regione, all'UTR, a tutti quelli competenti che mi dia una mano, perché io ho già preventivato un intervento di circa 500.000 euro, però qui bisognerà provvedere, perché chiaramente anche i privati hanno subito delle difficoltà. Alcune case lì al semaforo sono state invase dall'acqua e dai detriti, quindi noi siamo in attesa che la regione e la provincia facciano il loro dovere.
1: La Valle Seriana, la Valle Brembana, un cedimento del terreno causato dalla forte pioggia caduta nella notte ha creato momenti di apprensione a Branzi. Il fronte di frana si è staccato poco a valle in un tornante lungo la strada provinciale Lenna Foppolo, a poca distanza dal polo che ospita le scuole e il municipio. La scarpata ha ceduto scaricando terre e alberi su piazzale Monaci. La colata di detriti ha raggiunto la sezione più a monte del parcheggio, travolgendo e spostando alcune delle vetture che vi si trovavano in sosta. Sul posto sono attualmente in corso le verifiche da parte degli operai comunali, dei tecnici della provincia, presente anche l'assessore regionale nonché vicepresidente UNCEM Lombardia Alberto Mazzoleni, per verificare lo stato appunto delle cose, sia al lavoro per quantificare i danni e definire il piano di interventi urgenti per la rimessa in sicurezza della strada. La strada è aperta attualmente, preoccupa però l'ondata di maltempo prevista proprio in queste ore. In questo momento piove e grandina in quella zona, quindi c'è massima allerta. Stasera a Bergamo scatta la nuova stagione ufficiale con l'Atalanta di Sarri, attesa dal match di andata dei playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv. Ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis per le ultime. Buongiorno a te, Matteo.
4: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti i telespettatori. Come dicevi giustamente, siamo nelle ultime ore di vigilia del preliminare di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. È la prima partita ufficiale della nuova stagione di Neroazzurri, che fanno doppietta in casa perché giocano stasera alle 20:30 a stadio di Bergamo, gara d'andata di Conference League, e poi bisseranno domenica contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato. Si entra subito nel vivo perché saranno quattro partite in 11 giorni. giorni da qui al termine del mese di agosto, per cui da oggi si fa sul serio per l'Atalanta. Ovviamente l'obiettivo è ipotecare il passaggio del turno già in questa gara d'andata, lo stadio sarà pieno anche perché questa partita la faceva parte dell'abbonamento, per cui 15.200 abbonati di quest'anno l'hanno sostanzialmente ricevuto in omaggio alla partita, per cui insomma ci sarà comunque una scenografia insomma da grandi occasioni a fare da colorare a questa partita. Un'Atalanta che sarà priva degli infortunati Ian, Sulemana, Anor e probabilmente anche di Becchetelare, che però sta recuperando, potrebbe già riaggregarsi al gruppo nella giornata di domani, quindi essere convocato per la partita di domenica. Un'Atalanta che come formazione titolare dovrebbe ricalcare quella vista nell'amichevole con l'Athletic Bilbao. C'è la possibilità ci sono dei ballottaggi sugli esterni, della Nova Zappacosta destra, Bernasconi o Kolasinac sulla sinistra, in mezzo alla difesa dovrebbe essere confermata la coppia Kossounou-Scalvini, nonostante 4 giorni fa sia arrivato il centralone danese Christensen dall'Udinese, che è stato il secondo colpo di mercato, perché comunque oltre a calcio giocato si continua a parlare anche di calcio mercato, perché restano aperti i trasferimenti sino al 1° di settembre, dunque oltre a calcio giocato il calcio parlato ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Ma come detto, da stasera si fa sul serio l'appuntamento su Bergamo TV per seguire la partita di Conference League già a partire dalle ore 18:50. Ci interromperemo per il TG della sera delle 19:30, poi ripartiremo per il racconto minuto per minuto della partita, tutto quello che è non soltanto calcio giocato ma anche del contesto attorno a questa delicata sfida sia in campo che fuori tra Atalanta e gli israeliani della Poel Tel Aviv. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione

0: con la redazione di Bergamo TV.
1: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
6: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: E le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica per un isolamento su scala senza precedenti e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano in tanti Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Musica grande,
7: la musica grande. Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Urabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Urabica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Alta, sono le 15:58. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Stata annunciata, è arrivata l'ondata di maltempo già da questa notte nelle nostre valli con effetti immediati. Purtroppo ci sono stati già due casi di frane, di smottamenti sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre con fango, piante e detriti che poco prima delle 5 di questa mattina hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era già verificato un altro smottamento simile lo scorso 12 di agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di liberarla dai detriti. L'unica via d'accesso al paese rimasta è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando grossi rallentamenti al traffico proveniente da Crusone, con code chilometriche questa mattina in direzione Bergamo. La nota positiva che non ci sono stati fortunatamente dei feriti, sul posto i tecnici per il sopralluogo, e poi c'era anche, come vedete in queste immagini, il sindaco di Parre Francesco Ferrari. Sentiamolo.
3: Anche il primo cittadino Francesco Ferrari qui a gestire la situazione traffico a Ponte Selva. Cosa è successo nella notte?
4: Ma niente, verso le 6 si è ripetuta la frana del 12, quindi io ho mandato subito a regione, a provincia, ho chiamato i vigili del fuoco, la protezione civile, di darmi una mano. Stiamo pulendo la strada, però io ho chiesto alla regione, all'UTR, a tutti quelli competenti che mi dia una mano, perché io ho già preventivato un intervento di circa 500.000 euro, però qui bisognerà provvedere, perché chiaramente anche i privati hanno subito delle difficoltà. Alcune case lì al semaforo sono state invase dall'acqua e dai detriti, quindi noi siamo in attesa che la regione e la provincia facciano il loro dovere.
2: La Valle Seriana, la Valle Brembana, un cedimento del terreno causato dalla forte pioggia caduta nella notte ha creato momenti di apprensione a Branzi. Il fronte di frana si è staccato poco a valle in un tornante lungo la strada provinciale Lenna Foppolo, a poca distanza dal polo che ospita le scuole e il municipio. La scarpata ha ceduto scaricando terre e alberi su piazzale Monaci. La colata di detriti ha raggiunto la sezione più a monte del parcheggio, travolgendo e spostando alcune delle vetture che vi si trovavano in sosta. Sul posto sono attualmente in corso le verifiche da parte degli operai comunali, dei tecnici della provincia. Presente anche l'assessore regionale nonché vicepresidente UNCEM Lombardia Alberto Mazzoleni per verificare lo stato appunto delle cose, sia il lavoro per quantificare i danni e definire il piano di interventi urgenti per la rimessa in sicurezza della strada. La strada è aperta attualmente, preoccupa però l'ondata di maltempo prevista proprio in queste ore. In questo momento piove e grandina in quella zona, quindi c'è massima allerta. Cambiamo argomento. Lombardia, raddoppiati i casi di West Nile virus. A Bergamo fermi i due casi di luglio. L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in due settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta 2 casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
6: Maxi formato extra risparmio solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
8: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
7: Le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Fly Yesterday. Questo

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gino, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
2: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: Spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Classic. Musica senza tempo.

0: Spot Spot. Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: La musica grande, Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stata annunciata, è arrivata l'ondata di maltempo già da questa notte nelle nostre valli con effetti immediati. Purtroppo ci sono stati già due casi di frane, di smottamenti sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre con fango, piante e detriti che poco prima delle 5 di questa mattina hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era già verificato un altro smottamento simile lo scorso 12 di agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere di liberarla dai detriti. L'unica via d'accesso al paese rimasta è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando grossi rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche questa mattina in direzione Bergamo. La nota positiva che non ci sono stati fortunatamente dei feriti. Sul posto i tecnici per il sopralluogo, e poi c'era anche, come vedete in queste immagini, il sindaco di Parre, Francesco Ferrari. Sentiamolo.
2: Anche il primo cittadino Francesco Ferrari qui a gestire la situazione traffico a Ponte Selva. Cosa è successo nella notte?
3: Ma niente, verso le 6 si è ripetuta la frana del 12, quindi io ho mandato subito a regione, a provincia, ho chiamato i vigili del fuoco, la protezione civile, di darmi una mano. Stiamo pulendo la strada, però io ho chiesto alla regione, all'UTR, a tutti quelli competenti che mi dia una mano, perché io ho già preventivato un intervento di circa 500.000 euro, però qui bisognerà provvedere, perché chiaramente anche i privati hanno subito delle difficoltà. Alcune case lì al semaforo sono state invase dall'acqua e dai detriti, quindi noi siamo in attesa che la regione e la provincia facciano il loro dovere.
1: La Valle Seriana, la Valle Brembana, un cedimento del terreno causato dalla forte pioggia caduta nella notte ha creato momenti di apprensione a Branzi. Il fronte di frana si è staccato poco a valle in un tornante lungo la strada provinciale Lenna Foppolo, a poca distanza dal polo che ospita le scuole e il municipio. La scarpata ha ceduto scaricando terre e alberi su piazzale Monaci. La colata di detriti ha raggiunto la sezione più a monte del parcheggio, travolgendo e spostando alcune delle vetture che vi si trovavano in sosta. Sul posto sono attualmente in corso le verifiche da parte degli operai comunali, dei tecnici della provincia, presente anche l'assessore regionale nonché vicepresidente UNCEM Lombardia Alberto Mazzoleni, per verificare lo stato appunto delle cose, sia il lavoro per quantificare i danni e definire il piano di interventi urgenti per la rimessa in sicurezza della strada. La strada è aperta attualmente, preoccupa però l'ondata di maltempo prevista proprio in queste ore. In questo momento piove e grandina in quella zona, quindi c'è massima allerta. Cambiamo argomento. Lombardia, raddoppiati i casi di West Nile virus. A Bergamo fermi i due casi di luglio. L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in due settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta due casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre 2 decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe. Nuovi rincari RC Auto a Bergamo, però si risparmiano 60 euro rispetto alla media nazionale. L'estate porta nuovi rincari per gli automobilisti bergamaschi in linea con il trend regionale e nazionale, spinti dal continuo aumento dei costi di riparazione. Gli aumenti pesano su un parco mezzi imponente. La provincia conta circa 940.000 veicoli per 1.100.000 residenti, 86 mezzi ogni 100 abitanti, quasi 9 ogni 10. In Lombardia la polizza RC Auto raggiunge una media di 430 euro più 6% su base annua. Assicurare un'auto a Bergamo resta comunque conveniente rispetto ai 490 euro della media nazionale più 5%, garantendo un risparmio di oltre 60 euro. Nella mappa regionale Pavia si conferma la più cara e Cremona registra l'aumento più netto, più 12%, mentre i listini più bassi si concentrano a Sondrio, Lecco e Mantova. L'età del conducente resta il fattore determinante. Gli under 25 affrontano la stangata più pesante, superando i 1.060 euro, mentre il costo si dimezza per la fascia 25-34 anni e scende progressivamente fino ai minimi sotto i 410 euro riservati agli over 60. Pesano infine le opzioni aggiuntive. In Lombardia l'assistenza stradale è la garanzia più diffusa, scelta dal 46% degli automobilisti, seguita da infortuni, conducenti e tutela legale. La copertura più onerosa si conferma quella per gli eventi naturali, che supera i 250 euro l'anno, contro una media nazionale inferiore ai 200 euro. Lunedì parte la nuova campagna abbonamenti di ATB. Ecco le novità.
4: Con l'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico si apre la possibilità di rinnovare o attivare un abbonamento per chi utilizza i mezzi di ATB e TEB. Dal 24 agosto chi lo desidera potrà effettuare l'operazione online sul sito dell'azienda di trasporto pubblico, pagando anche tramite PayPal, oppure gli sportelli fisici prenotando il proprio appuntamento sempre sul sito. Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento è necessario essere in possesso della smart card, la tessera elettronica su cui viene caricato. Ha un costo di 10 euro e vale per 5 anni. Per i clienti ATB non sono previsti aumenti del costo. Sconti sugli abbonamenti ordinari sono riservati agli studenti e sono previste tariffe agevolate per le persone residenti nei comuni convenzionati. Ulteriori agevolazioni sono annunciate per gli iscritti all'Università di Bergamo. Confermate le tariffe dedicate a giovani di età inferiore ai 14 anni e a over 65 che beneficeranno di una riduzione del 50% rispetto all'abbonamento ordinario. Lo sconto sale al 65% a partire dal terzo componente della stessa famiglia che sottoscrive un abbonamento. Sono poi previste convenzioni che daranno diritto a sconti e vantaggi in diverse realtà del territorio. Capitolo a parte riservato agli abbonamenti sulle tratte che partono o viaggiano verso Osio Sotto, Verdellino e Levate, che saranno acquistabili dal 1 settembre.
5: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì instabile in Lombardia, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità fin dalle prime ore della giornata e con un calo delle temperature che non supereranno i 25 gradi di massima. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Si segnalano fenomeni anche forti con temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato è previsto un nuovo miglioramento del tempo con temperature massime che torneranno progressivamente ad aumentare. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, potrebbe ripresentarsi qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, ma poi tenderà a migliorare. Come sempre, questa è una tendenza, per cui per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

guess that's probably part of the problem.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ygoo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Buona avventura, questo è il titolo che apre lo speciale dedicato al debutto in Conference League dell'Atalanta di questa sera, grazie alla tempestività della regia. Maurizio Corriga e Claudio Castelli, buona avventura. Possiamo anche scorrere la pagina con Zaleski che sta festeggiando il gol della vittoria contro l'Atletico di Bilbao, 1-0. Buona avventura, benvenuto caro Mario. Io ti disturbo mentre stai naturalmente.
5: Non mi disturbate mai.
4: Ecco, stai lavorando in cucina da quello che vedo. Qual è il tuo pensiero?
5: Ma il primo pensiero è di essere con l'Atalanta, che non rappresenta solamente il calcio, bensì un territorio, una mentalità, una cultura, la cultura del fare, e poi ci lega la passione per lo sport, in questo caso il calcio. È andiamo all'Atalanta, come si dice a Bergamo, per cui sono molto, molto contento per questo nuovo cambio di sistema, cambio di allenatore, perché l'anno scorso abbiamo scimmiottato Gasperini e quest'anno la società ha fatto benissimo a cambiare direzione, e io penso con Sarri, se gli diamo fiducia, ci porterà di nuovo a questi alti livelli cui l'Atalanta è sempre stata negli ultimi 10 anni, e campione della Coppa Europa, per cui e non solo, ma si è fatta valere per il calcio spettacolo, per il calcio champagne, e tutti non pensavano che una squadra italiana potesse giocare a questo modo.
4: Ecco, perché hai detto tutto, complimenti per la sintesi, sei un grande chef ma un grande intenditore anche di calcio. C'è un titolo, tra l'altro la regia ha proposto la conferenza stampa di ieri di Ederson con Maurizio Sarri, ti lascio commentare quanto ha detto Sarri. Ho le farfalle nello stomaco, è quasi un concetto enogastronomico, le farfalle nello stomaco, è molto, è molto stimolato da questa avventura.
5: No, ma a me è piaciuto molto il calcio di Sarri quando allenava il Napoli, quando allenava il Chelsea e poi la Juventus, ma è sempre molto... Tu pensa che l'anno scorso con una squadra in difficoltà come la Lazio l'ha portato ugualmente a degli ottimi risultati, per cui adesso lasciamogli un po' di tempo per fare il suo gioco, per vedere, per con quello che gli dà il convento deve tirare su il meglio, ecco.
4: Ecco, però lui ha detto, scusami se ti interrompo Mario, però lui è stato categorico, ha detto: in questo momento la definizione convento mi piace, anche simpatica, però lui ha detto qui c'è tanta tanta qualità, l'organico dell'Atalanta che ho trovato è fatta di grandi professionisti, l'abbiamo più volte proposto l'organico, e ha detto io adesso li devo ricollocare secondo le mie caratteristiche calcistiche, il suo credo, il 4-3-3, fatemeli verificare. C'è ancora il calcio mercato aperto, lui non è molto contento di questo aspetto, vediamo cosa accadrà, partendo proprio da questa sera contro l'Apoel, sì. Tel Aviv.
5: Sì, è un appuntamento importantissimo, non solo per via della Coppa, l'unica Coppa che siamo riusciti a fare quest'anno, Ma è importante perché penso sia non un test finale, ma un test d'inizio per come andrà la stagione e per come si metteranno le cose. Per cui lui giustamente ha valutato, ha visto che ci sono veramente dei grandi calciatori, dei grandi professionisti. Guardiamo ultimamente a Jim City, a Jimmy, che ha giocato 9 anni, o correggetemi, 10 anni nell'Atalanta ad alti livelli, mai uno spostamento, mai una cosa fuori posto. Abbiamo poi Martin De Roon, che adesso non se ne parla, non sento più parlare di lui. Abbiamo il ritrovato Ederson, abbiamo Mario Pasalic, abbiamo Scalvini, abbiamo veramente dei
4: ecco,
5: dei
4: però tu hai citato dei nomi, visto che adesso tu sei a Monaco di Baviera, stai lavorando, e ti ringraziamo per la tua disponibilità estrema, però sai, poi segui social, anche tu partecipi, leggi cosa scrivono su Corner. È una nuova Europa, scrive Piero Vailati quest'oggi a pagina 38. Mario, secondo te questa rosa dell'Atalanta bisogna intervenire a tutti i costi? Cioè, se tu hai un menù eccezionale come è nella tua carta, mantieni delle certezze o vai alla ricerca di acquisti tanto per acquistare qualcosa? Questo è un po' l'interrogativo.
5: Bisogna prima vedere il valore dei giocatori. Lui ha elogiato la squadra perché un bravo giocatore, un campione, non si adatta solo a un sistema, il 3-4-3-2-3 o il 4-3-3. Un buon campione si adatta e poi non so se ha le caratteristiche, questo lo vede il mister, ma sono tutti propensi a dare il meglio, per cui naturalmente per sviluppare meglio e subito il suo gioco ci vuole uno o due giocatori che abbiano già giocato con lui. Io faccio adesso un nome, Romagnoli.
4: Ecco, Romagnoli è un nome che viene rilanciato spesso e volentieri. C'è una pagina dell'Eco di Bergamo, salutando anche gli ascoltatori di Radio Alta. Grazie Maurizio in regia, perché c'è questa foto benaugurante, credo, con Luca Percassi in una serata che rimarrà sicuramente nella nostra storia. Una coppa tutta nuova dopo 9 anni di imprese sui palcoscenici delle big. E da quanto ho letto nel ranking della Conference, sai dov'è l'Atalanta, Mario? Sai dov'è l'Atalanta?
5: Sì.
4: Al primo posto.
5: Sì.
4: Primo posto.
5: È il primo posto, solo come ha detto Sarri ieri o l'altro ieri, che l'Apoel è una squadra tosta, con due esterni molto veloci e sono quelli che ci possono far male.
4: Ecco, anche perché Dino Lippali, che ringrazio sempre perché Dino analizza non solo l'aspetto tecnico ma entra proprio nel merito della tifoseria, cosa rappresenta poi una squadra, e qui leggete l'articolo perché è veramente molto molto interessante ed intrigante. Sarà un contesto veramente anche molto particolare quello contro l'Apoel di Tel Aviv. Poi giocheremo in Ungheria, per cui magari qualcuno, esatto, può passare da Monaco di Baviera, ti viene a trovare.
5: Ma
4: poi
5: no, ma mi confermate che loro hanno due esterni molto molto veloci che possono far male?
4: Assolutamente sì, c'è proprio anche una descrizione di quelle che sono le caratteristiche, anche i trequartisti, scrive quest'oggi Massimiliano Bogni, e a Boateng. Poi come giustamente hai detto tu, hanno già giocato 6 gare ufficiali, sai cosa vuol dire?
5: Sono molto più avanti.
4: Sai cosa vuol dire? Sono molto molto più avanti. Intanto stanno brindando Elio Ghisalberti e Antonio Lecchi, perché ti hanno sentito.
5: Un saluto a Ghisalberti, un saluto ad Antonio Lecchi, che li ho incontrati tempo
4: da Vittorio, me l'hanno detto che eri ospite durante la grande celebrazione di Vittorio.
5: No, grande ristorazione mondiale, eccellenza italiana nel mondo. Per cui colgo l'occasione per fare ancora gli auguri alla famiglia Cerea, grande augurio, altri 60 anni, 100 anni, perché è un fiore all'occhiello dell'accoglienza.
4: Assolutamente, come lo sei tu in Germania, tra l'altro, perché voglio ricordare che il tuo ristorante è stato premiato, facciamo un po' di pubblicità così.
5: Tra i primi 50 al mondo con la posizione numero 10, per cui ci sono tra i primi 10 posti 3 italiani, cioè da Vittorio, c'è a Hong Kong 8.5 di Bombana e a Monaco di Baviera.
4: Avete capito a che livelli siamo. Ederson ha detto: sei contento? Qui è casa mia, restare la scelta migliore. Sai, poi lui doveva andare a Manchester, non è andato, è successo qualche intoppo che non è mai stato spiegato. Diventerà, credo, il fulcro di questa stagione atalantina, anche per il ruolo che ha.
5: Penso sia l'acquisto più importante Ederson, non solo come qualità tecniche, ma anche perché lui lo vuole fortemente, per cui un giocatore che ritorna a Bergamo, è contento di che sia andata così e vuol far valersi, è qualcosa in più nel motore, diciamo, è incredibile. Bravissime persone, sono entusiasta di questi ragazzi.
4: Allora, Mario, l'ultima considerazione la rilanciamo dalla pagina

0: affezionato così vicino alla squadra.
1: No, diciamo che anche il Bayern di Monaco, perché adesso c'è stato un amichevole con il Lipsia e c'erano 74.000 spettatori, è come l'Atalanta, diciamo.
0: Esatto, è per quello che ho fatto questo paragone, anche da un punto di vista poi della dimensione dell'Atalanta e quella ovviamente di Monaco o di Baviera. Però partita delicatissima in corso d'opera, questo è un concetto importante, è un concetto importante.
1: No, in poche parole ha descritto tutta una situazione generale in senso positivo e anche la sensibilità che ho detto determinerà poi tutto l'andamento del campionato e delle coppe questa partita, per cui il dodicesimo uomo e il pubblico sempre che non è mai mancato, i giocatori ce la metteranno tutta, il mister anche, la società lo sta già facendo, lo sta già dimostrando, per cui nell'articolo di Berlingueri c'è tutto, veramente tutta la quintessenza di questa sera.
0: Allora chiudiamo, buona avventura, buon lavoro a te che ti abbiamo disturbato proprio nel pieno.
1: No, assolutamente no. Allora, grazie a voi tutti, forza Atalanta e pota.
0: Pota e pota, va bene, ciao Mario, ciao, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ringraziamo allora per questo prezioso collegamento con Monaco di Baviera lo chef Mario Gamba. Vi ricordo che domani commenteremo la partita con Piero Vailati. Ringrazio Maurizio Corriga e Claudio Castelli per il prezioso lavoro in regia. Forza Atalanta, buona giornata a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
2: Radio Alta. La musica grande.

Akahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Maltempo nelle valli, frane nella notte a Branzi e Parre, forti piogge hanno provocato smottamenti in Bergamasca, isolati Branze, Valleve, Carona e Foppolo, una famiglia evacuata a Valleve dai vigili del fuoco, in Val Seriana la provinciale 48 bloccata dai detriti con lunghe code verso il capoluogo. West Nile virus, contagi raddoppiati, 63 casi in regione, 2 a Bergamo. I dati di agosto dell'Istituto Superiore di Sanità, controlli serrati sui donatori di sangue, quasi la metà dei pazienti presenta complicanze. A Bergamo confermati 2 casi isolati di luglio. RC Auto, nuova stangata estiva, ma a Bergamo la polizza sale di poco. I rincari sulle riparazioni spingono i prezzi in tutta la regione, 430 euro in media. A Bergamo si risparmiano oltre 60 euro rispetto al dato nazionale, ma per i più giovani, under 25, il premio supera i 1000 euro. Torna Food Film Fest, quando il cinema racconta il cibo, fino al 22 agosto, 41 tra film, documentari e disegni animati che hanno al centro tematiche legate al cibo. Concorreranno per aggiudicarsi la 13ª edizione del concorso, numerosi gli eventi collaterali, gli incontri con attori e critici, ospite della serata inaugurale Enzo Iacchetti. Giovedì 20 agosto 2026, benvenute e benvenuti all'edizione serale di Bergamo TG. Sono state le valli, le prime zone della provincia a essere colpite dalle precipitazioni abbondantemente preannunciate che hanno causato seri problemi al territorio e disagi ai residenti. Al momento risultano isolati Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. Un sunto nel prossimo servizio. Frane e smottamenti hanno interessato il territorio montano. In un parcheggio di Branzi, in Alta Valle Brembana, una frana ha coinvolto anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale all'altezza di Villa Chiara, nei pressi del municipio. A Mezzoldo una frana ha interessato la strada verso il Passo San Marco. Il tratto da Mezzoldo a Madonna delle Nevi è stato chiuso e rimasto per gran parte della giornata interdetto al traffico. Problemi anche a Carona, dove nel pomeriggio si è lavorato per liberare la strada all'ingresso del paese da una frana. La provincia di Bergamo, viste le condizioni meteo, ha disposto la chiusura al bivio Carona-Foppolo per chi è diretto verso Carona, che è rimasta quindi isolata. A Valleve è stata evacuata una famiglia che si trovava in una seconda casa oltre il Brembo, rimasta bloccata a causa di una frana. I vigili del fuoco hanno portato in sicurezza 4 persone, tra cui 2 bambini. Impressionanti le immagini della diga di Carona e della cascata Borleggia a Branzi, che hanno raggiunto la loro portata massima. In Alta Valle Seriana il maltempo ha provocato una nuova frana a Parre, con fango, piante e detriti che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale 48 in via Libertà. Nello stesso punto si era verificato un altro smottamento lo scorso 12 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i volontari della Associazione Nazionale Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere lo sgombero dei detriti. L'unica via d'accesso al paese è via Sottocorna, gestita a senso unico alternato. Il fango è sceso fino all'incrocio di Ponte Selva, causando forti rallentamenti al traffico proveniente da Clusone, con code chilometriche in direzione Bergamo. La situazione è in continua evoluzione, vi suggeriamo sin d'ora di rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo, da cui traiamo anche questo ulteriore aggiornamento. Ci spostiamo a Fiume Nero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclo pedonale sotto osservazione il livello Acene, Albino e Alzano. Nel pomeriggio il Serio esondato, dicevamo, in un tratto lungo la pista ciclo pedonale di Gromo e Gandellino a seguito delle forti piogge che stanno interessando l'Alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene, ingrossamente ad Alzano in zona Piscine e Oasi. Tutto il territorio, soprattutto montano, è interessato da questa ondata di maltempo. Ripeto, rimanete aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e poi naturalmente nelle prossime edizioni del telegiornale e sul quotidiano in edicola domani. Il primo impegno ufficiale dell'Atalanta sotto la guida di Maurizio Sarri è per l'incontro di andata dei play-off di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv, match che ha acceso i riflettori sulla nostra città non solo per ragioni squisitamente sportive, ma per le ultimissime. Mi collego con Carlo Canavesi. Buonasera Carlo.
1: Eccoci Max, buonasera dallo studio di Diretta Conference. Saremo qui subito dopo il telegiornale per vivere insieme Atalanta-Apoel Tel Aviv, playoff, andata dei playoff di Conference League. Siamo già in grado di darvi le formazioni ufficiali, allora colleghiamoci subito con la New Balance Arena di Bergamo, dove per noi c'è Matteo De Sanctis. Buonasera Matteo.
2: Sì, buonasera a te, buonasera a voi. Eccoci qui in diretta dall'esterno dello stadio, in questo momento sotto la pioggia, perché in questo momento c'è sicuramente uno scroscio d'acqua molto importante che sta bagnando tutto lo stadio, sta un po' raffreddando il clima di questo debutto dell'Atalanta nella nuova stagione, ma anche in Europa. Dicevi la formazione ufficiale ed è senza sorprese, nel senso che è la stessa, sostanzialmente la stessa Atalanta che ha giocato l'amichevole contro l'Athletic Bilbao, che era un po' la prova generale. Quindi Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Bellanova a destra e Bernasconi a sinistra, in mezzo Cossonou e Scalvini fanno coppia centrale, a centrocampo ci sono Samardzic, Gaetano che è il nuovo acquisto ed Ederson, in avanti il tridente con Zaleski, Raspadori e Scamacca centravanti. Quindi direi nessuna novità rispetto alle previsioni, con in campo il nuovo acquisto Gaetano, che è il primo ad essere arrivato, mentre il secondo Christensen partirà dalla panchina. Due erano un po' le incognite relative a questa partita. Il primo era relativo al clima, al meteo. In effetti è prevista pioggia pesante a partire dalle 19, ha tardato qualche minuto, va un po' a sprazzi, ma sarà sicuramente partita bagnata, e questo ha contribuito un po' anche a raffreddare gli animi che c'erano qui intorno allo stadio, dove la situazione è intorno allo stadio di assoluta tranquillità, ma con un grande dispiegamento di forze dell'ordine per la presenza dei tifosi israeliani a supporto dell'Hapoel di Tel Aviv. Sono circa 1200-1300, quindi come la capienza del settore, sono tanti, hanno girato la città senza problemi con i colori bianco-rossi addosso, sono arrivati ampiamente prima rispetto all'apertura dei cancelli, sono stati fatti entrare nel settore. La situazione però, ripeto, è assolutamente tranquilla, stadio che sarà vicinissimo al tutto esaurito, anche perché insomma questa prima partita di Conference faceva parte anche gratuitamente dell'abbonamento per stagionale, per quel che riguarda i 15.000 e passa che hanno rinnovato la tessera. Di conseguenza insomma ci sarà anche da un punto di vista di pubblico la degna cornice, nonostante siamo ancora nel mese di agosto, per questo Atalanta Hapoel di Tel Aviv. Tutti curiosi di vedere all'opera la nuova Atalanta targata Maurizio Sarri in panchina. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Matteo De Sanctis, che ritroveremo tra pochissimo nel prepartita. Adesso la linea torna al telegiornale.
0: Grazie a Carlo Canavesi. Dicevamo del grande dispiegamento di forze dell'ordine sulla città di Bergamo. Un centinaio di persone si sono ritrovate in via Pitentino per il presidio organizzato dalla Rete Bergamo per la Palestina, all'insegna tra gli altri degli slogan "mostra il cartellino rosso all'Hapoel". L'iniziativa ha annunciato l'adesione anche USB Bergamo. I manifestanti hanno usato fumogeni, intonato cori, qualche tensione con le forze dell'ordine per l'esposizione di uno striscione di protesta. E cambiamo argomento. In Lombardia raddoppiati i casi di West Nile, a Bergamo fermi però a due casi. Sentiamo Paola Avrate.
3: L'impennata estiva delle infezioni trasmesse da insetti vettori accelera in Lombardia. L'ultimo report di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 13 di agosto, certifica che i contagi di West Nile virus in regione sono più che raddoppiati in due settimane, passando dai 26 casi del 28 luglio ai 63 attuali, riflettendo un trend rialzo su scala nazionale, 226 casi. In questo quadro la provincia di Bergamo conta due casi confermati, un contagio febbrile e un asintomatico intercettato tra i donatori di sangue. I controlli sulla rete trasfusionale si confermano decisivi, con 14 donatori positivi individuati in tutta la regione. Nel resto del territorio lombardo, con solo come sonde o prive di segnalazioni, il picco si concentra tra Milano 17 casi e Cremona 14. Nonostante la maggior parte delle infezioni decorra senza sintomi gravi, la quota clinica resta critica. Dei 63 contagiati lombardi, 29 hanno riportato complicazioni neurologiche. Il bollettino del 6 agosto registra inoltre due decessi. In parallelo crescono i casi di usutovirus, 5 in regione, 42 casi di dengue e una recente segnalazione di Zika virus nel bresciano. I dati confermano la necessità di rafforzare la prevenzione, disinfestazioni ambientali per contenere la popolazione di zanzare e protezioni individuali restano essenziali per ridurre i rischi e prevenire forme severe.
0: Cambiamo argomento, andiamo a Cene, dove sono partiti i lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia. L'opera prevede il rifacimento del tetto, che aveva accusato problemi di infiltrazioni a causa della vecchia copertura. Matteo Musconi.
4: A Cene sono partiti i lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia. L'opera è finalizzata al rifacimento della copertura superiore per impermeabilizzarla. La superficie attuale, una sorta di giardino sul tetto, ha creato diversi problemi di infiltrazioni d'acqua. Il terriccio ha rovinato la guaina sottostante e ha comportato l'ingresso delle acque in alcune aule. L'obiettivo è, una volta rimossa la terra, sostituire la guaina e inserire una pavimentazione. L'importo complessivo dell'intervento da progetto esecutivo è di 165.000 euro, di cui circa 145.000 dal BIM con un finanziamento da restituire.
5: Stiamo riscontrando ovviamente, avendo tolto la terra sopra, nel terrazzo sopra, si è visto da dove veniva tutta questa acqua.
4: I lavori dovrebbero terminare per l'inizio dell'autunno, ma non dovrebbero creare disagi nelle prime settimane di scuola.
5: I lavori continueranno. Però ovviamente per i ragazzi la scuola sarà agibilissima per quanto riguarda le aule sotto.
4: Si pensa già a un prossimo intervento per abbattere le barriere architettoniche, soprattutto nel passaggio esterno tra la struttura dell'infanzia e quella della primaria.
5: C'è una parte di questa scuola d'infanzia dove ci sono degli scalini che comunque rappresentano barriere architettoniche, anche lì dovremo interverremo appena finiti i lavori della scuola.
0: Parliamo di nuovi rincari RC Auto. A Bergamo si risparmiano però 60 euro rispetto alla media nazionale. Ogni tanto qualche buona notizia, sentiamo.
3: L'estate porta nuovi rincari per gli automobilisti bergamaschi in linea con il trend regionale e nazionale, spinti dal continuo aumento dei costi di riparazione. Gli aumenti pesano su un parco mezzi imponente. La provincia conta circa 940.000 veicoli per 1.100.000 residenti, 86 mezzi ogni 100 abitanti, quasi 9 ogni 10. In Lombardia la polizza RC Auto raggiunge una media di 430 euro più 6% su base annua. Assicurare un'auto a Bergamo resta comunque conveniente rispetto ai 490 euro della media nazionale più 5%, garantendo un risparmio di oltre 60 euro. Nella mappa regionale Pavia si conferma la più cara e Cremona registra l'aumento più netto, più 12%, mentre i listini più bassi si concentrano a Sondrio, Lecco e Mantova. L'età del conducente resta il fattore determinante. Gli under 25 affrontano la stangata più pesante, superando i 1.060 euro, mentre il costo si dimezza per la fascia 25-34 anni e scende progressivamente fino ai minimi sotto i 410 euro riservati agli over 60. Pesano infine le opzioni aggiuntive. In Lombardia l'assistenza stradale è la garanzia più diffusa, scelta dal 46% degli automobilisti, seguita da infortuni, conducenti e tutela legale. La copertura più onerosa si conferma quella per gli eventi naturali, che supera i 250 euro l'anno, contro una media nazionale inferiore ai 200 euro.
0: Ha preso il via il Food Film Fest fino al 22 agosto, 41 tra film, documentari, disegni animati che hanno al centro tematiche legate al cibo. Concorreranno per aggiudicarsi la 13ª edizione del concorso, numerosi gli eventi collaterali e gli incontri con attori e critici. Ospite della serata inaugurale è stato Enzo Iacchetti.
6: 41 pellicole selezionate tra oltre 600 opere giunte da 90 paesi, un calendario fitto di proiezioni, di incontri, tante occasioni di confronto che traggono ispirazione dal cibo, accomunati quest'anno dal tema della metamorfosi. È il ricco menu della 13ª edizione di Food Film Fest, che fino al 22 agosto in piazza Mascheroni in Città Alta offre a bergamaschi e turisti ghiotte opportunità per trascorrere serate all'insegna del cinema e della cultura del cibo, ma anche dei temi della sostenibilità ambientale, del rispetto della natura e del lavoro. Tra i numerosi appuntamenti non mancano occasioni di degustazione di specialità di produttori locali, nello spirito di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, scomparso nello scorso mese di maggio. La serata inaugurale della manifestazione, curata da Art Maiore dalla Camera di Commercio di Bergamo, ha visto ospite Enzo Iacchetti, che ha presentato il cortometraggio Oggi offro io. Non mancheranno incontri dedicati ai grandi nomi del cinema, tra gli altri un ricordo di Paolo Villaggio a cura di Gianni Fantoni e un viaggio tra le scene memorabili dei film di tutti i tempi, narrati dal critico cinematografico e storico conduttore di Hollywood Party su Radio 3, Steve Della Casa, e a protagonisti assoluti dell'enogastronomia, in primis Luigi Veronelli. Proiezioni, incontri e degustazioni sono a ingresso libero e gratuito. Il programma sul sito foodfilmfestbergamo.it.
0: Parliamo ancora di sport, questa volta però parliamo di volley, seconda settimana di allenamenti per il Volley Bergamo.
2: La preparazione precampionato del Corus Life Volley Bergamo è entrata nella seconda settimana di lavoro. Giorno dopo giorno, con gli allenamenti nella palestra di Celladina, il nuovo gruppo di giocatrici, guidato anche quest'anno dal confermato allenatore Marcello Cervellin, sta aumentando carichi e intensità, proseguendo il lungo percorso di costruzione atletica e tecnica in vista del via della stagione di Serie A 1 di pallavolo femminile fissato per il 4 ottobre.
7: Il terzo anno di un progetto triennale, i primi due anni sono andati secondo quello che erano i programmi, forse anche meglio. Quest'anno, come ho detto, siamo ambiziosi, i nostri obiettivi comunque sia non cambiano più di tanto dagli anni passati, c'è questo sogno dell'Europa.
2: Subito a pieno regime anche Elena Stigrot, ultimo acquisto, è arrivata prima di Ferragosto.
7: Giocatrice di tanta esperienza, gli ultimi due anni li ha passati in Giappone, quindi un livello molto alto, sempre ha fatto il capitano della nazionale tedesca, una nazionale di primo piano, quindi è una parte importante a livello di esperienza per il nostro gruppo.
2: L'esperta schiacciatrice tedesca è stata scelta dopo il grave infortunio occorso ad Adelina Ungureanu, la pallavolista rumena di Vallefoglia, che a inizio luglio si è operata per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro mentre era impegnata con la sua nazionale.
7: Siamo molto dispiaciuti per Adelina, era un punto fermo della nostra squadra, poteva darci tanto. Purtroppo la sfortuna si è accanita su di lei ma anche su di noi. Le auguriamo il meglio per il suo recupero, però abbiamo un pochino rattoppato e anzi secondo me abbiamo preso un giocatore di altissima qualità come Elena Stigrot, che purtroppo sarà con noi solo fino a fine novembre, però pensavamo che questa sia la scelta giusta, nel senso che era il miglior giocatore che era disponibile sul mercato e quindi è stata fatta questa scelta qui, sperando che poi le nostre giovani sboccino e possano portare anche loro qualcosa alla squadra.
0: Più importante che mai dare uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni, ci affidiamo come sempre a Trebi Meteo.
8: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì instabile in Lombardia, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità fin dalle prime ore della giornata e con un calo delle temperature che non supereranno i 25 gradi di massima. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Si segnalano fenomeni anche forti con temperature massime intorno ai 20-24 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato è previsto un nuovo miglioramento del tempo con temperature massime che torneranno progressivamente ad aumentare. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, potrebbe ripresentarsi qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, ma poi tenderà a migliorare. Come sempre, questa è una tendenza, per cui per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app di Trebi Meteo.
0: Questa sera il nostro telegiornale si chiude qui, se lo desiderate potete contattarci, vedete quali sono gli indirizzi in sovraimpressione. Il telegiornale torna in diretta domani alle 12 quando saremo in compagnia di Paola Abrate. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e a presto.
9: Maxi formato, extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
10: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la

0: Buonasera amiche e amici di Bergamo TV, bentrovati, anzi benvenuti alla prima puntata di Tutto Atalanta diretta Conference League per l'andata dei playoff contro l'Hapoel Tel Aviv. Fischio d'inizio alle 20:30 allo stadio di Bergamo. Siamo pronti a vivere insieme a voi la prima dell'Atalanta di Sarri, la prima di una lunga serie di grandi serate di calcio dopo questi tre mesi, un po' d'astinenza per noi che viviamo di calcio, viviamo un po' di Atalanta. Questa sera si torna in campo in una veste totalmente nuova, con un nuovo allenatore, con tante novità, non sul campo dove insomma la squadra, il gruppo è quello della scorsa stagione, soprattutto quello della scorsa stagione. Vedremo poi cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato, ma finalmente si passa al calcio giocato, finalmente si passa al campo, finalmente si riunisce il nostro tavolo delle grandi notti europee, con a partire da mister Claudio Foscarini, ben trovato.
1: Grazie all'invito, buonasera a tutti.
0: Cesare Malnati, che è sempre
2: buonasera,
0: stato qui in realtà,
2: certo, non ci ha
0: mai, non ci ha mai salutato. Nado Bonaldi, ben trovato.
3: Grazie,
0: Nado.
3: L'invito, forza Atalanta.
0: E ben trovato a Domenico Moro.
4: Grazie,
0: ciao
4: Carlo,
0: Domenico.
4: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti per questa prima dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Abbiamo una mezz'oretta di prepartita in cui andremo, cercheremo anche di capire che partita sarà, ma abbiamo iniziato parlando del bel tempo. Io vedo invece un'Elisa Cucchi un pochino in difficoltà fuori dalla New Balance Arena, stoica a collegarsi con noi anche in queste condizioni. Elisa, te la linea, come va? Come stai?
5: Let's go Blues! Let's go Blues! Come on!
6: Vabbè, allora, insomma, c'è un po'... Facciamo che ti do la linea subito, Carlo, così lasciamo entrare e poi torniamo qui.
0: Elisa, spero tutto bene. Intanto mettiti in salvo dalla tempesta che sta colpendo lo stadio di Bergamo. Questo è il clima, comunque, dal punto di vista meteorologico. Abbiamo iniziato alle 18:50 con il sole che brillava su Matteo De Sanctis. Invece adesso è arrivata la pioggia. Matteo, ben trovato in Conference League. Eccoci.
7: Sì, buonasera Carlo, buonasera a te, a tutti i telespettatori in diretta dall'esterno della New Balance Arena di Bergamo per questo pre-partita di Atalanta-Hapoel. Sì, avevamo cominciato con il sole un'ora fa, adesso invece siamo in un momento

0: insomma, in cui sta piovendo ormai in maniera diffusa da oltre una decina di minuti, e spero che funzionino anche i tergicristalli sulle lenti dei miei occhiali, però sì, questo ovviamente ha contribuito anche al fatto che insomma alle mie spalle si sia creato un po' il vuoto, perché chi era qui in zona e come sempre si era fermato per osservare l'arrivo dei pullman, del pullman dell'Atalanta, per godersi anche un po' lo spettacolo dei tifosi ospiti che stavano entrando, e che ti dirò, questi 1200 tifosi israeliani stanno facendo davvero un tifo infernale anche in questo prepartita, Carlo. Si sentono molto e sono molto carichi, devo dire. Ho visto anche tante presenze poi all'interno dello stadio, probabilmente siederanno in tribuna, però ecco, sì, sicuramente ci sono, si fanno sentire, sono il settore ospiti è praticamente andato esaurito, quindi 1200-1300 persone. L'arrivo però, ribadisco, è stato molto tranquillo qui all'esterno dello stadio. Adesso più che il tifo israeliano, cioè che il tema è più legato ovviamente all'aspetto del meteo, per cui arrivare qua con gli ombrelli, con il Kiwi, la temperatura si è sicuramente raffrescata rispetto a prima, eravamo intorno ai 30 gradi, adesso poco più di 20, è scesa già drasticamente, anche se dicono le previsioni, Carlo, che dovrebbe il tutto attenuarsi proprio più o meno con il fischio d'inizio della gara, quindi 20 e 30, 21 dovrebbe smettere di piovere, quindi le condizioni essere un po' più clementi rispetto a quelle di adesso. Qualcuno addirittura aveva paventato la possibilità che ci fosse il rinvio della partita o così via. Penso che per quel che mi riguarda, sì, insomma, piove, ma insomma è già successo tante altre volte, non mi sembra particolarmente peggio di tante altre situazioni, quindi credo che sarà partita bagnata, ma sarà partita regolare. Vuoi che vada con la lettura delle formazioni, Carlo?
1: Andiamo con le formazioni, Matteo.
0: Allora, parto dall'Atalanta, che è l'Atalanta prevista, che ricalca quella che ha giocato l'amichevole qui del trofeo Bortolotti contro l'Athletic di Bilbao, contro i baschi. Erano le prove generali proprio di questa prima partita della stagione, e Maurizio Sarri evidentemente ne ha tratto la considerazione di confermare praticamente l'11 titolare, quindi Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con sulla destra gioca Bellanova, che ha vinto il ballottaggio con Zappacosta, sulla sinistra Bernasconi, che ha vinto quello con Lasina, che in mezzo Cossonou e Scalvini confermati, con panchina per il nuovo acquisto Christensen. Poi in mezzo al campo giocano Ederson, Samardzic e Gaetano, il nuovo play della squadra, quindi il vero volto nuovo della formazione è Gaetano, che è arrivato quest'estate dal Cagliari. In avanti invece Tridente con Zaleski, Raspadori e Scamacca centroavanti. In panchina ci sono Sportiello, Vismara, i due portieri, poi Ibrahim Sulemana, Pasalic, Deron, Kolasinac, Christensen, Zappacosta, Kirsto e ci sono tre giocatori dell'Under 23 che sono stati aggregati ormai in pianta stabile, sono Obric, Manzoni e Cassa, che al termine della partita domani dovrebbe passare in prestito al Venezia e rimanere in Serie A, un'operazione che viene data in addirittura d'arrivo, però Cassa è qui. Ricordo che gli assenti nell'Atalanta sono Ian, Kamaldin, Sulemana, De Ketelare e Anor. Mi arrischio anche a darti la formazione titolare dell'Apoel, che schiera Zur tra i pali, poi te la leggo in ordine di numero così come ci è arrivata: Chico, Mayembo, Kraev, Boateng, Alkukin, Leidner, Owusu, Altman, Coco, Falcao. Questa è la formazione dell'allenatore, scelta dall'allenatore Barda. Ricordo che per l'Atalanta è la prima partita della stagione, per l'Apoel credo sia la sesta fino adesso di questa stagione, quindi da un punto di vista fisico sono sicuramente più avanti, sono reduci dalla vittoria nel terzo turno contro i polacchi del Katowice. Questo è un preliminare di Conference League, la gara d'andata si gioca stasera alle 20:30, al ritorno tra una settimana, il 27 di agosto, non in Israele ma in campo neutro in Ungheria, a Miskolc. L'Atalanta ovviamente data per favorita non soltanto per questa partita ma anche per il torneo, perché in questo momento rappresenta la prima testa di serie. Vedremo se riuscirà a confermare il pronostico. Ovviamente io ho sentito qualche collega dall'altra parte, non solo vedono, ripeto, l'Atalanta come favorita di stasera e della prossima, ma soprattutto un'Atalanta come possibile finalista di questa terza Coppa Europea. Questa è un po' la situazione, il quadro generale che possiamo fare in questo clima che, ti ripeto, è molto bagnato in questo momento. C'era un grande dispiegamento di forze dell'ordine, adesso sicuramente alle mie spalle è un po' calato, perché un po' tutti hanno anche cercato qualche riparo, visto che i tifosi ormai, Carlo, più o meno tutti sono entrati all'interno dello stadio.
1: Grazie a Matteo De Sanctis, e mentre salutiamo anche tutti coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, torniamo allo stadio da Elisa Cucchi, spero in una situazione un po' più tranquilla, mi sembra di sì rispetto a qualche minuto fa. Elisa, ben trovata.
2: ben trovati a voi, un grazie speciale anche al nostro Roberto Persico, stoico sotto la pioggia e sotto questo vento che, devo essere sincera, si è un po' calmato in questi 10 minuti, fortunatamente, ma vediamo se riusciamo a voglia di fare una battuta insieme a noi. Siamo in diretta Bergamo TV, dai, a buona...
3: A bruciapelo,
2: sì.
4: Bene, mi auguro solo che l'Atalanta
2: così la vedo.
4: Questa sera mi auguro che l'Atalanta possa vincere e almeno iniziamo anche per il campionato a crederci.
2: Questo, c'è tanto entusiasmo dietro questo allenatore.
4: Molto entusiasmo, e lo conosciamo comunque, è un ottimo allenatore, avrà bisogno di tempo comunque ancora, ma stasera dobbiamo vincere.
2: Dobbiamo vincere, è convinto.
4: Sicuramente convintissimo.
2: Grazie, buona partita, la lasciamo andare. Ecco, queste sono anche le impressioni a caldo degli ultimi tifosi che stanno entrando. Ci sono anche qualche tifosi ospite che ancora sta entrando in quella che è la tribuna ovest, che è proprio a fianco al settore ospiti. Sono alcuni biglietti di reciprocità, se avete visto tante persone anche alle mie spalle. Proprio per questo motivo siamo ormai abituati anche a questi termini, soprattutto per quanto riguarda le partite di Europa. Ma come detto, Carlo, abbiamo iniziato alle 18:50 questa sera, come ogni partita di Champions. Abbiamo raccontato anche l'entusiasmo dei tifosi, l'entusiasmo che c'è dietro questa nuova era dell'Atalanta, ma anche questo nuovo percorso in Conference League. È comunque un'Atalanta europea, è un'Atalanta che per il 10° anno affronta una competizione europea, quindi bisogna andare sicuramente orgogliosi. Il clima non è proprio quello che ci aspettavamo, soprattutto per quanto riguarda questo giovedì di agosto, però insomma prendiamo quello che arriva e speriamo vada meglio la prossima settimana. Io devo dire che ti devo lasciare, ti lasciamo, ci vediamo nel il post partita per sentire a caldo anche le impressioni di tutti i nostri tifosi, ma siamo convinti davvero che questa Atalanta possa fare bene, quantomeno nelle amichevoli che ci hanno portato a questa partita. Abbiamo visto un'Atalanta sicuramente ordinata, è quell'aggettivo che mi sento di dire adesso prima della prima partita ufficiale.
1: Grazie Elisa, grazie anche di aver sfidato le intemperie per collegarti con noi in questo prepartita. Ci vediamo al fischio finale, speriamo con un clima meteorologico un po' più tranquillo per discutere tranquillamente di come sarà andata la prima di Maurizio Sarri. Grazie Elisa, ti lasciamo entrare allo stadio, uno stadio che si sta riempiendo, lo vediamo anche sui nostri monitor, per la prima di Sarri. E cosa vi aspettate voi dalla prima di Sarri? Ha detto il mister ieri in conferenza stampa che ci vorrà un po' di tempo.
5: Assolutamente sì, però ecco, io sono convinto che magari ci sarà qualche concetto di Sarri. Non so se Elisa ha usato il termine ordinata, io dico compatta. Le squadre di scuola di Sarri sono sempre compatte tra i reparti. Io credo magari stasera vedremo magari un Atalanta di soprattutto corta e compatta. Non mi aspetto grandi giocate o grandi movimenti, anche perché magari un attimino siamo all'inizio, e soprattutto sono curioso di vedere il centrocampo. Io Gaetano, Ederson e soprattutto Samardžić su questa posizione sono molto molto curioso di vedere, come la coppia centrale di difensori Scalvini e Cossonou. Però non può essere una partita test questa, perché quando fai questi confronti devi anche valutare il valore degli avversari, e forse non è un test probante per valutare il peso dell'Atalanta.
1: Qualche punto di domanda, Domenico, ce l'abbiamo anche sulla fase difensiva. Si passa dalla difesa 3 alla difesa 4, giocatori che per anni sono stati abituati a giocare a 3, perché i difensori diventano una coppia di difensori a 2, ma anche gli esterni che erano abituati a fare gli esterni adesso fanno i terzini.
6: Assolutamente. Diciamo che sono professionisti, per cui loro devono saper giocare sia con una difesa 3 che una difesa 4. Io personalmente preferisco una difesa 4, perché è più equilibrata, dà possibilità di inserimento anche agli esterni, anche tutti e due assieme, per cui c'è la possibilità appunto di vedere una squadra più, Claudio ha detto, compatta, sì, ma anche che attacca. E quindi vedremo questa nuova avventura che affronterà l'Atalanta con un allenatore nuovo che darà i suoi concetti e i suoi principi, assolutamente. Però ecco, devono avere subito in testa la mentalità di entrare subito in partita, perché si inizia.
1: Si comincia, non c'è più tempo per fare esperimenti. E Nado, tu conosci bene anche Maurizio Sarri, insomma.
0: insomma, la sua storia. Cosa ti aspetti dall'Atalanta di Sarri e cosa ti aspetti da Sarri?
7: E direi che quello che ha detto il Fosca l'ha già rivelato, quelle che sono le caratteristiche della squadra di Sarri. Lui ci ha aggiunto un pezzo, attaccare con tutti e due gli esterni è vero, tant'è vero che il giocatore, il più basso dei centrocampisti, deve entrare a fare il terzo difensore, perché partono via in due ma si devono fermare almeno in tre. Comunque sono meccanismi che i giocatori sanno bene, perché i giocatori, se nei settori giovanili hanno lavorato bene, li hanno fatto imparare a giocare in tutte le maniere. Esatto. Pertanto non è che, certo, ci sarà un momento di adattamento, cioè non tutti giocano la stessa identica maniera, ci sarà qualche giocatore che va più sostenuto, più seguito, perché magari è un po' più tardo a capire bene determinate cose, però poi alla fine, quando tutti avranno assimilato quello che Sarri vuol dire, sicuramente sarà una buona Atalanta anche quest'anno.
0: Per esempio Scalvini, che ha sempre giocato a tre nel settore giovanile, ha fatto anni e anni di difesa a quattro, insomma, quindi non è proprio un'assoluta novità. Cesare, ti ho lasciato per ultimo perché prima volevo sentire le aspettative per poi arrivare alle preoccupazioni.
8: Ma secondo me si sta dando troppa importanza a Sarri, che è un tecnico bravo, ma che come tutti i tecnici ha bisogno della qualità dei giocatori, e secondo me finora io aspetto, prima di dare un giudizio definitivo il 31, il primo di settembre, ma fino ad ora la campagna acquisti, il mercato d'Atalanta è stato secondo me complessivamente pressoché immobile, e quindi pensare che è
0: anche
8: tutto
0: in uscita.
8: Ma sì, ma l'Atalanta è una squadra che avrebbe dovuto migliorare e rinforzarsi.
7: Il più bel acquisto è stato quello che non hanno preso gli altri, perché se non si ferma qua Ederson,
8: sì, assolutamente,
7: sposo completamente assolutamente. La tua
0: ci siamo, scusa se ti interrompo, ci siamo lasciati tre mesi fa, dicevamo chissà se vedremo ancora un Atalanta con Carnesecchi, De Ketelaar, Ederson, sì, ma non basta secondo
8: me, anche in base alle dichiarazioni iniziali della società. Si sarebbe dovuto il progetto è quello di migliorare il settimo posto dell'anno scorso, che non dimentichiamoci distava ben 10 punti dal sesto. Io dico che in questo momento, allo stato delle cose, l'Atalanta deve guardarsi anche dal ritorno di due società almeno, come la Fiorentina e forse anche il Torino, che a mio avviso stanno facendo le cose sul serio. Il Torino, nomino il Torino perché il Torino ha un presidente come Cairo da tempo nell'occhio del ciclone, ma ho la netta sensazione che quest'anno Cairo intenda fare le cose per bene, perché probabilmente finalmente vuole accontentare i suoi tifosi e vendere. Quindi anche il Torino è da tenere in grande considerazione. Poi c'è il Bologna. E quindi l'Atalanta in questo momento, io ricordo, 12 mesi fa era la terza forza del calcio italiano, oggi rischia di scalare addirittura, oggi è considerata dal settimo al decimo insieme al Bologna, alla Fiorentina e a Torino. Questo mi pare sia il disegno, sia il quadro, che sarà un quadro che voi considererete catastrofico.
7: Ma
8: le cose sono queste.
5: Solo questo, secondo me la Fiorentina è stata tra le squadre che hanno fatto il miglior mercato,
7: attivo.
5: Assolutamente. Attualmente è ancora una spanna abbondante sotto l'Atalanta, anzi due spanne. Vorrei dire che il Torino, guardando i nomi, è tre spanne sotto l'Atalanta, questa Atalanta.
8: Sotto.
5: Cioè non possono competere con questa Atalanta.
0: Parli a livello dei giocatori, mister.
5: A livello di giocatori, io parlo di qualità tecnica, pur confermando
7: mi pare che abbia perso qualcosa rispetto,
5: sì,
7: alla
5: pur confermando che la Fiorentina ha fatto il mercato, è stata una delle società un attimino più attive, però è sotto a livello qualitativo sotto l'Atalanta, come pure il Torino alla grande. Dopo dobbiamo anche capire che forse, come avete citato voi, sì, magari ci aspettavamo qualche nome altisonante, però l'aver trattenuto il Carnesecchi, aver trattenuto De Ketelaar, aver trattenuto Ederson, possono essere situazioni, anche minimo sindacale, però non è scontato neanche.
8: Io
5: questo.
8: Allora vorrei anche aggiungere un altro particolare. Io non posso non considerare Gaetano come una scommessa. In questo momento, certo, Gaetano, che è il giocatore che riveste il ruolo forse fondamentale nel disegno di Sarri, non può che essere considerato una scommessa, perché finora non, e anche le prime partite, a mio avviso, hanno dimostrato un giocatore che gioca molto orizzontale, che è molto prudente, è molto molto attento, probabilmente lo sta facendo anche perché siamo ai primi, alle prime partite, quindi deve badare soprattutto a non fare sciocchezze, però finora non l'ho ancora visto praticamente quasi mai verticalizzare, salvo una punizione e salvo la palla che ha dato Scamacca. Quindi il giocatore fondamentale in questo momento è una scommessa, a mio modo di vedere. Quindi a tutto questo si aggiunge la problematica degli esterni che non mi sembrano tanto abili nella esclusiva fase difensiva.
0: Esterni, quindi terzini.
8: I terzini, certo, gli esterni. No, sì, sì. Questa è una cosa che io non avevo notato, l'ha notata Magoni, me l'ha fatta notare Magoni, per dire che non è tutta farina del mio sacco, ma mettendo insieme tutte le valutazioni, io trovo che l'Atalanta in questo momento è una grossa scommessa.
5: Comunque, ecco, secondo me ci salveremo, probabilmente ci salveremo quest'anno.
0: Ma il tema è molto
7: dopo
0: legato
7: lo spareggio.
0: Il tema è molto legato ai giocatori, no? A che tipo di stagione faranno certi giocatori. Samardzic, per esempio.
7: Bisogna avere anche un po' di pazienza, perché quello che ha detto il Cesare ultimamente è vero, perché anche questo giocatore che abbiamo preso come regista, di fatto, fino adesso non è che abbia fatto il regista, sta imparando anche lui a fare quel mestiere lì. Ha imparato a far qualcosa con un allenatore, adesso si trova con un altro allenatore con dei concetti un po' diversi, perciò anche lui non è pronto per far girare tutta la squadra.
5: Su questo c'è un discorso particolare. Qui sono stati bravi e coraggiosi l'Atalanta, perché hanno intravisto certo, questo potenziale di poter fare questo ruolo, perché fino a una settimana fa hanno cercato sempre anche altri giocatori, anche il giocatore del Milan, adesso mi sfugge. No, Ricci e anche quello che sembra
8: Yashari,
5: esatto, hanno cercato di portare a casa un doppione su questo ruolo, che ha ragione Cesare, è un ruolo determinante, bravo, determinante per Sacchi, e affidarsi completamente a lui può essere un rischio, però hanno intravisto con coraggio questa potenzialità di fare il playback perché fino a due anni fa giocava in altri ruoli.
6: Allora, praticamente gli dà la possibilità a questo centromediano metodista di, come dicevamo prima, di essere bravo negli inserimenti difensivi, perché poi per l'ultimo passaggio c'è Samardzic, c'è Ederson, ci sono questi che hanno la possibilità di fare.
5: Serve solo alla costruzione. Guarda che questo Gaetano serve
6: Gaetano
5: solo alla
6: deve
5: costruzione.
6: Servire questo,
5: alla costruzione. Lui deve, nelle squadre di Sarri non c'entrano niente,
7: deve,
5: da metà campo.
7: Deve
5: dare
7: i tempi.
5: Deve, esatto, serve solo alla costruzione.
6: Non deve fare chissà cosa. Deve comunque gestire.
8: Comunque fino adesso
6: gestire
8: abbiamo
6: palla
8: visto
6: e sapere come dare.
8: Abbiamo visto delle giocate sostanzialmente orizzontali oppure all'indietro, e io aggiungo un altro elemento di valutazione. Dico anche che finora mi pare che il mercato dell'Atalanta sia stato anche impostato su una linea piuttosto contraddittoria, perché all'inizio si sono proposti molti soldi per due giocatori importanti e funzionali come erano Gila e quel bosniaco, che poi sono andati rispettivamente al Milan e alla Juventus. Ecco, io poi non ho capito come dopo questi fallimenti, fra virgolette, perché sono andati al Milan e alla Juventus, quindi dopo questi mancati risultati si è detto che l'importante, la priorità per il mercato dell'Atalanta era in uscita. E quindi allora prima contava portare a casa dei giocatori importanti, all'improvviso non ci sei riuscito e dici no, non ci serve più niente di importante, badiamo le uscite. A me pare che le esigenze riguardanti Gila e quel bosniaco c'erano e restano.
7: Due piste che belle calde.
8: Adesso Christensen è un giocatore che,
5: esatto,
8: che sì, anche
5: volevo arrivare là.
8: Giusto.
5: Non
8: però,
5: è arrivato Gila, è arrivato Christensen.
8: Sì, però è andato via Christensen perché è andato via Gin City. E il tecnico non ha mancato di rilevare due volte, sia per quanto riguarda Gaetano che per quanto riguarda Christensen, contrariamente a quello che si voleva far capire, che lui i due giocatori li conosce poco. Ossia Gaetano ha detto lo conosce Giuntoli, io l'ho visto, cercheremo di adattarlo, e Christensen ha detto ha tutte le caratteristiche ed è vero, confermiamo tutti, perché di testa è bravo, ha una fisicità notevole, è un buon giocatore sembra, però ha fatto capire che lui avrebbe largamente preferito un giocatore abituato a giocare a 4, e lui ha detto io di solito guardo i giocatori a 4, questo non lo conosco.
0: È anche vero che se ci si ferma all'ultima giornata della scorsa stagione,
1: rotazione per trovare difensori abituati a giocare a 4 era un po' complicato, nel senso che poi il 90% delle squadre di Serie A gioca a 3.
8: C'era però per esempio Romagnoli, che era una sua richiesta specifica, probabilmente anche qui non è colpa della società, perché credo che il giocatore abbia altre intenzioni.
1: E soprattutto sul piano economico.
8: No, sul piano economico penso che si poteva fare, perché tra l'altro è un giocatore che non costa.
1: Però un giocatore comunque, cioè, è stato preso un giocatore giovane.
8: Sì, sì, è stato fatto un investimento, sì, sì. Però ecco, il tecnico avrebbe preferito, sempre nell'ottica, tu me lo insegni, che un allenatore che arriva in un ambiente nuovo e che cambia completamente i concetti, avrebbe bisogno di un paio di giocatori, uno o due, che lo conoscessero già, in modo da avviare meglio.
7: Ma lui ha già individuato nella squadra quelli che fanno già, infatti. Beh, qualche giocatore
8: vediamo,
7: che
8: insomma, ancora
7: l'ha individuati lui, nel senso
8: che ci sarebbero
7: Samazic, Ederson, che l'ha fatto diventare capo, lo stesso però, acquisto che
8: però
7: hai
8: io credo
7: tu.
8: Che Ricci per esempio l'avrebbe assolutamente voluto,
7: però guarda che a differenza di altri allenatori, Sarri non è che vada tanto a fare i nomi dei giocatori, giustamente detta le caratteristiche,
8: però
7: la linea di giocare però,
1: quindi si cercava un regista e giunto lì l'ha individuato
7: nel realtà. Rispetto dei ruoli, perché
8: vero,
7: lui fa l'allenatore e il direttore sportivo fa il direttore
8: però
7: sportivo.
8: Però ti posso assicurare che ai tempi della Lazio lui due nomi aveva fatto, li aveva fatti proprio, uno era il portiere Carnesecchi prima e l'altro era Ricci, che l'anno scorso lui per Ricci avrebbe dato la vita, e invece naturalmente lo titolo gliel'ha preso, ecco perché dico che Ricci poteva essere
7: che
8: un
7: dici
8: giocatore
7: naturalmente lo
8: che dici? Ricci poteva essere un giocatore magari è ancora attuale.
1: Si parla di Como per Ricci, poi vedremo. L'idea è che
6: io
1: l'Atalanta
6: già l'anno
1: possa
6: scorso avevo detto che Ricci poteva essere uno di
8: però se se lo facessero per Real del Como sarebbe grave, perché sarebbe la terza fregatura, allora vuol dire che l'Atalanta oggi conta davvero.
5: Comunque c'è anche un'altra settimana, io penso che c'è anche un'altra settimana di mercato.
7: Adesso ha tirato fuori un altro nome ancora.
8: Anghissà, beh, quello è un bel nome, però vabbè, sai, sono tutti certo, Anghissà sarebbe tanta roba. Infatti io non ho ancora preso una posizione proprio perché voglio vedere che succede.
6: Sicuramente devono rinforzare Anghissà, la squadra.
7: Però serve anche un bel centrale ancora.
8: Sì, sì.
7: Serve anche un
6: centrale difensivo.
7: Certo.
6: Centrale difensivo, centrale di centrocampo.
8: Vabbè, vedi quanta roba che serve. Ecco perché serve la partita di stasera. Così è un assaggio, vediamo, ma i veri banchi di prova.
5: Beh, allora
8: sono Sassuolo
5: vedere,
8: e Bologna.
5: Vi convince per dire i due esterni di stasera?
8: Non tanto.
5: Cioè, guardiamo Zaleski, l'esterno che punta e che salta l'uomo, non lo è.
8: Non lo è.
5: Raspadori in questo momento è l'uomo che ti salta l'uomo, cioè che ti lavora sull'uno contro uno, non
7: fa
5: lo è.
7: Tutt'altro.
5: Se dobbiamo guardare, esatto, è bravo a fare qualcos'altro. Vabbè, che adesso in questo momento ti manca De Ketelaer, che magari si avvicina, ma anche lui non è il giocatore alla Lookman, tra virgolette, che ti punta e che ti salta l'uomo, soprattutto in un modulo che le ali hanno questa funzionalità.
8: Esatto.
1: Pensando, mi ero promesso prima di arrivare qui oggi che dopo 3 mesi di chiacchiere di mercato finalmente si passava al calcio giocato, avremmo parlato della partita e non di mercato nel prepartita. Invece chiaramente poi
8: però
1: è il mercato che detta i tempi.
8: Questa è una, questa è una partita, insomma, almeno sulla carta, insomma, non dovrebbe sempre con tutti i grandi, però non dovrebbe.
1: Però poi le partite facili davvero non esistono, soprattutto per una squadra come l'Atalanta che arriva al primo appuntamento della stagione contro la Poel Tel Aviv, che invece gioca la settima partita della sua stagione. E andando sulla formazione, sulle scelte di Sarri, per esempio, ci sono secondo me tanti giocatori che arrivano da una stagione non proprio positiva, ma da cui ci si aspetta tanto.
7: Tipo
1: avete
7: Bellanova.
1: Parlato di Samardžić e stavo arrivando proprio su Bellanova, che forse terzino a 4, viste le sue capacità difensive, può dare
7: Mi ha convinto tantissimo l'ultima partita.
1: Anche a me.
7: L'ultima partita, però anche le altre, insomma, era sul livello un po'. Però giudicare i giocatori in questo momento qua è un po' complicato, un po' un azzardo, perché i giocatori che hanno fatto un ottimo lavoro durante lavoro fisico e atletico durante questo periodo non sempre sono proprio pronti per affrontare già la competizione, già la partita, già un gruppo. Se non sbaglio abbiamo in 11 giorni 4 partite.
1: Esatto.
7: Bisognerà bene che qualche rotazione lì la facciamo, perché non è che possono giocare ogni 2 giorni e mezzo tutti, ci sarà qualcuno che fa fatica. Ho citato prima il discorso del difensore perché do anche una spiegazione. Scalvini è un grandissimo giocatore, l'abbiamo visto, però dobbiamo sempre aspettarci sulla continuità qualche stoppettino, pertanto, o stoppettone, perché qualche volta si è fermato anche, perciò lì non è che abbia dato in questi ultimi anni delle garanzie.
5: E anche masticare il ruolo da centrale.
7: E anche, sì, oltre a quello dico, c'è anche il discorso, perciò se tu lo fai giocare ogni 3 giorni, probabilmente sei più soggetto ad andare incontro anche a questo pericolo. Kosunu è anche per lui un mezzo esperimento, questo qua. Sta facendo benino, qualche volta è molto superficiale, anche nell'ultima partita, 2-3 palloni regalati in momenti topici, perché l'ultimo secondo di gioco, se ve lo ricordate, che ha dato la palla a loro e ne è uscita un'azione che era più rigore, sì, che no, era una partita quasi amichevole, diciamo, però ti fa capire che non sono ancora concentratissimi e che non sono,
9: esatto.
7: Ian è ancora tutto da scoprire perché è ancora fuori, non sappiamo neanche quando e come rientrerà, quindi... tanto lì con l'uscita di Gin City un difensore lo devi portare a casa, c'è niente da fare.
0: E invece dalla difesa all'attacco può essere anche l'anno di Scamacca, nel senso che l'anno scorso era l'anno del rientro dopo essere stato un anno fermo, sappiamo che comunque anche sul piano del mercato qualche richiesta l'aveva avuta, ci si aspetta che sia la stagione di Scamacca, un po' come 2 anni fa.
6: Lo volevo dire prima, ecco, il dubbio che ho è proprio su Scamacca, io ancora non riesco a vedere un giocatore che sia adatto, ecco, per giocare con Sarri, un po' perché... lui ha un atteggiamento così che bisogna giocare per lui, se si gioca per lui allora magari probabilmente riesce anche a tirar fuori il migliore di sé, mentre col gioco che fa Sarri la punta si deve dar da fare,
8: ma più che col gioco che fa Sarri, con gli uomini che Sarri può avere,
7: bravo,
8: a disposizione, perché se noi consideriamo quello che si è fatto male Kamaldin, quasi quasi vedo che lo stanno facendo passare per un'assenza fondamentale, determinante, ma questo è un giocatore che l'anno scorso non ha mai visto praticamente la prima squadra, quindi quell'infortunio non è che conta granché, non c'è nessuno che può giocare come dici giustamente tu per Scamacca, perché i due hai citato tu non ci vanno sul fondo e non la mettono, e Scamaldine,
7: esatto, non c'è uno Zaccagni,
8: sì, che però è anche quello è molto in calo,
7: magari...
8: no, non c'è un Rowe, è quello, vabbè, ma ragazzi, se l'Atalanta vuole fare bene, quello è il giocatore che doveva andare a prendere,
9: tanto atteso sostituto di Lukman,
8: esattamente,
9: con quel tipo di caratteristiche.
8: D'altra parte loro cercavano quel bosniaco e non è arrivato, vuol dire che lo sapevano anche loro, quindi adesso non è che devi tornare indietro e devi dire che il mercato conta perché è stato preso il migliore allenatore sulla piazza, perché può essere anche vero, ma gli devi dai giocatori,
7: sì, guarda che è un'arma dopo il taglio dopo,
8: ma lo dice a me, certo,
5: comunque, no? Il discorso che ha fatto Domenica su Scamacca è vero, perché qualche incertezza, poco convinto, qualche volta l'abbiamo percepito, è stato poco convinto Sarri. Guardiamogli i 3 allenatori precedenti, e sto parlando di Juric, Gasperini e Paladino, tutti e 3 hanno avuto delle grosse difficoltà con Scamacca, qualche volta stava bene, sì, anche quando stava bene qualche volta l'hanno relegato in panchina, quindi per me è veramente con quest'anno deve essere un snodo importante, deve far vedere insomma che questo è un giocatore che c'è, perché insomma qualche volta può essere che non vada bene Juric, qualche volta che non vada bene Paladino, qualche volta magari l'irruenza di Gasperini, però mi sembra che adesso puntiamo sugli allenatori che in fin dei conti lo vedono questo giocatore ogni giorno e lui a volte magari non dà quelle garanzie necessarie per essere protagonista.
0: Vedremo che Scamacca sarà, ha vinto un po' il ballottaggio con Krstovic.
7: Ha tutto per far bene Scamacca a Bergamo, tutto. Bisogna accontentare un momentino, rassettare un momentino la squadra che... gli dia un po' qualche servizio in più, perché fare il centravanti in una squadra dove ti arrivano 2 palloni, magari uno sporco e uno no, in una partita non è poi così complicato, non è così facile, ecco,
5: però
7: è molto
5: ritornando,
7: complicato.
5: Ritornando sul discorso di prima del giocatore, io che guarderò principalmente come si muove stasera è Samardžić a centrocampo, non mi ha mai convinto questo aspetto, però non bisogna essere predeterminati.
7: No, è l'ultima soluzione che c'ha questo, perché se non supera neanche questo esame, esatto, in questa posizione qua, non so dove possa essere collocato.
5: Quindi il fatto che insista vuol dire che Sarri intravede la possibilità che questo giocatore possa essere protagonista. Io sinceramente non lo vedo, però sono curioso, e stasera magari, anche se l'ho detto prima, non può essere un test importante, determinante come bocciatura o come successo, perché è una partita un po' particolare con una squadra che, per dire, non ti dà un confronto reale importante, però Samardzic è il giocatore che mi incuriosisce più di tutti stasera.
0: Sì, anche perché
7: con Raspadori, hai detto prima.
5: Sì, anche Raspadori, sì. Però Raspadori lo conosciamo, perché ha già fatto quel ruolo là. Samardzic a centrocampo non l'ho mai visto.
7: Raspadori deve girare in giro Scamacca. Allora ti pago.
0: Li avete visti prima sui monitor Scamacca e Raspadori che si davano indicazioni a vicenda, insomma, su come interpretare le posizioni?
7: Hanno fatto un anno boom boom a giocare così a Sassuolo.
0: Sono esplosi entrambi in quella stagione in cui giocavano.
5: Sì,
0: insieme.
5: Ma dove giocava Raspadori?
7: Ecco, giocava dietro,
5: bravissimo. Davanti giocava Scamacca e dietro.
7: Sì, ma perché lui quando veniva fuori si inseriva lui, per quello che dicevo.
5: Sì,
7: in
5: però
7: giro,
5: era prevalentemente giocava un 4-2-3-1 e lui era dietro a Scamacca, che è il ruolo
8: che c'era Berardi da una parte e
5: Berardi
8: dall'altra parte.
5: Era
8: forse Lorentino, non c'era.
5: Non ancora. So se era Lorentino, no, mi sembra ancora. Che sia arrivato dopo sì. Però ecco, era questa queste posizioni.
0: Cesare, il tanto discusso Raspadori, no? In questa
8: settimana. Ma sai, Raspadori rischia anche di diventare un caso, parliamoci chiaro.
7: Abbiamo fatto una grossa investimento,
8: rischia di diventare un caso, perché finora il suo rendimento è stato largamente insufficiente, non per colpa sua,
7: impegno massimo.
8: Si è anche sacrificato ai tempi di Palladino, soprattutto in un ruolo di tutto campo che magari non è mai stato il suo, però comincia a sorgere il sospetto che questo giocatore sia abile soprattutto a partita in corso, perché le cose migliori nella sua carriera mi pare che finora le abbia fatte sia nella nazionale che col Napoli, e un pochino in questo ruolo, oltre che nel Sassuolo, come dici tu, in quel ruolo.
5: Però Cesare, io mi ricordo, non è per fare i professori, l'abbiamo detto anche qua, vi ricordate quando abbiamo preso Raspadori, diciamo, ma dove gioca Raspadori?
8: Sì,
5: qui su questo tavolo più di una volta abbiamo detto, ma nel 3-4-2-1-3-3 chiamiamo, dove gioca Raspadori? Noi ci siamo chiesti, che è arrivato con Palladino mi sembra, no? Giusto?
0: A gennaio.
5: Ma dove gioca? Il falso 9? No, perché c'ha Cristovic e Scamacca lì davanti. Deve giocare su una delle due ali, ma è un giocatore che può giocare sull'esterno. Avevamo qualche perplessità.
0: Squadra in campo intanto alla New Balance Arena, Atalanta e Hapoel Tel Aviv pronte per l'andata dei playoff di Conference League. Velocemente ricordiamo le formazioni ufficiali: Atalanta con Carnesecchi tra i pali, Bellanova sulla destra, Cossunù e Scalvini come coppia di centrali, Bernasconi sulla sinistra, il nuovo centrocampo a tre con Gaetano, Ederson e Samardzic, scelte quasi obbligate in attacco, c'è Zaleschi a destra, Raspadori a sinistra con Scamacca punta al centro dell'attacco. 4-2-3-1 invece confermato per quanto riguarda l'Hapoel Tel Aviv, Zur tra i pali, Coco il terzino destro, Mayembo e Chico sono i due centrali, Leitner sulla fascia sinistra, Kraev e Falcao, la strana coppia, ne parleremo, del centrocampo dell'Hapoel Tel Aviv, e poi tre trequartisti che sono Douglas sulla destra, Altman centrale e Alkokin sulla sinistra con Boateng come centravanti, non è imparentato con i Boateng che abbiamo conosciuto nel calcio italiano ed europeo. Queste le formazioni, le squadre sono in campo, un attimo di pubblicità per noi, poi torniamo per vivere insieme Atalanta a Hapoel Tel Aviv qui su Bergamo TV e con la Radio Cronaca sulle frequenze di Radio Alta, tra poco.

0: Ci siamo ben trovati a tutto Atalanta Diretta Conference. È iniziata in questo momento Atalanta Apoel Tel Aviv con l'Atalanta in completo nerazzurro che attacca sotto la curva nord nel primo tempo, al contrario di quello che vorrebbe la tradizione. Maglia rossa, pantaloncini bianchi invece per l'Apoel Tel Aviv, che parte con un pressing importante. Questa è la prima notizia, con l'Atalanta che cerca di impostare da dietro e con tutti i suoi 4-5 giocatori offensivi l'Apoel cerca di dar subito fastidio all'inizio di manovra dell'Atalanta, con Carnesecchi che va a rinvio lungo per Scamacca, che fa un'ottima sponda verso destra, dove Zaleski però appoggia così per Bellanova, rimedia Samardzic in mezzo al campo, fa girare il pallone, prime azioni impostate dall'Atalanta con Raspadori, che subisce un fallo in fase di impostazione. E quindi Atalanta che ripartirà con un calcio di punizione nella propria metà campo.
1: Sì, loro aggressivi non ci danno il tempo di trovare la soluzione.
0: Riparte l'Atalanta con tanto palleggio in mezzo al campo, marchio di fabbrica comunque dello stile di calcio proposto da Maurizio Sarri, tanti tocchi nello stretto, esce bene adesso l'Atalanta con Ederson che scambia con Bernasconi, ha subito fallo, Ederson è stato tenuto per la maglia da Coco nello scambio.
2: Due bei falli ha fatto questo.
0: Due bei falli, sono d'accordo, e primi buoni scambi per l'Atalanta.
1: Sì, sono usciti bene, con velocità, con qualità, bravi, hanno fatto una bella azione.
0: Direi che superare questa pressione dell'Apoel Nado può diventare già la chiave.
2: Ma è quello che vuole lui, che ti attacchino, perché lui su questi movimenti rapidi riesce poi a...
0: Calcio di punizione col cross di Samardzic, pallone che sbuca, poi piccolo flipper dentro l'area di rigore dell'Apoel che riesce a rinviare, dove però c'è solo Bernasconi con Gaetano pronto a far ripartire l'azione. Zaleski fa girare il pallone e si passa sempre comunque da Gaetano nella costruzione poi dell'azione,
3: dell'opportunità. Scalvini fa il centro-sinistra.
0: Scalvini sul centro-sinistra, Cossunu sul centro-destra, sono entrambi di piede destro.
3: Esatto, come tutti, a questo è un'altra cosa, tutti, compreso Christensen, sono tutti di piede destro, non c'è un mancino.
0: Sì, è vero, solo con la Ginaz, che però probabilmente, ce lo chiedete anche da casa, se sarà il titolare di questa Atalanta, al momento gli viene preferito Bernasconi, c'è anche Anor lì da capire.
2: Posso dare una...
0: Sì.
2: Nel calcio attuale non è così importante avere i due piedi, perché molte volte basta uno che ne abbia uno e mezzo, perché giocano quasi sempre a piede invertito davanti, anche ai centrocampisti, anche le mezze punte giocano anche a piede invertito, perché tutte tentano di andare, perciò essere dalla parte sinistra e avere un destro è più facile che tu riesci a parare la mezzala che va al tiro, Ricordatevi il gol che ha fatto Zaleski,
0: sì, ecco, contro l'Athletic.
2: È entrato così e si aspettava che lui magari andasse via dalla parte destra, invece lui dalla parte sinistra.
3: Chi è che ha fatto quell'anticipo?
0: Bellanova, bell'anticipo, poi ha perso male il pallone, l'ha riconquistato l'Atalanta che prova a ripartire con Gaetano che serve Scamacca, Scamacca il pallone per Samardzic, Samardzic allarga per Zaleski, si butta dentro Bellanova, cercato da Samardzic, pallone respinto dalla difesa dell'Apoel. Atalanta che mi sembra si trovi molto bene con il pallone tra i piedi, Cossunu per Bellanova, il pallone largo a destra, ancora per Samardzic, ma c'è un giocatore dell'Apoel a terra, chiedono... i giocatori della formazione israeliana di mettere fuori il pallone, lo mette fuori l'Atalanta, gioco fermo, 4 minuti sul cronometro di questo Atalanta Apoel. Noi stiamo vedendo il
2: mastodontico Boateng.
0: Esatto, contrasto direi pulito di Cossunu con Boateng, non c'era fallo, infatti non è stato fischiato, è rimessa laterale per l'Apoel che restituisce palla all'Atalanta. Insomma, rispedendo la Carnesecchi si ravvicina alla bandierina del calcio d'angolo.
1: D'altronde.
0: E si riparte da dietro allora con Cossunu, fanno muovere tanto il pallone in orizzontale Cossunu e Scalvini per cercare la miglior via d'uscita dal pressing dell'Apoel, rischia un pochino Scalvini, torna indietro da Carnesecchi nell'area piccola, rilancio lungo di Carnesecchi verso Scamacca che fa un'altra buona sponda per Gaetano, ne ha già prese tre Scamacca, sì. E questo è un compito che dovrà svolgere.
4: Sì, anche
0: bene.
4: Perché...
0: Scusa mister, bella uscita ancora dell'Atalanta col pallone in verticale per Bernasconi, allora. Sulla sinistra Bernasconi cerca il cross di prima, alla fine viene ribattuto in fallo laterale, però un'Atalanta che mi sembra riesca a uscire bene dal pressing aggressivo.
4: Sì, stavo dicendo, la costruzione, come avete detto, si fa fatica perché stanno pressando molto alto e soprattutto Gaetano viene preso da uno dei due attaccanti che giocano in verticale, per cui se giocando in verticale uno dei due va sempre a chiudere, per cui la giocata in avanti verso Scamacca diventa magari una risorsa importante.
0: Ah sì, per ora sta lavorando bene sulle sponde, che di solito non sono proprio la specialità della casa, Cesare. Ti sento.
3: Beh,
0: anzi,
3: adesso lasciami guardare.
0: Esatto,
3: perché sto cercando anche
0: ci vogliono 10 minuti per capire il primo giudizio su questa prima Atalanta di Sarri. Samardžić spinge sulla destra, serve Zalewski, si allarga anche tanto sulla fascia. Samardžić, forse anche un po' un'abitudine, insomma, della scorsa stagione, delle ultime stagioni, con la maglia dell'Atalanta, in cui giocato in un ruolo decisamente più offensivo, anche
1: giocando a tre in mezzo al campo, uno dei tre deve fare la mezza punta, deve buttarsi dentro, forse per quello che insiste su Samardžić, perché lui è anche bravo a inserirsi, avere anche con la palla al piede,
4: ma non è sbagliato
1: l'ultimo passaggio,
4: indipendentemente dalle caratteristiche che lui magari è abituato, il fatto che dia la palla e si butta dentro vuol dire che crea spazio per dire, certo, anche a Gaetano di andare a riceverla dietro. È una mezzala, spesso deve fare questi movimenti, certo. Samardžić magari gli viene anche naturale perché è un giocatore,
1: sì,
4: offensivo.
1: Per quello discutevamo prima, che
0: attenzione,
1: si sta insistendo su
0: attenzione
1: sì.
0: Un problema fisico per Scalvini.
1: È subito
4: porca miseria, questo
0: neanche il tempo di cominciare. Scalvini, però
4: 6 minuti
0: ha preso una botta perché sta perdendo sangue dal ginocchio. Ah, okay.
1: Quindi sta, certo, non può.
0: Sto cercando di pensare come.
2: No, si cominciava
0: che tipo
2: a dire
0: di
2: che
0: botta ha preso
2: male io.
0: No, esatto.
2: No, invece è una botta.
0: Lo vedo a terra, anche un po' di ghiaccio sul ginocchio. Aveva tutto il ginocchio insanguinato.
2: Sì, sì,
0: Scalvini, non ho capito. Quando è successo? Si è preso un colpo?
4: Non lo so.
0: Si è caduto.
4: Non ho visto neanche particolari contrasti.
2: Mi sa che quando è rimasto quel giocatore in terra
0: dell'Apoel,
2: un minuto e mezzo fa. È rimasto quel giocatore che protestava, lì c'è stato un po' uno scontro di due giocatori, cioè, nostri contro uno di loro. Non so se uno dei due era scaldato.
0: Ma speriamo non sia nulla di grave. Intanto va Obrić a scaldarsi, giovane dell'Atalanta Under 23, che però già in tutta la scorsa stagione ha insomma partecipato al lavoro del gruppo della prima squadra. Sembra tutto ok comunque per Scalvini, che possa rientrare in campo senza problemi. Rilancio di Carnesecchia a cercare Scamacca, che prende posizione ma ha commesso fallo. Secondo l'arbitro aveva fatto una splendida sponda di testa per Raspadori, che si era inserito sulla fascia sinistra, ma l'arbitro ha giudicato troppo
4: sì, a volte sembra che non fischiano mai di solito ultimamente questi falli, però probabilmente ha allargato il comito
1: sì,
4: un po' troppo.
2: Ce l'ha un po', come giusto sì, fare, perché sennò non la becchi mai, ti stanno attaccati alla maglia adesso.
0: Smista Gaetano verso Samardžić, poi Zalewski fa girare il pallone l'Atalanta, che come da attese sta nettamente facendo la partita, almeno in questi primi 10 minuti di Atalanta poi il Tel Aviv.
3: Sì, loro ancora non hanno...
0: È rientrato Scalvini, sembra tutto ok, scusa Cesare.
3: Dico, loro non hanno ancora mostrato nessun tipo di trama offensiva fino adesso, tutta la partita la sta facendo l'Atalanta.
0: Sì, cioè Gaetano guardato a uomo, quindi il perno...
4: C'è fisso un uomo sempre, uno dei due, cioè la seconda punta
0: sì,
4: in verticale.
0: Ederson va due volte a duello, riconquista il pallone con un fallo, c'è vantaggio secondo l'arbitro che adesso fischia nel momento in cui l'Atalanta stava provando ad andare in contropiede, i giocatori dell'Apoel che chiedevano anche un giallo per Zalewski per aver calciato via il pallone con nervosismo. Vediamo il contrasto di Ederson a centrocampo.
4: Ci sta anche il fallo, tutto sommato.
0: Molto severo qui Rojas, sì, che è la prima volta in carriera che arbitra una squadra italiana, l'arbitro spagnolo. Allora calcio di punizione per l'Apoel nella metà campo dell'Atalanta, smista subito il pallone verso destra, verso Coco, poi il tentativo di cross improvviso in mezzo per Boateng, che ha una buona palla, la svirgola e libera la difesa dell'Atalanta, prima potenziale opportunità per l'Apoel Tel Aviv, con anche Scamacca e Raspadori che devono dare una mano in fase di non possesso. con attenzione ancora Bernasconi sfidato sulla fascia, interviene due volte il terzino dell'Atalanta, alla fine guadagna anche rimessa laterale Bernasconi.
2: Io credo Caparbio, rispetto a prima che giocavo un po', adesso invece...
0: Anche lui Naldo è uno degli osservati speciali, perché comunque ha sempre giocato in un centrocampo a 5, quindi in un ruolo un po' più offensivo, però penso che il terzino a 4
2: ci mancheranno forse qualche suo cross, perché tra lui e Ruggeri ci avevano abituato bene coi cross, adesso far arrivare un cross giusto
4: ancora,
2: è complicato.
4: Comunque anche a 4 devi andarci,
2: sì, ma ci andrà
4: alla grande,
2: sì, ma sicuramente meno di come ci andava prima,
4: perché
2: quello che volevo dire,
4: nel 4-3-3 di Sarri il terzino è una risorsa sui cross, i cross li fa il terzino, o la mezza non li fa sicuramente l'ala. No. Spesso Cesare dice mancano i cross le ali adesso rientrano quasi sempre, i cross li fanno le mezzali o i terzini,
3: sì,
4: bassi
3: in sovrapposizione,
4: bravo.
0: Sì, un calcio totalmente diverso, e imposta ancora da dietro l'Atalanta alla ricerca della trama giusta per provare ad attaccare l'Apoel. Scambio tra Ederson e Bernasconi, fallo subito da parte di Gaetano. C'è anche un po' il fallo sistematico adesso da parte dell'Apoel ogni volta che l'Atalanta riesce a uscire, e quindi si fa un po' di fatica contro una squadra che...
3: Si vede che gli israeliani sono venuti assolutamente per fare la sorpresa, se la giocano tutta questa qualificazione, puntando naturalmente anche...
2: Vengono già da un percorso.
0: Sì,
2: loro,
0: sì, sì. Per loro è di fatto la partita più importante della stagione, permette di accedere alla Coppa Europea, come per l'Atalanta chiaramente. Sbaglia Samardžić in impostazione un po' troppo leggero nel tocco, allora attenzione all'Apoel con Alkokin che cerca il cross, murato calcio d'angolo. E qui si è vista forse per la prima volta la prima sbavatura, diciamo, dell'Atalanta in uscita, con Samardžić che ha cercato un tocco troppo ovvio, con troppa tranquillità, è stato intercettato, e da lì la ripartenza della Poel che ha guadagnato.
1: Una volta dicevano mai fare il passaggio laterale,
4: anche adesso, anche adesso.
1: O dietro o avanti.
4: Ci sono alcuni allenatori che diventa anche in allenamento un dogma, il passaggio orizzontale non esiste.
1: O sei sicuro?
2: È un suicidio.
1: 100%, devi essere sicuro.
0: Occhio al corner dal lato sinistro del campo, sarà calciato però con il destro, quindi a rientrare verso la porta difesa da Carnesecchi, arriva il cross verso il secondo palo con Carnesecchi, secondo me ostacolato, credo fallo in attacco da parte di Boateng, e così si chiariscono anche i due. E allora 12 minuti e 20 secondi sul cronometro, 0-0 tra Atalanta e Apoel.
3: Ha battuto bene però quel corner,
2: capitano. 5.
0: Sì, proprio sul portiere, poi Carnesecchi l'aveva respinta bene.
2: 5 sarà 1-9.
0: E ha subito fallo, 194 centimetri.
2: Ho visto il confronto quando era con
0: l'ottimo Mayembo, difensore centrale dell'Apoel.
2: È la roccia dalla difesa.
0: Sì, sta facendo a sportellate con Scamacca già dal primo minuto di questo Atalanta Apoel Tel Aviv. Ci fermiamo noi per un attimo di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo.
5: Radio

0: Bentrovati a Diretta Conference, sono 18 i minuti sul cronometro, sempre 0-0 tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Nado, con l'Atalanta che continua
1: neanche
0: a fare la partita.
1: Neanche un tiro in porta da una parte dall'altra.
0: Neanche un tiro in porta da una parte dall'altra.
1: Atalanta sempre in possesso e si cerca di trovare il guizzo giusto come questo.
0: Bello scambio con Bellanova che va al cross per Ederson, che viene anticipato, si alza un campanile dentro l'area di rigore, Scamacca, pallone che resta lì, la conclusione.
2: Ecco,
0: provata da Zaleski, se non ho visto male. Pallone è andato dritto sul fondo da ottima posizione, il cross di Bellanova, il pallone alzato a campanile appunto, poi Scamacca bravo a prendere posizione e Zaleski ha calciato al volo dal limite dell'area, ha messo il pallone sul fondo. Primo tiro, eccoci Nado.
1: No, meno male.
0: Primo squillo.
1: Abbiamo sollecitato.
0: Dell'Atalanta di Sarri con Ederson adesso che in pressing rischia di recuperare un pallone pericoloso. Nulla da fare, allora l'Hapoel che prova a uscire con un po' poche idee forse l'Hapoel,
2: ma sicuramente, ma l'Hapoel è venuto proprio con l'intenzione di fare 0-0, la tattica più vecchia del mondo, insomma
0: qualche contropiede provare.
3: Beh,
0: magari
3: un 4-4-2 scolastico, però con degli atteggiamenti giusti,
0: ma sì, attenzione. Quindi a Coco adesso che si è spinto in avanti, il terzino destro affrontato da Scalvini che lo limita sull'esterno, Coco costretto a tornare indietro, fa girare allora un po' il pallone l'Hapoel, che comunque quando attacca attacca sicuramente con tanti giocatori, cercando di dar fastidio, di mettere in difficoltà l'Atalanta di Sarri, che si raccoglie in questa difesa molto corta e molto stretta. Nado?
1: Ma sono ordinati anche loro, comunque non hanno dei grandi picchi di tecnica, di giocatori fantasiosi dentro, però
2: adesso per sta

0: servito. Zaleski costretto a tornare indietro da Kossounou, che si fa pressare, si fa tamponare, subisce fallo.
1: Kossounou sono sempre su tutti sotto la linea della palla, eh? Tutti. Non tengono neanche uno sopra.
2: Sì, beh, ma questo è un atteggiamento che anche noi lo facciamo quando ci difendiamo, per cui però ecco, dobbiamo dare più velocità nel giro palla.
3: Secondo me perché il coso è quello, hai detto bene, cioè si gioca tanto in orizzontale, magari poco in verticale, e dopo la palla circola non velocemente. Ed è un periodo di partita che è un po' al piccolo trotto. Sì. Tutte e due le squadre un attimino non si stanno scomprendo, poco pressing e una partita un po' così. Cioè, esteticamente.
0: Bel calcio di punizione conquistato da Samardzic, intanto che è andato a riconquistare il pallone, è partito in percussione.
2: Ecco, esatto, questa potrebbe essere una soluzione. La riaggressione sulla perdita della palla, che poi essere subito pronto a fare gol.
0: Calcio di punizione, non so se. No, troppo lontano per andare dritto in porta, però ci sono Samardzic e Raspadori sul punto di battuta, saltatori a riempire l'area di rigore, posizione che è però piuttosto centrale. Bella opportunità per l'Atalanta per provare a sbloccare il risultato con Scalvini, Kossounou, Scamacca, Ederson,
4: tutti dentro
0: a saltare. Sì, anche Bellanova,
4: tutti saltatori,
0: e alla fine se ne vanno sia Samardzic sia Raspadori, resta Gaetano, poi no, cambiano idea sullo schema, alla fine calcerà Raspadori. Va Raspadori, bel cross verso il secondo palo, allontanato però il pallone facilmente dalla difesa della Poel, che prova anche a ripartire in contropiede, si impegna Zaleski, subisce forse il fallo, abbiamo un'inquadratura che non ci permette di vedere, non è sul fallo, si gioca, è stato molto esperto Zaleski nel mettersi tra il pallone e il giocatore avversario e riconquistarla.
2: Un po' in ombra il Bellanova, che non si vede a sue sgruppate.
3: Beh, diciamo che un po' tutti e due i terzini non hanno
4: spinto.
2: Bernasconi qualcosa ha fatto.
4: Là,
0: Dobbiamo abituarci a vederli un po' meno?
3: No. Secondo me no. Dovremmo abituarci a vederli di più.
4: Se Samadi si allarga molto sulla parte, tappa anche il buco per la discesa di Bellanova.
3: Sai che adesso, per dire, se si allarga tanto i terzini vanno anche dentro, non vanno più sempre in sovrapposizione, pian piano ci arriveremo anche a questo,
4: anche a mettere dei palloni un momentino più rapidamente.
2: Attenzione,
4: perché molte volte è vincente anche la velocità con cui tu chiudi.
0: Attenzione, carne secchi, miracoloso. Su Boateng a salvare il risultato. Si è fatta sorprendere sulla fascia destra l'Atalanta, perché Leidner è partito, il terzino sinistro Leidner della Poel è partito in sovrapposizione, gran giocata con Alkokin, poi il cross basso al centro dove si è inserito bene Boateng, al centro tra Kossounou e Scalvini. Kossounou è andato in scivolata, ha mancato il pallone, carne secchi in uscita, ha chiuso tutto lo specchio della porta al centravanti della Poel, ma ha rischiato tantissimo l'Atalanta, ha rischiato di andare sotto.
3: La prima vera occasione per la Poel. A me mi sembra che anche sul traversone che ha fatto, questo traversone, cioè la posizione di Scalvini, non so se sia rimasto dietro, perché tanto non poteva essere fuori gioco, di Kossounou era davanti, cioè lo teneva in gioco, non so perché doveva trovare una posizione per intercettare questa palla, invece è rimasto dietro l'uomo che era a vantaggio per andare a colpire la rete. Non capisco la posizione di Scalvini in questo senso.
4: Eravamo tre contro lui e abbiamo fatto mettere la palla, perché questo
3: dopo
4: al di là della bravura di Scalvini, questo è un gol sbagliato, perché
3: è stato miracoloso l'intervento di carne secchi che ci ha salvato la prima occasione importante, l'hanno fatta loro.
2: È un errore dell'anno, cioè dovuto all'anno scorso, che l'anno scorso giocavano spesso a uomo, qui invece devi fare copertura.
0: Attenzione, tacco di Scamacca per Samardzic, che poi va sull'altro lato del campo da Raspadori, pallone troppo forte, non riesce ad agganciarlo Raspadori, rimessa laterale allora per l'Apoel.
1: Correggetemi se sbaglio, ma all'origine c'è stata una mancanza di Bellanova.
2: Assolutamente.
0: È uscito troppo.
2: Sono andati
0: Bellanova
2: tutti e due.
0: Zaleschi.
2: Esatto, tutti e due sono andati avanti.
4: Avete visto che l'arbitro ha contato?
0: Sì, esatto, perché adesso c'è la nuova regola anche nelle coppe europee dei 5 secondi per battere rimessa laterale e rinvio dal fondo. La rimessa laterale viene cambiata, la rimessa dal fondo diventa invece un calcio d'angolo. 5 secondi non da quando esce la palla, ma da quando il giocatore ha la disponibilità.
3: Avete visto Scalvini che

0: ha fatto una corsa tranquilla con l'uomo davanti, che non poteva essere fuori gioco visto che Cosunu era davanti. No, no, cioè,
1: cambio,
2: non ce la fa.
1: Cambio, non ce la fa Scalvini dentro Christensen. Al,
0: e, allora, e allora capisco anche questo comportamento, questo atteggiamento. Non era al 100%, non era il 100%. Bravo. Sì.
1: Ecco perché non l'abbiamo, non l'abbiamo
2: sì,
1: visto.
2: Doveva fare più copertura lì invece.
0: Esatto, esatto. Allora si spiega il comportamento di Scalvini.
1: Brutta notizia per l'Atalanta, poi cercheremo di capire che tipo di infortunio sia quello di Scalvini. Esordio a freddissimo, mi viene da dire, per Christensen, è stato ufficializzato esattamente 7 giorni fa e adesso gli tocca subito fare sul serio. Questa non è più un'amichevole estiva. Bell'anticipo di Zaleski, bell'anticipo.
2: L'anticipo chi l'ha fatto?
1: Zaleski. E poi Samardžić non riesce nel pallone di ritorno per Zaleski, che si era poi inserito.
0: Samardžić, mi sembra che stia Samardžić forzando qualche giocata di troppo, il cambio di gioco prima, questa, no, mi sembra, penso, ma che Sarri nel suo, nella sua testa
2: gli ha richiesto proprio quello,
0: ma io credo che invece gli richieda, esatto, ma palla rasoterra in verticale, sì, non questi cambi di gioco che secondo me non ha poco senso.
3: Che credo ha fatto grande un'altra Atalanta, quella di prima.
0: Sì, adesso, adesso
3: cambi da fascia a fascia.
0: Concetti di gioco un attimino diversi. Non so se Sarri sia contento di questi cambi.
1: Lancio in verticale per Boateng, pallone che prende un rimbalzo strano, si scontrano Christensen e Carnesecchi. E poi Carnesecchi rinvia lungo. Siamo al 26esimo, forse meglio i primi 10 minuti, di poi come sta evolvendo il primo tempo, Cesare?
2: Ma sì, io sto ancora pensando alla grandezza della parata di Carnesecchi, rivista, guarda che ha fatto una parata straordinaria.
1: Ma sì, in questo momento.
2: Ma veramente straordinaria.
0: Diciamo, io sono d'accordo, parata straordinaria di Carnesecchi.
2: Sì, non c'è.
0: Però il portiere, certo, scusa, l'attaccante là,
2: sì,
0: insomma,
2: no,
0: era
2: no,
0: davanti a
2: problema. No, no,
0: cioè, smaliziato un attaccante.
2: Deve fare gol.
0: Bravissimo.
2: D'accordissimo. Però il portiere è stato di una bravura.
0: Beh, lui c'è, dimostra di esserci.
2: Lui c'è, dopodiché.
1: E qui si sono scontrati poco dopo che ci sta Carnesecchi.
0: Ci sta anche perché dopo 3 allenamenti assieme forse magari
2: sì, ma certo,
0: non c'è,
2: no,
0: molta comunicazione.
2: Su Christensen io ci tengo, ci metto quasi la mano sul fuoco come rendimento. Christensen è uno che
1: ci vuole un po' di
4: attenzione, ha qualche disattenzione anche lui,
2: sì, sicuramente fare. Non è il difensore perfetto, però ti dà in cambio qualche gol dietro, sì, di testa imbattibile, insomma, no,
1: 24 anni,
2: no,
1: comunque
2: giocatore.
1: Ragioniamo 1,97 centimetri per
2: no, su quello io ci metto, non è certo quello il mio dubbio.
1: Intanto è uscita una statistica interessante, 28 no, minuti, 9 falli da parte della Poel.
2: Sì, sì, ma questo dimostra che intenzioni hanno.
1: Sì, anche di far giocare il meno possibile l'Atalanta nella metà campo.
2: Sì.
1: Nella propria metà campo.
2: Sì.
1: Rimessa laterale nella zona del centrocampo, la stava per cambiare l'arbitro, stava per dare il primo cambio rimessa dovuto al suo secondo.
2: L'anno scorso la Fiorentina questa partita qui l'aveva giocata contro una squadretta e all'andata, se non sbaglio, aveva addirittura perduto.
1: Sì, però era stato l'inizio, insomma, infatti
2: sì,
1: prima metà di campionato in cui poi la Fiorentina
2: era
1: sprofondata.
2: No, ma per dire che su queste primissime partite c'è sempre qualche problema.
1: Fermato ancora Raspadori, non un buonissimo inizio da parte del numero 18.
2: Loro mi pare che atleticamente stanno molto bene. Fisicamente stanno benissimo.
1: È la settima partita da stagionale, un mese dopo la prima.
2: E poi,
1: insomma,
2: come dicevi te, sono reduci da un percorso, quindi vogliono completarlo. Chi è qua?
1: Hanno già anche qualche prima certezza, possiamo dire, insomma, essendo la settima partita stagionale. Atalanta invece è ancora un po' alla ricerca della propria nuova identità. Fa girare il pallone con Cosunu e Christensen e questo pressing dell'Apoel con 6 giocatori nella metà campo dell'Atalanta quando il pallone ce l'hanno i difensori.
0: E dopo curano, guardate anche adesso, curano tantissimo, sempre a compasso, no? I due attaccanti sempre a compasso su Gaetano, non vogliono fargli beccare la palla, si muovono proprio tatticamente, l'hanno impostata così.
1: Tanti messaggi un po' delusi dei tifosi dell'Atalanta che ci scrivono, insomma, che si aspettavano qualcosa in più. Ci vuole chiaramente un po' di tempo, è la prima mezz'ora della stagione, fa parte del gioco, soprattutto con un allenatore nuovo in una situazione nuova.
4: Allenatore nuovo, quindi concetti nuovi, posizioni nuove,
2: ci vuole ragione. Mi dicono che la pressione è bassa, che ti devo dire?
1: Insomma.
2: te ne frega niente, ho capito.
1: Mezz'ora di Atalanta Apoel Tel Aviv con Christensen e Kostunou che scambiano. Ederson rischia e Gaetano rimedia su un palleggio un po' troppo coraggioso in mezzo al campo. Porta palla Kostunou, torna ad attaccare con tanti uomini l'Atalanta. Vedo tanti giocatori che si sbracciano per ricevere il pallone. Zaleski è nato in sovrapposizione, Bellanova. Il tocco invece è di nuovo all'indietro per Kostunou. Chiama palla Bernasconi a sinistra, cerca di cambiare lato la squadra di Sarri, ma si torna al centro, tutto dietro la linea della palla. Ancora una volta l'Apoel Tel Aviv. Christensen a sinistra per Raspadori, si muove Ederson. Raspadori cerca Scamacca, riceve Scamacca. Samardzic quasi zona tiro, Scamacca Scamacca non trova la luce per calciare, cerca la luce per l'assist per Raspadori che si era inserito molto bene alle spalle dei difensori. Pallone che è stato respinto dall'Apoel. Atalanta che torna a mettere il naso dalle parti dell'area di rigore della Poel, adesso ancora con Samardzic largo a destra, dribbling, Samardzic altro dribbling, steso, calcio di punizione. Mi sembra comunque uno di quelli un po' più in palla, è vero che sta rischiando forse qualcosa in più.
0: Però si vede, non si prende... vede, ecco, stavo guardando Samardzic, si vede più sulle azioni individuali che non i scambi, i movimenti con i compagni. Cioè mi aspettavo magari qualche movimento con i centrocampisti fatti in velocità e rapidità, uno dentro, uno fuori. C'è no, un non si vede queste, però ha qualche iniziativa interessante, come prendere un fallo che diventa fondamentale a sto punto, perché abbiamo bisogno di sbloccarla anche in queste situazioni.
2: Ma quello che hai illustrato sono un i motivi crack, dei tuoi dubbi sulla attendibilità dei giocatori in quel ruolo. Proprio tu hai questi dubbi proprio perché rilevi questa cosa, che lui va sull'individuale, ma sugli scambi di centrocampo non c'è.
0: No, sì, un po' tutti, cioè, perché anche da questa parte Ederson non è...
1: Attenzione al calcio di punizione, pallone che resta lì, c'è stata una deviazione, ma c'è un fallo in attacco su Falcao, secondo il direttore di gara Rojas.
2: Questo qua è un brutto tipo, sto Falcao.
1: Centrocampista.
2: È uno che mena e riesce anche a farsi menare.
1: Esatto, a far intendere.
2: Sembra un argentino questo.
1: Insomma, Falcao, il centrocampista brasiliano del Apoel Tel Aviv. 33 minuti sul cronometro e ancora 0-0, poche occasioni.
0: Poche, anche la partita non è spettacolare,
1: no.
0: Però questo io pensavo una partita del genere un attimino, ecco, magari un po' di ritmo maggiore, questo sì, la velocità sulla palla, dopo magari, vedi, una delle cose che sono convinto che i giocatori dell'Atalanta stanno molto attenti ai dettami che avrà dettato le indicazioni l'allenatore, esatto, avrà dato delle indicazioni, a volte magari sono preoccupati a svolgere quelle indicazioni.
2: Sì, prima di tutto non vogliono fare sciocchezze, questo è vero. Ed è normale come un allenatore nuovo.
0: Sì, ci sta.
1: Ci riprova l'Apoel Tel Aviv, era andato quasi in contropiede, poi alla fine torna indietro e si ridisegna la difesa di Sarri, che è poi quasi un 4-5-1 in fase difensiva con Raspadori e Zaleski che si abbassano molto. Attenzione all'Apoel, adesso con Falcao fa girare il pallone in mezzo al campo, si va da Ledner sulla fascia sinistra con Alkokin adesso che può puntare, torna invece indietro da Krajev, ammonito poco fa per il fallo su Samardzic. Falcao il pallone dentro, il tiro con un tiro cross con una traiettoria un po' strana, un po' improvvisa, che poteva sorprendere Carne Secchi, che invece blocca senza
0: non problemi. Si sa cosa voleva fare.
1: Secondo me voleva crossare, ha sbagliato.
0: Tirare, se voleva crossare, ha fatto
1: un cross,
0: mezzo tiro, mezzo cross.
4: Però il fatto che lui ha ricevuto palla, si è girato e ha crossato.
0: Però vedi, non
4: in
0: c'è,
4: area,
0: sì, esatto.
4: In area non va tanto.
0: Se noti, per dire, la nostra fase difensiva, siamo molto compatti. Creiamo compattezza, però non c'è molta pressione sulla palla.
4: Sì.
0: La palla è sempre libera, la giocata, il giocatore, la concediamo anche al limite dell'area, anche per fare un tiro. Non c'è molta pressione. Siamo sempre posizionati discretamente bene.
1: Dagli altri campi, risultati ancora quasi tutti sullo 0-0, partite... insomma, che sono iniziate anche più tardi rispetto a quella dell'Atalanta, che adesso prova ancora ad attaccare, facendo girare prima il pallone in mezzo al campo tra Christensen e Kostunou, viene incontro Samardzic che poi libera bene Christensen che può portare palla. Christensen poi non ha le idee chiarissime su dove andare, lo consegna a Ederson che si gira, ancora non accelera l'Atalanta quando è in possesso, con calma cerca di trovare la zona di campo dove provare ad affondare. Samardzic di nuovo per Christensen che spinge sul centro-sinistra. Raspadori viene incontro, scambia di nuovo con Christensen. Qualche sbracciata tra Gaetano, Ederson, Samardzic, Raspadori sui movimenti lì in mezzo al campo. Dribbling di Zaleski, poi il pallone per Samardzic. Samardzic per Scamacca, zona tiro, Scamacca!
3: Oh. Eccolo.
1: Paratone di Zur che mette in calcio d'angolo.
0: Questo è il primo tiro che abbiamo fatto.
1: È il primo tiro di Scamacca soprattutto, che da dentro l'area comunque controlla, calcia forte sul primo palo.
2: È il primo tiro nel momento in cui ha appena avuto la possibilità ha tirato. Sì. È la sua caratteristica.
1: Stop e
2: tiro. Ha tirato molto bene.
0: Sì, sì.
2: Ha fatto un gran tiro. Questo va utilizzato così, non c'è da fare.
1: Calcio d'angolo allora per l'Atalanta. Samardzic alla battuta dal lato destro del campo a rientrare verso la porta. Bel cross allontanato ancora,
2: ancora
1: una volta. Ancora da Falcao.
2: Mannaggia.
1: Atalanta che però resta avanti con Bernasconi, si è allargato Cossunu, servito, scambiano i due, non
2: chi
1: si intendono per
2: sbaglio?
1: La verità e non si sono intesi.
0: Cossunu
1: gli ha dato la palla nello spazio, Bernasconi l'aspettava sui piedi, niente da fare, sta contando l'arbitro. Stava contando i 5 secondi per la rimessa laterale.
0: No, niente da fare. C'è il cambio. Sì, adesso io non so se anche nel campionato italiano quest'anno mantengono questa
1: nuova regola. Questa nuova regola.
0: Mi auguro che sia uniforme un po' per tutte le partite.
1: Me lo auguro anch'io, mister. E una nuova regola, tra l'altro, dice che se un giocatore richiede l'intervento del medico in campo o resta a terra e insomma chiede all'altra squadra di buttare fuori il pallone, a quel punto dovrà stare un minuto fuori dal campo. Questa regola non
3: corretto.
1: Va esatto, un minuto fuori se si interrompe il gioco per un infortunio. Questa regola non vale in caso di fallo da ammonizione o da espulsione, sì. Cioè se è un fallo da ammonizione
0: evidente,
1: in quel caso a quel punto il giocatore potrà rientrare anche prima del minuto. Queste sono un po' le novità per la prossima stagione, come quella che vede il VAR poter intervenire sui calci d'angolo, però solo se può intervenire subito nell'immediatezza, non si perderanno i minuti per scoprire se è un calcio
0: però d'angolo. Però l'altra indicazione, tanto per completarla, importante che ha dato è che per dire la partita la deve arbitrare l'arbitro, non il VAR. Ecco,
2: Orsato ha detto la cosa ancora più importante, che non vuol più vedere i giocatori che prendono per il collo l'arbitro, e questa è una cosa che veramente va fatta, perché quegli assedi continui non sono tollerabili.
4: Infatti verranno ammoniti, deve andare solo il capitano,
2: certo, basta. Ma è giusto quello,
0: ogni anno fanno queste riunioni, ogni anno
4: succede questi campanelli da regolamento che può ammonire.
2: Orsato è uno che su queste cose
1: in Premier League 2 anni fa hanno risolto il problema inserendo la stessa regola che oggi viene inserita in Serie A, cioè che chi va a parlare con l'arbitro viene subito ammonito. Le prime giornate erano state un po' caotiche, anche lì in Inghilterra c'era una ammonizione di 5 minuti, poi i giocatori si abitueranno certamente.
0: Ci sta.
1: A questa novità. 7 minuti all'intervallo, 0-0, partita che non dà l'idea di potersi
2: Raspadori,
1: sbloccare
2: ragazzi,
1: presto.
2: Ma non ha ancora toccato palla sto Raspadori.
1: Si è visto poco Raspadori, sì. Forse il più in ombra dell'Atalanta dal centrocampo in su. Bernasconi riconquista il pallone. Gaetano, bella verticalizzazione proprio per Raspadori che controlla bene. L'abbiamo chiamato. Raspadori cerca il dribbling. Non guadagna neanche calcio d'angolo. È sfortunato sul rimpallo. È stato fermato da Mayembo. Gli è poi carambolato addosso il pallone che sembrava
2: destinato
1: a prendere un calcio d'angolo.
2: Nella sua prudenza mi sembra che Gaetano sta facendo il suo.
1: Sì, vero.
2: Prudentemente, come è necessario perché il ruolo, però qualche piccola.
3: Anche se è marcatissimo.
2: Sì, sì. Qualcosina.
3: Ha più valore quello che stai dicendo.
2: Sì, qualche valorizzazione, qualche verticalizzazione ha fatto.
1: Sì, ha giocato soprattutto il pallone in avanti con buona precisione. Esce adesso dal pressing dell'Atalanta alla Poel Tel Aviv, prova a spingere sulla sinistra con solito Ledner, poi si torna indietro, cerca di ragionare anche la squadra israeliana, perché poi anche l'Atalanta si disegna tutta sotto la linea del pallone quando l'avversario ad attaccare. Penso siano prove tattiche anche in vista del campionato. Muove, palla la poi in verticale, pallone riconquistato.
2: Stasera non credo che fa nulla in vista del campionato, perché si rende conto che insomma per passare il turno devi fare il tuo.
1: Certo.
2: Perché se non lo passi poi ti puoi immaginare.
1: Errore di Gaetano che si scusa.
2: Qui ho fatto.
1: Con Bernasconi per il passaggio sbagliato direttamente in fallo laterale in zona difensiva, quindi rimessa in zona offensiva per l'Apoel. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, ma a tra pochissimo.
5: Radio A.

0: Bentrovati a Diretta Conference con Christensen che ci prova da 30 metri rasoterra dopo un'azione molto avvolgente da parte dell'Atalanta con continui cambi da destra a sinistra. Sapete che non era una bruttissima idea, poi è stato deviato il tiro. Sì, sì.
1: Beh, guarda, se un difensore da 30-35 metri,
0: siete voi,
1: esatto, mi tira in porta, che non è, cioè, mi preoccupa un po', vuol dire che magari soluzioni in questo momento non abbiamo. Oh,
0: attenzione, bell'anticipo di Bernasconi sulla sinistra, scambia con Raspadori, il pallone al limite per Scamacca, zona tiro per Scamacca, Scamacca, l'assist Raspadori, la consegna
2: questa è stata
0: di
2: una
0: fatto
2: bella, merito di Bernasconi,
0: E bravo ancora Scamacca anche nel portare palla per
2: pensavo
0: i compagni.
2: Tirasse.
0: Anch'io
2: pensavo tirasse perché si era aperto un bar.
0: Non se l'è sentita di calciare col mancino Scamacca da posizione defilata, ha cercato l'assist per Raspadori che ha perso anche un po' l'equilibrio.
3: Era anche giusta.
2: Ma ha fatto bene Scamacca,
3: è stata
2: una bella palla.
3: Sì, invece di buttarti sulla palla dovevi cercare i piazzati.
1: Possiamo dire che Scamacca ha giocato pochi palloni, ma
3: di qualità,
1: li ha giocati con tanta qualità. Sì. Sinceramente, bisogna dire che ha fatto bene.
0: Sì, mentre da casa arrivano molti commenti
2: che dicono
0: molto delusi per il primo tempo dell'Atalanta. Scriveteci al 335-6969-423 cosa ne pensate di questo primo tempo, perché poi tra un attimo c'è l'intervallo, ne parliamo tutti insieme. È rimasto a terra un giocatore dell'Apoel Tel Aviv, direi Coco, dopo l'anticipo di Bernasconi sui suoi confronti.
1: Beh, se poi magari anche da casa si aspettavano una partita diversa con più ritmo e più occasioni, questo ci sta sinceramente.
0: Sì.
1: La delusione penso sia soprattutto per questo, per la prestazione un po' sottotono, cioè poco briosa.
0: E infatti poi la grande domanda per voi è se le aspettative erano troppo alte o se insomma è stata davvero poco brillante la prestazione dell'Atalanta in questi primi 45 minuti della stagione. Certo, poi dare un giudizio dopo i primi 45 minuti.
3: È vero che cominciamo il campionato tra 3 giorni, ma siamo comunque ancora in agosto, pertanto
0: sì.
3: Penso che poche squadre siano pronte in quel momento qua.
0: Com'era calcio squadre d'agosto? Non ti conosco.
2: No, quello guarda è
1: l'hai, l'hai girata proprio male, Carlo, però te la concediamo.
0: No, non va bene.
1: No, era
0: rinviare al fondo.
2: No, diciamo che comunque loro non sono sprovveduti, stanno facendo una buona prestazione, aggressiva, quindi non è facile per l'Atalanta, attenzione, perché sembra sempre facile, ma poi le difficoltà si trovano.
0: Con da dietro l'Apoel che si fa pressare ancora dall'Atalanta, il rinvio poi lungo di Zur con Christensen che va a contrasto con Boateng, di certo sui palloni alti non ha difficoltà Christensen, che è rimasto a terra, attenzione perché è rimasto a terra il difensore danese dell'Atalanta, ha preso secondo me una botta alla caviglia cadendo,
2: distorsione forse,
0: sì, attenzione perché è andato a saltare, ha messo giù male la caviglia,
1: forse proprio la caviglia, a vederlo così sembra proprio che abbia appoggiato male
0: sì, la caviglia sinistra l'ha messa giù male Christensen cadendo dal contrasto aereo,
2: ma non dovrebbe
0: con Boateng
2: essere. Niente di, si è girata un pochino,
0: si è girata un po' la caviglia, speriamo non sia nulla di grave,
1: anche perché ne abbiamo già perso uno.
3: 1,97 cosa avrà di piede?
1: 54
0: più o meno.
3: C'è una lì di caviglia, dai, anche un pezzettino.
0: Ricordiamo Christensen che fa oggi il suo esordio con la maglia dell'Atalanta, è entrato al posto dell'infortunato Scalvini,
3: zoppica,
0: di cui speriamo di aver novità già durante l'intervallo dai nostri inviati allo stadio di Bergamo.
1: 2 minuti di recupero, sì. Ormai
0: cioè, sì, mi sembra che Sarri abbia detto stai fuori. Sì. Tanto è finito il primo tempo.
2: Qualcosa ha detto però
0: in
2: maniera molto concitata.
0: Esatto, però ha fatto proprio questo gesto.
2: Che probabilmente preferisce
0: tenerlo
2: aspettare,
0: fuori, esatto, difendere in uno in meno fino al termine del primo tempo in modo tale che non rischi subito di
2: finito.
0: Di aggravare la situazione.
1: No,
0: restituire. Deve restituire il pallone all'Atalanta.
2: Deve recuperare perché nel recupero non si è giocato.
0: Esatto. Invece l'arbitro aveva. Inizialmente sembrava che l'Apoel volesse recuperare.
2: Dico che arriva
0: al
2: 49. Arriva.
0: Vediamo. Siamo al 48esimo ormai, invece fischia subito l'arbitro. Dice che basta così, finisce 0-0 il primo tempo tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, la prima grande occasione della partita per l'Apoel Tel Aviv, Atalanta che ha comandato il gioco senza riuscire a creare tantissimo, in particolare con Scamacca, una manciata di minuti dall'intervallo. Guardate Scamacca come esce, scuotendo la testa. abbastanza arrabbiato.
3: È difficile
0: per,
3: che lo vedi
0: per questo
3: sorridere.
0: Primo tempo. Beh, un attaccante che non
3: un
0: ha fatto gol.
3: Un attaccante che fa gol
0: non è mai.
3: Spendi a tutti i sorrisi, sennò è complicato. Insomma.
0: Mettiamo al centro anche le opinioni dei nostri telespettatori che ci scrivono al 335-699-6923. Per esempio, adesso un telespettatore ci scrive: dite quello che volete, ma l'attacco fa la stessa fatica dell'anno scorso. È la stessa fatica o è una fatica diversa? Cosa fa ben sperare?
2: Niente.
4: La fatica
2: secondo
4: la fanno,
2: me la squadra, ma insomma la squadra sta dando quello che ha. Io non mi aspettavo granché di più, perché la squadra sta dando quello che ha. I giocatori sono questi, se non subentrano altri rinforzi, questa è la squadra. Non è che si può aspettare molto di più.
1: Cioè, esatto.
2: Sì, vabbè,
1: manca qualche
2: forma.
1: Giocatore importante, probabilmente la condizione non è ottimale. Non c'è una prestazione fatta al massimo stasera, perché magari fra tre giorni c'hai anche l'esordio in campionato. Ci sono tante situazioni un po' che sono da valutare.
4: Però effettivamente lì davanti ha fatto poco.
1: Poco. Ma
2: cioè, io non ho visto gran gioco. Il gioco in verticale non ne ho visto. Non ho visto sovrapposizioni. Non ho visto palle che dal fondo arrivano per gli attaccanti, non ho visto praticamente niente.
1: Ma soprattutto perché la palla gira lenta, indipendentemente. Gira orizzontale e loro riescono sempre a portarsi da una, a destra a sinistra. Per cui è anche difficile trovare gli spazi. La palla è girata molto molto lenta. Gaetano è sempre stato marcato molto bene. Le due centrocampisti non hanno mai riuscito a ricevere la palla. Poca verticalizzazione, perché magari non le poche palle che ha preso Scamacca le ha gestite anche discretamente bene. I due esterni non hanno mai saltato l'uomo.
2: Sì, queste non squadre, hanno mai queste, chi fa la differenza? Domanda.
1: E dopo scusa, l'inserimento degli esterni non c'è stato in velocità, sì. Anche perché avevo avuto niente sia le mezze che sia i terzini. E la sovrapposizione di Desani non c'è mai stata, anche perché è stata sempre un po'
4: sì,
1: lenta,
4: blanda la giro palla, per cui loro coprono bene e chiudono tutte le linee di passaggio, quindi diventa difficile per l'Atalanta trovare i varchi. Però giustamente, se gli danno velocità al giro palla,
2: ma in questa squadra chi fa la differenza? In questa squadra chi fa la differenza?
0: Lo chiediamo a Matteo De Sanctis, collegato con noi dall'esterno della New Balance Arena dopo il primo tempo di Atalanta-Apoel Tel Aviv. Come l'hai vista, Matteo? Ben trovato.
5: Sì, buonasera a voi, buonasera ai tuoi ospiti di studio e telespettatori da casa. Ascoltavo un po' l'ultima parte dei vostri commenti. Sì, insomma, anche dal vivo non è stata molto diversa. Un'Atalanta noiosa come quella dell'anno scorso, nulla di diverso. Probabilmente, ovviamente, con tutte le attenuanti del caso, che è la prima partita della stagione, siamo ancora al 20 di agosto, quindi c'è tutto da rodare, un nuovo meccanismo di gioco, nuovo atletismo. Però se dovessi dirti che ho visto qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, no, la stessa difficoltà ad andare a fare un tiro in porta, al solito, se non ci fosse Carnesecchi l'Atalanta sarebbe sotto di un gol. Un'occasione per gli israeliani, una grande parata del portiere, decisiva nel miracoloso, e poi due occasioni costruite dall'Atalanta con Scamacca e con Raspadori. Raspadori però continua a essere poca cosa lì davanti, e lo stesso vale anche per Samardžić, che dovrebbe essere i giocatori in grado di dare un po' più di qualità a quella che è la manovra nero-azzurra. Ovviamente si sente la mancanza di De Ketelaere, che è l'unico giocatore di classe rimasto in questa squadra, di classe sopraffina, che però comunque non è un trascinatore, ma resta il giocatore più di livello della squadra, e quindi evidentemente in una partita del genere la sua assenza si sente. Scalvini, purtroppo sfortunato, conferma comunque questa difficoltà nel riuscire a fare una partita intera, e quindi diventa anche difficile affidarsi e considerarlo un titolare fisso con tutti questi infortuni che purtroppo si porta dietro, che insomma sono poche le partite che Scalvini ha portato a termine per tutti i 90 minuti, insomma, per cui resta un punto di domanda per quel che riguarda la difesa. È entrato Christensen, mi sembra che abbia fatto bene in un ruolo ovviamente nuovo, però come insomma mi è sembrato che si è districato bene rispetto a Kossounou, che ha fatto un paio di lisci importanti. Mi è sembrato meglio Bernasconi a sinistra rispetto a Bellanova a destra, però ecco, se dovessi dire che c'è qualcuno che mi ha impressionato in maniera particolare, direi assolutamente no. Mi sembra più o meno l'Atalanta dello scorso anno. Gaetano, come dicevate, è marcato benissimo, però è ovvio che tutti sanno che Gaetano è il perno del gioco dell'Atalanta, e quindi è evidente che il primo pallone lo gioca lui, e quindi sono tutti subito in marcatura su di lui, e quindi dovrà essere bravo lui a smarcarsi e gli altri a fare in modo di fargli arrivare il pallone coi tempi giusti, altrimenti, come dicevate, la manovra diventa lenta, noiosa, prevedibile, e quindi arriviamo come sempre ai 30 metri poi senza più riuscire a fare con tutta la squadra avversaria schierata, e quindi in difficoltà, e poi nel riuscire a inventarci qualcosa.
0: Matteo, anche guardando la panchina dell'Atalanta, un po' per i ritardi del mercato, un po' per gli infortuni, viene anche difficile pensare a chi possa essere il giocatore che subentrando può spaccare questa partita.
5: Beh, sicuramente penso che per quello che ho visto anche con l'Athletic di Bilbao, De Rom possa dare un po' più di forza al centrocampo, un centrocampo con De Rom, Ederson, comincia a essere un centrocampo un po' più, certo magari non più qualitativo, ma più muscolare, un po' più, insomma, forse dare qualcosa in più a livello di ritmo, di intensità, di pressione immediata sulla squadra avversaria. C'è sempre Pasalic, ci sono un po' di defezioni, insomma, questa è una squadra che finora ha fatto due acquisti, un centrocampista, un difensore, e quindi è una squadra che mi sembra improntata a essere più o meno quella dell'anno scorso. Non credo che ci possano essere miracoli da parte dell'allenatore, quindi più o meno è la stessa dell'anno scorso. Se si vorrà salire di livello in questi ultimi 10 giorni si proverà a fare qualcosa, però siamo ormai al 20 di agosto, quindi poi siamo un po' al momento dei saldi estivi, però magari anche dai saldi estivi si può estrarre qualcosa che aiuti a alzare il livello. Io non sono di quelli, Carlo, che vuole spendere tanto per spendere, per buttare fumo negli occhi dei tifosi, ho preso altri 2-3 giocatori così tanto per, se sono funzionali al gioco, se aiutano ad alzare il livello di qualità, altrimenti questa è l'Atalanta di quest'anno che è molto simile a quella dell'anno scorso.
0: È così? Sì, condividete la preoccupazione?
1: Ma ci sta. Dopo io, anche indipendentemente anche di quello che sarà il risultato, non riesco a dare un giudizio a questa partita, perché l'Atalanta è ancora in costruzione, ci sono dei giocatori che devono ancora trovare un certo grado di forma. Sappiamo che il campionato ti abitua a ritmi un attimino diversi, a modalità diverse. Stasera mi sembra una squadra molto molto compassata e quasi un po', l'abbiamo detto prima, un po' anche preoccupata per i dettami di Sarri: tenere le posizioni, non sbragare, compatta. Ecco, probabilmente le indicazioni di Sarri stanno cercando anche di tenere quei dettami che l'allenatore. Soltanto che tu vedi pochissimo perché la manovra è in effetti anche troppo lenta. E dopo ti aspetti soprattutto dal modulo di Sarri, quelli uno contro uno, la rapidità o degli inserimenti degli esterni, terzini o centrocampisti, o gli uno contro uno delle ali, cosa che le ali, l'abbiamo detto anche, non hanno le caratteristiche per saltare l'uomo.
0: Quando, esatto, Matteo, sulle difficoltà d'attacco dell'Atalanta, è lì che si va a incagliare la squadra sul creare la superiorità numerica al limite dell'area.
5: Sì, su tante cose è ovvio che io mi concentro particolarmente su Raspadori, perché per quello che è stato pagato, per quello che guadagna all'anno, noi ci aspettiamo che Raspadori fosse un po' il nuovo Lookman e facesse fare il salto di qualità alla squadra. Stasera non ha saltato l'uomo una volta che fosse una, è ovvio che da lui ci si aspetta molto di più. Non so se non è la sua posizione, è inutile che andiamo avanti a insistere a farlo giocare esterno d'attacco. Se non si riesce a farlo rendere da Raspadori, bisognerà pensare di utilizzarlo in maniera diversa, magari facendolo partire dalla panchina, ecco. Però ecco, sicuramente un tema, perché dei tre davanti alla fine Scamacca il tiro in porta l'ha fatto e quindi comunque il suo l'ha portato a casa. Zaleski ha dato un pelo più di qualità, non si è visto tantissimo, ma comunque sulla carta il titolare è De Ketelaere. E quindi secondo me alla fine in questo momento la delusione di più era Raspadori. Però sono d'accordo con Oscarini che dice: noi il giudizio lo diamo adesso, Carlo, sui primi 45 minuti. Nei secondi 45 speriamo che invece la partita si ribalti, come è successo con l'Athletic Bilbao, dove dopo l'intervallo, dopo che si era entrati negli spogliatoi, era un amichevole, però i primi 20 minuti del secondo tempo della prova generale sono stati migliori del precampionato dell'Atalanta. Quindi penso che magari l'intervento di Sarri possa mostrarci nei primi 20 minuti, spero, del secondo tempo quella che è la migliore Atalanta, che non è tanto un'Atalanta che ci deve convincere sul piano del gioco, perché siamo solo alla prima partita il 20 di agosto, ma è un'Atalanta che adesso deve cercare di vincere la partita per portarsi in vantaggio nel doppio confronto. Siamo solo 0-0 e cerchiamo nel secondo tempo di vedere l'Atalanta, insomma, che vinca almeno la partita, perché onestamente la differenza di valore in campo si vede tutta, e se l'Atalanta riesce a liberarsi un po', a trovare qualche spazio in più, magari loro calano nel pressing che hanno fatto asfissianti del primo tempo, penso che l'Atalanta possa far valere insomma la miglior qualità, magari segnando proprio con Raspadori, che anche sentendo nei giudizi insomma in tribuna è un po' quello atteso da tutti.
6: Matteo, te prima hai detto che non sei di quelli che vogliono assolutamente gli acquisti, costi quel che costi, eccetera. Va bene, ma questa squadra si migliora esclusivamente facendo un salto in avanti proprio sulla qualità. E la qualità costa. Quindi se non vuoi spendere, resti questo, ossia resti una squadra evidentemente ridimensionata.
5: Io prenderei i giocatori più forti di quelli che ci sono. Se devo andare a comprare tanto per fare contento te e far contenti i tifosi, io non spenderei una lira. Se invece devo prendere un giocatore che mi fa fare il salto di qualità, come poteva essere per esempio Alai Begovic, allora spendo. Però spendo non tanto per spendere per far contenti chi ci ascolta, ma spendo per migliorare la squadra con giocatori interessanti. Non so se in questi ultimi 10 giorni ci sono giocatori interessanti. Io spero di sì,
6: prima.
5: Nel senso che si parla sempre di un esterno e di un centrocampista. Quello è un tema, quello potrebbe essere assolutamente un tema. Ad oggi però arrivare all'ultima settimana a cercare di salvare tutto prendendo 3-4 acquisti solo perché hai un po' il braccino corto, non lo farei. Si parla di un esterno, di un centrocampista, vediamo se arriverà qualcosa che serva a Sarri, soprattutto. Comunque i due giocatori che sono arrivati sono due titolari, quindi comunque due giocatori nuovi sono e dovrebbero essere titolari entrambi. Non so se riusciranno a far fare un salto di qualità all'Atalanta, penso che arriverà ancora qualcos'altro, però insomma visto come si muove il mercato ci andiamo comunque ancora cauti, non mi baserei solo sulla partita con gli israeliani, tanto per intenderci.
1: Io Matteo ritorno un po' su Raspadori, che prima, mezz'ora fa avevamo detto, qualche mese fa proprio qui ne parlavamo, dicevamo ma Raspadori dove lo farà giocare, dove lo fa giocare l'Atalanta su un 3-4-3? E dicevamo proprio queste cose, che lui è un giocatore che deve partire come sottopunta. Nel 3-4-2-1 di Juric, di Paladino, giocava da ala, ma non è il suo ruolo. Adesso prendersela tra virgolette con Raspadori secondo me non è giusto, perché sta giocando secondo me in una posizione che non è sua, non può esprimere le sue qualità. Che l'allenatore Sarri insista su questo ruolo a destra, che poi rientra verso il centro, che insista, è doveroso tra virgolette, perché è un giocatore che è costato, che è stato un grande investimento, ma probabilmente è un giocatore che sta facendo il massimo, è generoso, ma non è il suo ruolo. Noi abbiamo bisogno di, in questo ruolo, di un Lookman, giocatori che ti possono saltare l'uomo, ma Raspadori non è questo giocatore. Se ce la prendiamo con Raspadori, secondo me è sbagliato, perché non è il suo ruolo.
5: No, io non volevo dire che me la prendo con Raspadori, però devo dire che la prestazione di Raspadori non è all'altezza di quelle che sono le aspettative con le quali è arrivato, siccome sono un po' di partite, un po' di mesi che lui è qui, la sensazione è che se quello non è il suo ruolo, mister, mettiamolo da un'altra parte, e se da un'altra parte non c'è, lo facciamo partire dalla panchina, che è anche un po' la storia della sua carriera, dove entrando nell'ultima mezz'ora spesso e volentieri spaccava le partite. Se Sarri insiste lì, avrà un tot di tempo, però poi dobbiamo prendere insomma, bisogna prendere atto, spero che Raspadori in questo secondo tempo sconfessi un po' questa sensazione che abbiamo, che sia un po' un pesce fuor d'acqua lì in quei tre lì davanti.
0: Grazie Matteo, ti lasciamo rientrare allo stadio perché sta rientrando in campo l'Hapoel Tel Aviv e quindi a brevissimo anche l'Atalanta. Ci vediamo al fischio finale per tutti i commenti.
5: Assolutamente sì, a dopo e forza Atalanta.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, un attimo di pubblicità e torniamo per la ripresa.

0: Conference League per il secondo tempo di Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference. Attenzione a Bellanova che anzi a Bernasconi che cade a terra su mentre viene puntato da un avversario, poi la conclusione tentata da lontano da Kraev, palla tra le braccia di Carnesecchi che insomma guarda anche il cielo perché qui ha rischiato l'Atalanta, è andato a terra Bernasconi puntato da un avversario, poi il pallone giocato al limite dove ha calciato Kraev, palla tra le braccia di Carnesecchi, tutto facile ma pallone che è stato già riconquistato dall'Apoel Tel Aviv con Douglas che ha subito il fallo adesso da parte di Raspadori. E allora Apoel che
1: è partito con più brio, sì, adesso vabbè, sono passati 20 secondi,
2: è stato un incrocio, non è stato neanche
3: sto Falcao, quasi me lo comprerei.
0: Questo è Douglas però.
3: Ah, non è
0: invece sì, questo è Douglas. Mi dispiace caro Cesare, era l'ala destra Douglas,
2: il taglio dalla barba uguale però.
1: Cioè è andato giù proprio goffamente prima Bernasconi, contro uno
0: sì,
1: proprio
0: puntato da ammonito Raspadori.
3: Ha perso l'equilibrio.
0: Ammonito Raspadori per questo fallo. Non sembrava così cattivo.
1: No, neanche
0: così
1: a me sinceramente.
0: Calcio di punizione, ecco. Quindi sulla tre quarti per l'Apoel, pallone leggermente spostato verso il lato destro del campo, ma sostanzialmente centrale. Solo tre saltatori. Adesso no, vedo che si guardano con la panchina, gesticolano, stanno scegliendo quale schema selezionare per questo calcio di punizione.
2: Che ne importa questo?
0: Attenzione, si andrà proprio Douglas col mancino, invece no, lascia un compagno che ha cercato una specie di assist rasoterra, poi un flipper, allontana definitivamente Samardzic, cioè non gestito benissimo.
3: Non ha cambiato nessuno a proposito.
0: No, non ci sono stati i cambi durante l'intervallo, né da una parte né dall'altra. Vedremo, Pasalic può essere sicuramente un'arma, partita in corso.
2: Lui sempre che, un'arma.
0: Lui che con la Croazia ha giocato anche esterno d'attacco, per esempio, con grande risultato.
3: Sbagliato.
0: Raspadori in pressing riconquista.
1: Io sinceramente
0: pallone.
1: Non lo vedo neanche a partita male, a partita a centrocampo. Cioè, io non credo che Pasalic insista o lo prova sull'esterno, lo proverà a centrocampo, sì, dove ha l'abilità di guardare la porta e di inserirsi.
0: Più nel ruolo di Samardzic, quindi.
1: Esatto. Cioè, nel ruolo di Samardzic, di Ederson, quando serve, sì. eccetera. Regista purtroppo non lo è, per cui metterlo davanti alla difesa, secondo me, non vale
2: la pena. E dell'altro sulle Manaco, cosa ne dici?
1: Chi?
2: Dell'altro Sulemana, diciamo del centrocampista.
0: Ibrahim Sulemana.
1: Beh, interessante, però, non è male, però anche lui... Esatto, da vedere, ma io credo che come centrocampisti una delle due sicuramente.
3: Sì, ma ragazzi, anche Sulemana, che è anche un giocatore sufficiente, ma è un altro che viene dal Cagliari, cioè non è che tu puoi costruire la squadra su questi qua. Ragazzi, ma insomma, se hai qualche ambizione reale, non è che puoi andare avanti
1: a
3: prendere giocatori.
1: Però non si deve essere neanche prendere perché viene dal Cagliari.
3: No,
1: anche se viene dal Verdello,
3: ma
1: ed è forte,
3: ho capito, però
1: non deve venire dal Madrid.
3: Gaetano viene dal Cagliari.
1: Vabbè, ma perché cosa vuol dire? Perché deve venire dal Cagliari?
3: Ma le squadre forti non le fai con i giocatori che vengono dal Cagliari.
2: Non è che viene dal Cagliari, abbiamo preso noi quello, gli abbiamo dato noi.
3: Ho capito, ma poi l'hai mandato a Cagliari perché non lo
2: tenevi. Ma anche Palestra allora è venuto dal Cagliari. Non ha mica giocato qua, ha giocato là.
3: Vabbè, allora andiamo avanti a comprare i giocatori da Cagliari, dalla Regina.
2: Ma stiamo parlando della qualità del giocatore, non dove è stato giocato.
3: Sì, ma è complesso
2: scorso.
3: però è un giocatore.
0: Però guarda, Bernasconi 2 anni fa giocava in Serie C, poi portato
3: Però io vedo che le squadre che puntano vanno a comprare i giocatori dalle squadre importanti.
2: Ma questi
3: anche
2: non li prendono da squadre.
3: Questi non li prendono, allora scendiamo. Terzo, quinto, settimo, nono, decimo, undicesimo.
0: Però sono i primi 45 minuti
3: insomma,
0: della stagione.
3: Sì, ma certo, ma non c'è dubbio.
4: Sì, io sono un po' d'accordo con Cesare. Ci vuole qualche giocatore di qualità. Più qualità.
3: Se non è senza qualità come fai a migliorare?
4: Poi che Gaetano sia del Cagliari.
3: Sì,
4: figura. Però ci vuole un giocatore.
1: Esatto, posso dire una cosa? Io do ragione. Tendenzialmente non
4: se
1: avete
4: vogliamo
1: torto,
4: l'Atalanta
1: posso
4: a certi
1: dirti
4: livelli.
1: Però ecco, sto giudizio qua vorrei darlo fra 4-5 partite.
3: Sì, va
1: ecco,
3: bene.
1: Fra 4-5 partite
3: giusto.
1: In campionato do questo giudizio.
3: Giusto.
0: Guardate che bella uscita di Gaetano che allarga il pallone per Ederson.
4: Sbagliato.
0: Steso da un giocatore dell'Apoel Tel Aviv senza fallo secondo Rojas, potrebbe anche aver preso la palla. Tanto non butta fuori il pallone l'Apoel. Adesso lo butta fuori Ederson.
1: Ma Ederson forse
0: sì, che ha preso una botta secondo me molto forte, perché arrivava in corsa Ederson.
2: Due,
3: avrei voluto fare una domanda che mi è sfuggita.
0: Vediamo. E beh, questo è fallo però.
1: L'ha fatto solo saltare un attimino.
0: Ederson l'aveva saltato nettamente, si è preso un calcione sotto il ginocchio. E attenzione, perché questo è un colpo che può fare anche molto male.
3: Volevo dire che prima mi è sfuggito, non ho fatto a tempo, fare una domanda a Matteo, che ha detto che il giocatore che avrebbe mandato in campo nel secondo tempo, il primo sarebbe stato De Ron.
0: Sì.
3: Gli avrei chiesto al posto di chi?
0: Penso di Gaetano.
3: Appunto.
0: Per provare a rinforzare un po'. Appunto. Lui diceva rinforzare.
3: Anche questo.
1: Sì, però rinforzare fisicamente. Sì. Quindi sì. Non migliori la qualità tecnica.
3: Sì, no, ma
1: che mi sembra che l'ha sottolineato.
3: No, l'ha sottolineato.
1: Non
3: però
1: si migliora la qualità. Sì. Però come prestanza fisica come e personalità. D'accordo, no? Hai ragione.
0: Ma, beh, anche personalità, esatto.
3: Sì, sì.
0: In una partita così.
3: Certo.
0: Si è già rialzato Ederson, sì. La botta era comunque forte ed era anche fallo, calcio di punizione in zona offensiva per l'Atalanta.
2: Era anche ammunizione.
0: E anche ammunizione, decisamente, perché è stato proprio travolto Ederson che aveva anticipato l'avversario. Giro palla adesso dell'Apoel nella metà campo dell'Atalanta. Vedo che fa un lavoro molto particolare anche Scamacca nel cercare di chiudere le prime linee di passaggio.
3: Ma non è il suo lavoro.
0: Però.
3: Non è il suo lavoro! Perché lui deve fare gol, se non fa gol.
1: Ma Cesare, non è il suo lavoro.
3: Non
1: questo
3: è il suo lavoro.
1: Posso solito.
3: Certo,
1: è il suo lavoro. È il suo lavoro. Perché in fase difensiva deve fare chiudere le traiettorie di passaggio.
3: Ma tu hai visto le prime punti che si limitano a fare gol e che non ci sono neanche di fare. Lui è uno di quelli.
1: No, le vedo. Vedo grandi
0: anche
1: giocatori.
0: Anche Lautaro Martinez difende.
3: Lautaro Martinez difende.
1: Le fa.
3: Ma non ha le stesse caratteristiche
1: prova a farle. Chiude
3: e lui questo invece non è capace, ma è più bravo quando gioca dentro l'area.
1: E impara.
0: Ammonito Altman.
3: È come a me che mi dicevano, dopo 20 anni che studiavo, dicevano devi imparare a studiare. Non imparerò mai.
1: Perché non è vero.
3: Figurati.
0: Ha ammonito anche Altman.
3: Moretto, è vero.
1: Con te non sono proprio
2: partito. Io voglio sapere di che anno è. Guarda il numero di quell'ammonito di adesso.
4: No, ma probabilmente Scamacca è proprio così. Non devi fargli fare anche questo.
1: No, non devi fargli fare.
0: Attenzione, Gaetano.
4: Se no lo perdi.
1: Non si accetta questo. E lui ed è capace di farlo.
0: Ma infatti lo sta facendo bene oggi, ma credo che ormai nel calcio moderno avere giocatori che
4: lui non deve, forse la lui verità gli deve sta nel di andare
2: non deve farlo sempre, non deve farlo sempre.
3: Fare, lo perdi,
2: per essere più concentrato là, però un minimo di partecipazione alla manovra devi fare.
3: Il suo difetto è quello lì, è cosa vuoi fare.
0: Vediamo se Scamacca riesce intanto a sbloccare questa partita, che mi sembra la priorità, perché siamo al 55esimo. Adesso il cronometro inizia a avere anche un peso diverso.
3: Ti dico anche che, dato che siamo così all'inizio della stagione, questa partita è forse più facile sbloccarla in Ungheria che non in casa, per tanti motivi. Se fai 0-0 qua alla fine puoi cavartela meglio in Ungheria.
1: Ci può anche stare.
3: Perché quelli là devono fare qualcosa di più.
1: Sì, sì.
3: E allora
1: può essere che troviamo più spazio.
3: Poi c'è appunto. Essere. C'è una settimana di più.
0: Gaetano si fa vedere tra le linee, controlla bene il pallone. Gaetano, gran dribbling, ha messo giù.
4: No.
0: No,
3: come no, era fallo.
0: Senza fallo ancora, secondo
4: si è buttato.
0: Mi sa che per come si è alzato velocemente, mi sa che
3: ma
0: si
3: non
0: è lasciato
3: era
0: andare contro
3: troppa
0: facilità. No,
3: era Gaetano.
1: Possiamo dire che noi abbiamo sempre visto quel Gaetano su quella zona,
0: che fa il dribbling
1: sulla tre quarti. Certo. Lui diventa importante. Esatto. Noi l'abbiamo sempre visto. Eccolo qua, guarda.
3: Infatti, lui
1: su questa zona, lui ha saltato l'uomo, crea superiorità numerica. Lì è determinante. Esatto. 20 metri più dietro deve ancora dimostrare tutto.
3: Sono completamente d'accordo.
0: Vedremo poi che ruolo gli ricamerà addosso Sarri, mentre qui Christensen è uscito malissimo. E male, poi però Cossuno e Bellanova rimediano bene al suo errore, fermando il contropiede dell'Apoel Tel Aviv. Anche qui l'Atalanta qualcosina l'ha rischiata, come rischia ora Samardzic col pallone tra i piedi, diciamo che se lo
3: è
0: può
3: fatto
0: permettere.
3: Bravo Bellanova, che ha fatto una fior di diagonale.
0: Come sempre Bellanova nelle corse
3: che ha fatto addirittura, ha fatto addirittura meglio con Cossuno, che ha anticipato con lui venendo ancora.
0: E la velocità che ha Bellanova gli permette di recuperare con molta tranquillità.
1: Siamo cattivi, diciamo che nelle corse indietro c'è, nelle corse in avanti un po' manca.
0: Un po'
1: dove meno. Dovrebbe essere.
3: Doveva essere un po' il suo fiore all'occhiello.
1: Esatto.
0: Quest'anno, secondo me, da terzino a quattro usciranno anche le qualità difensive di un giocatore come Bellanova. che proprio adesso va a riconquistare il pallone insieme adesso, a Gaetano.
3: Anche adesso. Chi è stato? È Gaetano che l'ha ripreso?
0: Bellanò. Questo Bellanò è Gaetano, ma Bellanò è entrato in scivolata. Mentre c'è un altro giocatore a terra.
3: Non ci vedo niente. Devo fare la cataratta, tra l'altro. Se non lo sapete, vi informo a tutti. Che devo fare la cataratta.
0: Era rimasto a terra Bellanova e ho visto Zaleski alzati e giochiamo. Esatto. E infatti è rinsavito anche Raul Bellanova. Giro palla dell'Atalanta con i suoi difensori Christensen, Cossonou, Gaetano. È arrivato anche Bellanova. Lo stavano probabilmente aspettando. Era rimasto vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Si tocca ancora un po' la caviglia sinistra. Bellanova, speriamo nulla di grave, come alla fine non è stato nulla di grave per Ederson dopo quel fallaccio subito ma non fischiato da Rojas. E adesso Christensen, che comunque mi sembra gestire anche il pallone tra i piedi con una buona
3: tranquillità. Su quello non ci
0: e verticalizza adesso verso
4: Raspadori.
0: Ancora Raspadori, sì, che si propone tanto. Cambia gioco, va a destra da Bellanova, un po' più indietro però. Allora Zaleski. Zaleski sbaglia il tocco centrale per Scamacca, poi si impegna la riconquista. Va da Bellanova, Bellanova di tacco per Scamacca che si trova in un'insolita posizione di regista. Deve recuperare la posizione al centro dell'attacco. Gaetano scambia con Cossonou. Si muove Samardžić tra le linee, lo cerca adesso Cossonou, trovato Samardžić. C'è largo Zaleski a dargli l'appoggio, Samardžić va da solo, il dribbling, ne ha saltato uno, poi il secondo no, e alla fine pallone riconquistato dall'Apoel che prova a ripartire in contropiede, ma c'è Bellanova a fare buona guardia. Adesso però l'Apoel non riparte nemmeno.
3: Insomma. Adesso ha ripartito molto male. Sì.
0: Consegna di fatto il pallone all'Atalanta. Ederson servito da Gaetano, tra le linee, partita a ritmi comunque bassi, Zaleski sulla destra, Zaleski cerca il fondo, Zaleski lo cerca lo spazio per il cross che arriva al centro per Raspadori che di testa non è la specialità della casa.
3: Diciamo comunque che fra Zaleski e Raspadori per esempio la prestazione è molto migliore quella di Zaleski.
0: Momento forse di massima pressione dell'Atalanta sull'Apoel di Tel Aviv con Samardžić in area di rigore. Samardžić cerca di spostarsela ancora. Samardžić in mezzo a 5, il pallone che arriva viene fermato ma il pallone arriva sui piedi di Scamacca, messo
1: rigore?
0: Giù senza fallo secondo l'arbitro.
4: Insomma,
0: insomma,
1: sembrava
0: proprio messo giù, però, sì, con Bernasconi che fa un gran recupero su Douglas. Forse il miglior momento adesso per l'Atalanta.
3: Sì, sì, se dura ancora 10 minuti.
2: Un po' cartocciati dietro, loro fanno fatica a ripartire.
3: Magari c'è qualche cambio.
0: Gaetano, tanto campo a sinistra per Ederson. Si va invece a destra da Samardžić che serve Zaleski in sovrapposizione. Dato Bellanova, servito da Zaleski. Bellanova, l'assist dentro. Ci ha messo il piede Zur, il portiere dell'Apoel Tel Aviv. Formazione israeliana che prova adesso a uscire palla al piede per non di fatto regalare il pallone all'Atalanta. E c'è il lancio lunghissimo per Boateng, prima Christensen di lui. Pallone per un fallo laterale che permette alla formazione israeliana di respirare un po'. Bella giocata qui di Zaleski per Bellanova poco fa, noi stiamo vedendo il replay. È arrivato sul fondo Bellanova, il tocco di prima. Signora, secondo me però è calcio di rigore su Scamacca perché si è girato da fermo.
2: E l'ha tirato giù.
0: È stato tirato giù da Altman, già ammonito tra l'altro. C'è un check del VAR?
2: No.
0: Sì, sì, no. Gioco che è ancora
1: adesso,
0: fermo.
1: Dopo no. Tanto tempo così. No.
0: Niente da fare. Era la prima volta che usciva il pallone però da quando c'era stato il contrasto.
1: Esatto, mi sembrava molto molto molto lungo sto lasso di tempo.
0: Sembrava
1: però mezzo fallo
3: sì,
1: c'era
3: mezzo fallo alla grande
2: tre quarti
3: sì tre mezzo quarti. Tre quarti sì, no,
0: più
3: no.
0: Tanto il pallone Altman non l'ha visto mai, si è aggrappato a Scamacca
3: è un tre quarti, poi dopo non è, insomma non so se c'era abbastanza da rigore però siamo diciamo al 65-70% Nado.
0: Attacca o almeno ci prova adesso la quel Tel Aviv, fa girare il pallone in mezzo al campo, sembra più che altro far scorrere un po' di tempo.
3: Potrebbe nascere adesso una questione di cambi, chi potrebbe mettere a sto punto?
0: Pasalic sicuramente, l'abbiamo detto, attenzione però all'Apoel Tel Aviv con il cross basso al centro, il contrasto tra Bellanova e Boateng, è andato a terra l'attaccante dell'Apoel Tel Aviv, si è lamentato tanto col direttore di gara Rojas che però ha fatto segno chiaramente che non ci fosse nulla. Certo, seconda volta che però un attaccante si...
1: Su un traversone che arriva
0: sul cross
1: prima
0: basso
1: del difensore, esatto.
0: Esatto.
1: E eravamo in ritardo anche qua.
3: Sì, qui...
2: Però qui aveva almeno l'uomo a contatto.
3: Non è molto distante da quello di Scamacca, qui. Perché qualcosina anche qui.
0: Bene.
2: No, l'ha tirato giù con le braccia, dai.
0: Sì, sì,
2: qui è...
0: contrasto in corsa tra Bellanova e Boateng. Nulla comunque secondo l'arbitro e anche secondo il VAR. Per noi un attimo di pubblicità e torniamo mezz'ora alla fine. 0-0 tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Radio.

0: dinamismo nei movimenti, lui va a cercare la palla maggiormente, celeramente rispetto a Scamacca.
1: Sì, più lottatore.
2: Ma lo chiedo ai due allenatori, la variabile con i due attaccanti davanti, no, assolutamente.
3: Ecco, stavo pensando un po' anche quello.
2: Tipo di fondo, è un'idiozia.
0: Cambia modulo allora.
1: Sì, certo.
3: Occhio, Kosunu rischia sul pressing dell'Hapoel Tel Aviv. Carnesecchi deve spazzare in fallo laterale. Rischio per l'Atalanta.
1: Si può dire anche che, data la situazione che si
2: cioè,
1: sta producendo,
2: se non hai gli uomini sulle fasce che...
1: Ci poteva anche stare di mettere Cristovic al posto di Raspadori.
3: Avete visto? Primo cambio rimessa per,
0: per la questione
1: la
0: dei 5 secondi.
1: Ah sì, quello sì.
0: Ritornando al discorso di Nado, ci sta, cioè avendo i due attaccanti e anche lo stesso Raspadori ne potrebbe beneficiare.
2: Se tu hai i due laterali fortissimi, sto discorso non si fa, però se non ho quella soluzione lì, vado a cercarne un'altra magari i due davanti con uno dietro che potrebbe essere anche quello che ha visto lei a fare delle belle
1: cose.
2: Fare
1: 1-2 invece che 3 davanti.
0: Esatto.
1: Sì, certo.
0: Però adesso non è nelle corde di Sarri.
2: Sì, certo.
0: Magari fra 2 mesi.
2: Certo, adesso bisogna vedere come sistemi la squadra anche a livello non solo di quelli che c'hai, ma numerico.
0: È partito con un'idea e con questo modulo. Sì. Però magari può essere anche flessibile perché ha giocato anche
2: su quello che hai detto prima di Gaetano. Lui vuole Gaetano vertice basso di un triangolo, ma vedrai che alla fine, quando vedrà bene la disponibilità, vedrai che lui sarà il vertice alto e magari ti recupererà un Derono o un Pasalic.
0: Ma non solo, ne potrebbe beneficiare il Gaetano, che magari adesso magari, e anche il Raspadori stesso.
2: Certo, li sta osservando, pertanto è materia nuova anche per lui.
0: Esatto, vediamo.
3: 65 sul cronometro, sempre 0-0, Carnesecchi coinvolto nella fase di
1: impostazione. Però che lui giochi con Cristovic e Scamacca davanti, io non l'ho mai visto con due attaccanti di questo tipo qua. Ha mai giocato con due attaccanti così.
2: Ma non ci gioca il 90% degli allenatori in Italia.
1: Sì, è vero.
2: Però se tu hai qualche situazione emergente, un risultato da sbloccare o così.
1: Poi due attaccanti forti anche fisicamente, certo, ti impegnano.
2: Crei sempre anche il disagio
1: dietro gli avversari, certo.
0: In Serie B,
1: in Serie B
0: giocava col giocatore col rombo, col vertice basso e il trequartista.
1: Ma i due attaccanti
3: vediamo adesso quello che riuscirà a fare l'Atalanta in questo finale con Ederson, che adesso riceve in mezzo al campo, consegna a Gaetano che attacca, palla al piede, Gaetano serve Samardzic, bella ripartenza da parte dell'Atalanta con Krstović che può allargare per Raspadori, invece calcia da lontano, pallone fuori di un soffio, gran tiro di Krstović,
2: mi sembrava tantissimo fuori però.
3: Però c'era Raspadori,
1: c'era
3: tutto
1: Raspadori
3: solo,
1: però
2: sai
3: lì il centravanti calcia. Però, bel tiro comunque di Krstović.
2: Mi sembrava fuori tanto.
3: Lo vediamo anche dal retroporta. Ha fatto la barba al palo il montenegrino. Riparte adesso, ci prova l'Hapoel, si impegna Samardzic che secondo me sta facendo una grande partita in mezzo al campo. Poi Gaetano due volte a riconquistare.

0: dare il pallone un fallo, ma è un giocatore che è stato colpito al volto da Gaetano, che ha spazzato il pallone e ha colpito in faccia questo giocatore, ma è stato fischiato il fallo.
1: Mi pare a Samaras, dice. Credo però, che abbia
2: fischiato. No, per me Gaetano gli è andato poi contro.
3: Non so.
0: Guarda,
2: è andato contro, ma inavvertitamente.
0: Sì, beh, però prendendo il pallone Gaetano... un contrasto
2: o lo fischi subito, se no
0: molto severo anche qui nei confronti dell'Atalanta.
2: Arbitraggio leggermente
0: spagnolo
2: contro.
3: No, leggermente, tornando magari perché non mette le due punte, perché comunque lui gli ha dato dei concetti per giocare così. Se adesso rimescola le carte li mette ancora più in confusione,
4: però
3: magari
4: ci sta, se
3: capito,
4: se
3: quindi vuole continuare questo
4: però ci sta,
1: Ederson
3: sì, magari gli ultimi 5 minuti, 10
4: se vedi
3: minuti,
4: che vari i giocatori funzionali per cambiare modulo, ci sta.
1: Comunque Ederson sta facendo la partita un po', la sta facendo questo qui è Ederson,
0: sì,
1: no?
0: Anche è dappertutto,
2: io lo trovo due giocatori,
1: Ederson lo trovo molto positivo,
2: entrambi sono andati in doppia cifra l'anno scorso,
1: sì, ah, sì, certo appunto.
0: Attenzione a Krstovic che prova a prendere posizione e lo fa bene, forse va subito fallo, e così arriva il fischio del direttore di gara.
2: È un lottatore,
1: Ah, come?
0: Sì. L'abbiamo visto anche nelle amichevoli, insomma, storie tese, sia con lo Schalke sia con il Feyenoord.
2: Giocasse la partita con i villeggianti è la stessa cosa.
0: Assolutamente. Zaleski riceve sulla destra, va sempre... C'è sempre questo triangolo particolare sul lato destro del campo, Zaleski, Samardzic, Bellanova. È da lì che sono nati i principali pericoli, con Gaetano che adesso riceve ancora tra le linee. Gaetano lascia per Krstovic che appoggia all'indietro per Kossounou, rallenta forse un pochino la manovra dell'Atalanta con Zaleski. Zaleski centralmente per Gaetano che forse si pesta un po' i piedi con Samardzic nella situazione. Alla fine il pallone è recuperato dalla Poel. Tiene alta la pressione l'Atalanta per provare a riconquistare il pallone nella metà campo offensiva. Il rilancio della Poel, raccolto da Gaetano che allarga subito per Zaleski che sbaglia però il retropassaggio. Gaetano si impegna, vince un contrasto importante e poi scodella in avanti per Ederson che cerca la sponda, non la trova. Fase concitata della partita, Gaetano sta giocando tanti palloni, li sta toccando anche bene in questa fase.
1: Ha fatto una buona partita,
0: forse uno dei migliori si potrebbe dire per l'Atalanta fin qui. È anche uno dei giocatori chiave, quindi deve essere protagonista in questa squadra. Bernasconi perde un brutto pallone, rimedia Christensen ma deve mettere il pallone in fallo laterale. Non benissimo il secondo tempo invece di Bernasconi,
2: cominciato con una scivolatina.
0: Sì, mi dispiace che da casa qualcuno scriva: Sarri, se questo è il tuo gioco non ci siamo. Forse all'inizio della stagione è ancora un po' presto per i giudizi.
1: Se questo è il tuo gioco non ci...
0: Ancora la Poel però con Alkokin che allarga sulla destra il cross al centro per Boateng, palla che resta lì, carne secca. E Atalanta che rischia qualcosa anche
2: forse
0: in fase
2: si
0: di
2: dovrebbero
0: possesso.
2: Ricordare le prime 4-5 partite dalla gestione Gasperini, quando il portiere nostro si trovava, no, per dare questi giudizi qua,
1: Sì,
2: portiere nostro si trovava con 3 giocatori della squadra avversaria, non una volta, 2-3 volte durante la partita.
1: Sì, ma quella fase
2: anche lui ci ha messo un po' prima di farsi capire quello che voleva fare.
0: Anche Sarri al Napoli, Sarri all'Empoli, insomma citava questi periodi.
2: Non bisogna essere così.
4: Poi diciamo che in Italia Sarri è uno dei pochi allenatori, assieme a Spalletti, Gasperini, pochi altri, che dà un'identità alla squadra. Le squadre di Sarri le riconosci perché hanno una certa coordinazione.
2: Poi ti può piacere, non piacere,
4: esatto,
2: come gioca
4: ma dà
2: uno.
4: Un gioco, lui dà un gioco. Tanti allenatori anche in Serie A non capisci se allena uno o l'altro. Sarri no, dà un'identità ben precisa.
0: Occhio all'Atalanta con Ederson che si allarga sulla destra, poi Krstovic, il pallone per Bellanova messo giù, non c'è fallo. Ederson cambia gioco, trova Raspadori sul lato sinistro molto bene.
2: Puntalo.
0: Raspadori uno contro uno, il cross non è proprio irresistibile, alla fine viene prolungato il rimesso laterale dalla Poel Tel Aviv.
1: Deve puntare, passare e saltare.
4: Bravo. Ecco, vedi su questa zona la giocata di Raspadori, vedi il tipo di giocatore che è, ha crossato, cioè lì va puntato e cercato di saltare, che era
1: superato
4: numerica, cosa che non ha le sue, non ha queste caratteristiche.
0: Kossounou sul lato destro del campo, porta palla, allarga per Bellanova, tutto raccolto adesso là, poi alla difesa della propria area di rigore. Ederson, servito da Bellanova, deve tornare indietro da Cossunù. Guardate Ederson che sta dicendo a Bellanova che insomma bisogna anche cercare un po' di accelerare, altrimenti sarà difficile fare male alla formazione israeliana. Carne secchi adesso col pallone tra i piedi, Gaetano. Da Krostovic che fa la sponda per Ederson, anche subito fallo Krostovic, ma c'è vantaggio. Ederson allarga per Zaleski, va in sovrapposizione Bellanova, poi rallenta Zaleski all'uno contro uno, serve Gaetano, Gaetano per Ederson in area di rigore, non ci sono spazi. Ederson è alla fine accerchiato da due o tre avversari, non riesce a trovare il corridoio giusto. Gaetano in pressing vorrebbe riconquistare
1: comunque
0: il pallone.
1: Loro la giocano
0: parti.
1: Anche con un certo raziocinio, sì, sì, sì, la fanno girare neanche male. Il palleggio loro è un buon palleggio.
0: Poi rinunciano a uscire, cioè palleggiano.
4: Sì,
0: ma
4: sì, palleggiano nella costruzione, sì, poi da metà campo in avanti però, non si è visto niente. Sì, però, neanche però, anche loro.
1: Beh, insomma, loro hanno avuto comunque nel primo tempo la più grande
4: occasione. Sì, adesso, poi le abbiamo avute anche noi, però.
1: Così grande no.
0: Bella uscita da parte dell'Apoel, Zaleski, Ederson, un rimpallo non favorisce l'Atalanta. Allora pallone riconquistato dalla formazione israeliana.
1: Alla partita di ritorno, secondo me loro avranno più difficoltà di questa. Perché palleggiano sì, ma non palleggiano in verticale, certo. Quindi forse...
0: Gioco fermo, si è fatto male Boateng, il centravanti dell'Apoel Tel Aviv. E c'è il cambio, esce. Allora questa è la decisione del suo allenatore. Mi sembra anche un po' stanca l'Atalanta adesso, arrivati al 75esimo, ha visto qualche giocatore rallentare, non so che sensazioni avete. Solo un cambio tra l'altro ha fatto Sarri.
1: Appunto,
2: al 75esimo. Adesso farà entrare Zappacosta e Pasalic probabilmente.
4: Anche io mi aspetto Pasalic sinceramente, però, magari
2: qualche cambio in mezzo lo fa.
4: Trovare qualcosa...
2: Adesso fa entrare
3: magari stessi ruoli, però con caratteristiche un po' diverse, più energiche.
2: Questo
3: magari
2: non è male, ha fatto un gol l'ultima partita.
0: Boateng,
2: no, Dappa, quello
1: ma
2: che entra
1: adesso.
2: Ma tu che
1: guardi pure le partite della Poel,
2: certo.
1: Dove le vedi?
4: È andato da Tel Aviv.
2: Tu vai su
0: Wyscout,
2: su questo, bravo, vedi
1: cos'è?
2: Tutte.
0: Cesare, sono
2: se vuoi te lo dico in bergamasco.
4: Non si,
1: come si chiama?
0: È una piattaforma, per gli scout, piattaforma. Insomma, per seguire i calciatori, per seguire un po' tutto.
2: Si chiama Dappa, il 44.
0: Dappa al posto di Boateng, il centravanti che ha fallito la grande palla per il gol dell'1-0 della Poella a metà del...
2: E bravo, e ti dico anche l'età, c'ha 18 anni.
1: Dappia.
2: Dappa.
1: Dappa.
0: Ah sì.
2: Non Zappa, con la D, Dappa.
0: Penso stiano arrivando dei cambi anche per l'Atalanta, se c'era movimento davanti alla panchina di Sarri.
2: Aspettavano che lì.
0: E vedremo quali saranno.
1: Io dico
0: cambi.
1: Zappa Costa, giusto.
0: Sì.
1: E anche Pasalic, sono curioso di vedere se mette De Ron anche.
0: In questo finale.
1: Però giustamente De Ron, a cosa serve? Potrebbe servire se squilibra la squadra per avere un giocatore dietro che...
0: Vediamo se si prende anche qualche rischio in più l'Atalanta nel finale.
1: Appunto, sì.
0: Krostovic sbaglia la sponda per Ederson.
1: Io però se fossi Sarri non mi prenderei dei rischi più, perché ripeto, c'è un'altra partita in trasferta che non è...
2: L'ha detto ampiamente lui anche nella conferenza stampa di ieri. Ha detto che la partita è di 180 minuti, perciò non bisogna perdere la testa.
1: Non c'è bisogno adesso di forzare, perché poi se prendi gol allora diventa più problematico. Così non è che poi...
0: Vi ricordo che poi chiaramente ascolteremo Sarri in conferenza stampa, le sue sensazioni.
1: Allora sentiamo.
0: Insomma, sappiamo che di nuovo a Bergamo c'è un allenatore che in conferenza
1: sì,
0: stampa...
1: Sì, questo senso è anche un simpaticone lui.
0: Sì, no,
1: è migliorato, guardate ragazzi.
0: Senza troppi peli sulla lingua.
1: Io lo conoscevo dalla prima Lazio dove sinceramente delle volte sbracava.
0: Occhio alla Poel però che attacca con il tentativo di cross basso verso l'area di rigore, allontanato, ma il pallone è ancora... della formazione israeliana con Kraib che lo lascia sfilare verso sinistra dove adesso è salito anche Cicco.
1: Quello ha fatto una
0: l'Atalanta con Samardzic che lancia lungo per Krostovic. Per la prima volta non è benissimo posizionata la difesa della Poel. Krostovic da posizione defilata deve cercare il fondo magari per un cross accerchiato da due avversari. Riesce comunque a tenere il possesso del pallone. Se ne va, ha subito fallo direi Krostovic.
2: Gli ha tolto la maglia.
0: Non secondo l'arbitro, adesso c'è e adesso gli viene fischiato il fallo. Non lo so, non sono molto convinto di questa scelta del direttore di gara di Falcao. qui ne ha subiti almeno tre di falli Krstović.
2: Guarda se non toglie la maglia.
0: E poi viene fischiato fallo a Krstović che in pressing tentava di riconquistare il pallone. Cassa e Pasalic.
1: Ma Cassa non se ne va?
0: Se ne va domani.
2: Allora presto. Riesce a prendere il treno, no?
0: Che andrà al Venezia con tutta la probabilità in prestito. Fuori Samardžić.
1: Avete visto Bavassori?
0: Sì,
1: dice.
0: Fuori Samardžić, dentro Pasalic.
2: Io non lo conosco. Sapeva, sì.
0: Dentro Pasalic al posto di Samardžić e dentro Cassa al posto di Zaleski. Certo. Questi sono i cambi che si gioca Sarri per provare a vincere questa partita.
1: Abbastanza logici.
4: Non è logico un giocatore, non so se adesso io non lo sapevo, se ne va via domani.
1: Ma quello piuttosto. Sì.
4: Se gioca domani, se domani se ne va, io questo non lo sapevo.
1: Va a Venezia.
4: E va a Venezia, tu lo fai giocare stasera. Cioè, questo non mi sembra.
0: Ma non è un po' un segnale di Sarri per far capire.
4: Ma non
0: che
4: lo so,
0: ma
4: anche il Venezia, se prende questo giocatore e all'Atalanta e tu me lo fai giocare la sera prima, e se si infortuna stasera? Cioè non si fa mai queste cose qua. Queste cose non si fanno mai.
0: Infatti mi viene da pensare
4: è strana.
0: Stia mostrando l'assenza di alternative come esterno d'attacco.
4: C'è anche il Venezia stasera il telefono. Stasera i dirigenti fa: ma mi fate giocare un giocatore che arriva domani? E lo fate giocare
0: e si è trovato un po'
3: può essere che siano segnali che da Sarri alla società.
4: Questo è un altro discorso.
3: Io sono d'accordo con te, non può far giocare.
2: Non da far giocare.
3: Esatto,
2: neanche da convocare.
0: È un po' come quando Gasperini
4: di solito non si convoca neanche.
0: Mise Francesco Rossi, il terzo portiere, in una partitella a fare l'esterno per denunciare l'assenza di esterni. Attacca l'Apoel, 11 minuti alla fine.
3: Però insomma, la partita è importante.
0: Sì, da non sottovalutare questi ultimi 10 minuti.
3: Capito?
0: Sì. Con l'Apoel che prova ad attaccare, proprio Cassa si impegna per provare a fermare l'azione d'attacco israeliana. Il tiro dalla distanza bloccato senza particolari problemi da Carnesecchi, che poi con calma non fa ripartire subito l'Atalanta. Vedremo in questo finale se l'Atalanta troverà più che altro le idee giuste per far male all'Apoel.
3: Ma lo dicevi te prima, secondo me è un po' stanca ora. L'Atalanta, vedo un po' stanca.
0: Sta mancando un po' l'energia, sì.
3: Probabilmente dovuta alla preparazione, alle poche partite che ha sulle gambe, quindi ormai è arrivata.
0: Gaetano riceve tra le linee, smista bene per Pasalic che porta palla largo adesso per Cassa sul fondo. Cassa deve cercare il cross, vediamo se va l'uno contro uno. Cassa ancora fermato, calcio d'angolo, direi.
4: Ecco, questo è da sottolineare, queste sono le giocate che deve fare un playmaker. Hai una palla in verticale in mezzo a due giocatori. Questa è stata una giocata interessante a livello tecnico.
1: Stasera pure Gaetano complessivamente mi è piaciuto. Sì.
0: Uno dei migliori. Calcio d'angolo allora per l'Atalanta, 10 minuti alla fine, un'occasione, un'opportunità per provare a sbloccare il risultato.
2: Una zuccata di un difensore andrebbe bene anche quella.
0: Bernasconi dalla bandierina.
1: Io direi che il nuovo
0: arriva il cross, non si alza abbastanza il pallone. Poi attenzione perché va in contropiede l'Apoel con Bellanova e Gaetano a correre bene all'indietro. Gaetano scivolata, va a bloccare l'azione d'attacco dell'Apoel.
1: Io gli darei un 7 stasera.
0: Diciamo che questo intervento di Gaetano suggella il suo premio di migliore in campo del nostro tavolo.
1: Io gli darei 7, poi dopo.
0: Ma chi daresti più di 7?
2: 7 più.
1: Sì, infatti. No, dici bene.
0: Giro palla dell'Apoel, ultime energie per l'Atalanta che cerca di portare un ultimo pressing. Ma
2: ancora un bel quarto d'ora.
0: Sì, è vero, poi siamo solo all'80esimo.
1: No, questo non è un arbitro che fa tantissimo. Secondo me ti dico subito: 3 minuti di recupero.
0: Ah, ok. Vedremo.
2: Sono 4, paghi da bere a tutti.
0: Ci prova ancora l'Apoel in mezzo al campo. Al trotto, direi. Con Cassa che si trova quasi nel ruolo di difensore, rischia con Sunuan andando in scivolata. Attenzione ancora, l'Apoel è lì al limite dell'area. Ederson si impegna, il pallone allargato adesso a sinistra, il cross al centro, dove c'erano due uomini alle spalle di Bellanova che di testa ci è arrivato, allontanando ma solo parzialmente. E Apoel che è ancora in possesso nella zona del centrocampo. Ultima pubblicità per noi, poi torniamo, andiamo fino alla fine. Radio

0: Bentrovati, diretta conference, 6 minuti al 90esimo di Atalanta Hapoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League, 0-0, partita che non si sblocca proprio.
1: Il risultato è giusto.
0: Eh sì, si è visto poco,
2: sì.
0: Da una parte e dall'altra. Con l'Atalanta che ha fatto la partita.
2: Anche se abbiamo il 30 e il 70% di possesso palla.
0: Tanto posso
1: soltanto un momentino occasione. Anche l'occasione,
3: comunque anche gli israeliani sono ancora fisicamente pimpanti, perché ancora pressano. Se non succede qualche sciocchezza, qualche episodio, è difficile che si sblocchi.
0: Ederson centralmente da Gaetano, di tacco per Krstović, messo giù senza fallo ancora secondo l'arbitro. Qui forse poteva essere un po' più generoso nei confronti dell'Atalanta il direttore di gara spagnolo Rojas, mentre Kossounou torna indietro da Carnesecchi, e Atalanta che si rimette a testa bassa ad attaccare per trovare una soluzione per far male a questo Hapoel. Ha avuto un po' di difficoltà l'Atalanta, lancio di Ederson per Raspadori, pallone troppo lungo che termina sul fondo.
3: Poi vedi, Raspadori non puoi lanciarlo così, non la prenderà mai.
2: Beh, sì,
3: non la prende mai.
2: Sì, è vero.
3: Esiste, è vero.
2: Da palla in profondità, non sono le sue caratteristiche.
3: Ma chi è che ha dato quella palla?
0: Gliel'ha data Ederson, lancio lungo. Tra l'altro, qui il portiere ci sta mettendo decisamente di più dei 5 secondi previsti. Voglio vedere se arriva al cambio di rimessa dal fondo da parte dell'arbitro, no? Perché alla fine il portiere dell'Hapoel rinvia. Anche se rinvia
4: tanto in verticale, secondo me l'Atalanta deve giocare.
3: Sì, ma Raspadori non c'ha la gamba per andarla a prendere, quella palla.
4: Data anche male.
3: Giustamente gliela ha data anche male, certo.
4: Sì. Perché sennò è sempre tic-tac.
3: No, giusto. Giocare in verticale di sicuro, certo. Però Raspadori non è il giocatore che va in verticale.
0: Gaetano riceve vicino al cerchio di centrocampo. Smista a sinistra per Bernasconi. Di nuovo Gaetano nella zona del centrocampo, orizzontale, da Kossounou, chiama palla Bellanova a destra, servito, cassa, il tocco per Pajalic, poi all'indietro di nuovo da
3: Bellanova.
0: Kossounou, sì, non è stato, non ha potuto trovarlo, Pajalic. Quindi Christensen, di nuovo Gaetano che si fa dare tanto il pallone per cercare di costruire, viene incontro a Raspadori, l'appoggio invece per Ederson da Pajalic. Pallone largo a destra da Cassa, in sovrapposizione come sempre Bellanova, Cassa va verso il centro, il tocco per Pajalic, largo da Bellanova, la chiama Cassa, poi vorrebbe aprire il corridoio proprio per il cross di Bellanova, invece si torna indietro da Pajalic, centralmente ancora da Christensen per Gaetano, buona occasione per Gaetano, Krstović, l'appoggio per Pajalic cerca un tocco impossibile per l'inserimento degli attaccanti, palla tra le braccia di Zurri, il portiere dell'Hapoel, che poi fa ripartire velocemente i suoi. Non bisogna, in queste fasi della partita bisogna stare attenti anche a quello che succede nella metà campo dell'Atalanta. Qui è bravo Bernasconi a leggere le intenzioni degli avversari e riconquistare il pallone. Ederson ancora per Bernasconi. Mi sembra che l'Atalanta abbia le pile un po' scariche in questa fase. Gaetano tra le linee, prova il dribbling, serve Krstović, tocco di ritorno, Gaetano per Raspadori sul fondo, messo giù, non c'è fallo, Krstović sul fondo.
4: Ma come l'ha parata?
0: Così sul fondo, non c'è deviazione, no?
4: Mi sembrava deviazione.
0: Ma sì, sembrava calcio d'angolo.
2: A me mi sembrava anche un rigore.
0: Qui bravo qua, Raspadori, cioè, esatto, messo qua giù tra l'altro. E poi Krstović spalla la porta, sembrava proprio deviata la sua conclusione. Che occasione per l'Atalanta, bravo Raspadori, bravo Gaetano, bravo Krstović. E credo proprio fosse...
2: Sì. Qua deviato, qua il fallo. La
0: Ma secondo me poteva starci anche il rigore per l'intervento su Raspadori. Poi è vero che l'azione è andata avanti. Tra l'altro il VAR potrebbe suggerire il calcio d'angolo per l'Atalanta, ma non lo può fare. Incredulo Krstović che quasi si inginocchia con le mani giunte davanti all'arbitro.
3: Suggerire il corner.
0: Può farlo, ma solo se nell'immediatezza, cioè non si può perdere tempo per valutare un calcio d'angolo. Se nell'immediatezza il VAR si accorge che
3: di regola
1: praticamente fanno quello che vogliono.
0: Ma cosa vuol dire nell'immediatezza? Posso dirvi la verità? La verità è che lo facevano anche gli anni scorsi per comodità, lo dicevano per comodità, ma non era configurato dentro il protocollo.
3: Comunque ancora una volta Gaetano nella zona che dici tu questa volta, ma ha fatto bene.
2: Io un'altra volta sulla zona, sulla tre quarti, lui è determinante rispetto.
3: Però prima ha recuperato anche tante palle.
2: Sì, però le cose di qualità importanti le fa sulla tre quarti lui ancora.
0: Occhio all'Atalanta che attacca, ultime ultime opportunità per un Atalanta che forse a questo punto, non so, dico troppo se dico che un vantaggio quasi lo meriterebbe.
3: Ma se oddio, sai, sulle
1: tirare in porta però.
0: Hai ragione, Nado, e vediamo se lo fa adesso, con Cassa, trovato tra le linee, Cassa, il tocco per Ederson che non riesce a fare la sponda, poi forse un tocco di mano, non secondo l'arbitro. Zurro, portiere dell'Apoel, rinvia lunghissimo.
3: Questa è la fase in cui loro adesso hanno un po' d'orgasmo perché vedono il traguardo a un passo e potrebbero fare qualche sciocchezza.
0: Vediamo, tra 30 secondi scopriremo l'entità del recupero.
3: 3 minuti.
1: 4.
0: Ma vedremo chi vincerà questa sfida tra Cesare Malnati e Nado Bonaldi. Con Pajalic che porta palla, non ci sta l'Atalanta a finirla così questa partita. Cassa, servito sulla destra. Gli va in sovrapposizione Bellanova, ma Cassa preferisce tornare indietro da Cossunù. Poi Bernasconi. Largo a sinistra, Raspadori, la vuole, la riceve, prova ad accentrarsi palla al piede e trova Cossunù. Trovato Pajalic, al limite dell'area, Pajalic, scodella ancora per Raspadori, in area di rigore, Raspadori non riesce a metterla giù.
3: Tre minuti di recupero, caro Nado.
0: Ederson.
1: Sei salvato in corner.
0: Vorrebbe andare al cross, poi rinuncia. Raspadori, vediamo se crossa lui sulla tre quarti. Quasi al limite dell'area, il tocco per Ederson, posizione momentaneamente regolare. Pallone respinto. Bernasconi, di nuovo Raspadori, quasi zona tiro. Per Cossunù. Si va sul lato destro del campo Bellanova.
3: Loro comunque sono un po' in orgasmo. Allora.
0: Indietro da Cossunù, più in affanno direi, sì, tutti dietro la linea del pallone. Con Ederson.
3: Le famose mischie dell'ultimo minuto.
0: Ederson vuole andare al cross, lo trova Krstović! Parata clamorosa, Raspadori sulla respinta, non riesce, poi calcio d'angolo. Conquistato da Ederson. Doppia parata clamorosa di Zur. Sia su Krstović, sia sulla respinta di Raspadori. Il cross, colpo di testa, la parata. E poi rialzando.
3: Sì, è stato bravo.
2: Sì. Poi è stato fortunato che gli è arrivata.
0: Gli è arrivata addosso sul tiro di Raspadori. Calcio d'angolo per l'Atalanta. Arriva il cross al centro. Pallone allontanato. Si alza un campanile dentro l'area. Pajalic tamponato. E attenzione alla ripartenza del Apoel di Tel Aviv. Con Atalanta che però sembra rientrare bene. E Pajalic che a contrasto fa quasi l'Ederson. E riconquista il pallone andando indietro da Carnesecchi che rinvia lungo. È rimasto in fuorigioco Raspadori, mette giù il pallone l'Apoel.
3: Comunque loro in queste fasi qui sono scarsi, perché qui avevano 4 contro 3, se hanno birra e se hanno un minimo di qualità vanno in porta.
0: Ma infatti io...
3: Questi non hanno qualità comunque, adesso onestamente.
0: Perde tempo, adesso l'Apoel fa un po' di melina per far trascorrere gli ultimi 70 secondi di questa partita.
3: Adesso una squadra che aveva un minimo di qualità era 4 contro 3 e andava via.
0: Ah sì? Con un giro palla adesso dell'Apoel, quasi non pressato da un'Atalanta stanca. E penso che così si rischia di andare al triplice fischio. Zur la gioca larga sulla sinistra, anche Cassa si impegna nel pressing, si alza adesso la linea dell'Atalanta, rischia l'Apoel perché rinvia sui piedi di Gaetano, che però non controlla bene il pallone. Allora attenzione al contropiede dell'Apoel. Gaetano si impegna, va a riconquistare anche solo momentaneamente il pallone.
3: Questo qua se gli dà la palla, ma dico, ma che
0: sulla sinistra, attenzione all'Apoel che adesso ci crede nell'ultima azione della partita. Il tiro da lontanissimo. Palla rinvio dal fondo, ma
2: sì, perché tutto su questa sommato, conclusione da lontano è anche scesa un po'.
0: Sì, si è abbassata all'ultimo, ma che ne sei tu
2: comunque.
1: Sì, che hai detto subito è fuori.
0: Sì.
2: Però qui è stata una doppia occasione.
0: Molto bravo. Testa di Krstović e poi anche sulla respinta. Fortunato l'Apoel perché è nata a botta
3: sicura. Comunque, Nado, questo colpo di testa mi fa venire in mente che negli ultimi 20 minuti i due bomber.
0: Finita.
3: Queste partite qua.
0: Finisce qui 0-0 tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. E vi chiedo a questo punto che risultato è, se è un risultato deludente o se è un risultato che può stare nella logica delle cose.
1: È lo stato dall'Atalanta in questo momento qua, con una squadra che forse aveva più gamba finché è stata sul livello atletico dell'altra squadra, ha fatto fatica perché nel primo tempo faceva molto più fatica, poi alla fine è venuta fuori ancora l'Atalanta perché nell'ultimo, diciamo, un quarto d'ora almeno 3 palle gol ha avute, e non bisogna sparare adesso su una prestazione che è stato, si poteva pretendere qualcosa di più di sicuro, però bisogna cogliere anche il momento. Siamo alla fine di una preparazione, non abbiamo ancora iniziato il campionato, giochiamo contro una squadra che fa un altro campionato, è vero, non all'altezza di quello dell'Atalanta, ma ha già giocato 7-8 partite, è già un momentino più carburata. Pertanto, giusto quello che diceva Cesare prima, adesso che andiamo là a giocare da loro, che dovranno farla un po' loro la partita, vedremo che l'Atalanta troverà molti più spazi.
0: Torniamo tra poco sull'analisi tecnica e tattica della partita, perché vedo che si è accesa la nostra telecamera all'esterno della New Balance Arena. Allora do subito la linea ad Elisa Cucchi per sapere un po' qual è l'opinione dei tifosi dell'Atalanta dopo questo 0-0. A te, Elisa.
1: L'unico sorriso che...
5: Carlo, andiamo subito a sentirli, anzi mi avvicino a loro, dai, raccontatemi un po' qual è l'emozione dopo questa partita.
6: Un po' deluso, però va bene così.
5: Va bene così?
7: Va benissimo così, 0-0 va bene, dai.
5: Si poteva fare meglio da qualche parte?
7: Sicuramente, però è la prima partita, dai, ci sta.
6: La prossima!
5: Alla prossima, alla prossima, ci piace. Ragazzi, raccontateci un po', come è uscita dallo stadio questa sera?
8: Beh, allora, tutto sommato, vabbè, potevamo fare di più, siamo contenti comunque della prestazione dei ragazzi, soprattutto dei nuovi acquisti. Gaetano ci è sembrato molto in forma, molto grintoso, e quindi carica per il ritorno.
5: Sei fiducioso?
8: Super super fiducioso come sempre, fiducia al mister, e nulla, speriamo sempre nel meglio, sempre forza Atalanta.
5: Si è vista la mano del mister?
8: Sì, si è notata una differenza rispetto a mister Gasperini, che vabbè, ci ha abituato a imprese grandiose, però sicuramente, come detto prima, super fiducia al mister. L'ho visto bene, bello carico, con la grinta che serve, quindi direi che siamo contenti stasera.
5: Va bene, bicchiere mezzo pieno, ci piace.
8: Ci piace,
5: ci piace, ci piace. Andiamo a sentire anche questo papà. Ciao, raccontaci un po' come esci dallo stadio questa sera.
9: È un po' tristi per il pareggio, ci aspettavamo un po' la vittoria dell'Atalanta.
5: C'è qualcosa dove vorresti migliorare questa Atalanta o che non ti è piaciuto?
9: Diciamo che con Sarri è calato un po' la grinta. Il gioco è un po' più difensivo che gioca a 4, però vabbè, dobbiamo un pochino abituarci ancora allo stile del gioco del Sarri.
5: E invece il migliore in campo?
9: È difficile, difficile, diciamo che è un po' una prestazione di tutti uguali.
5: Ciao, vuoi salutare anche tu?
10: Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, buon rientro. Dai, raccontami un po' come avete visto questa partita.
11: Non devo dire niente, male, molto male.
5: Siete tristi? Triste?
12: Malissimo.
5: Malissimo, malissimo addirittura. Vado da questa parte, no, non scappa, vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di parlare. Mi fate un commento a questa partita?
12: No, per carità.
5: No, nessun commento. C'è poca voglia di parlare, un po' di tristezza. Ciao, sei tifoso dell'Atalanta?
12: Sì.
5: Sì, raccontaci come hai visto questa partita.
12: Un po' mosci, non l'ho visto bene.
5: Cosa non hai visto bene? Cosa non ti è piaciuto?
12: Il modulo di Sarri.
5: Quindi insomma l'atteggiamento?
12: L'atteggiamento della partita. Troppo mosci sull'andare sulla palla, questo.
5: Quindi c'è da cambiare proprio la struttura del gioco?
12: Sì, io avrei ho poziato con una difesa a 4, lui ha giocato a 3. Questo.
5: Vabbè, grazie mille. Poi sulla difesa c'è qualcosa da rimediare, però va bene così. Dai, no, con questa maglia dell'Atalanta coloriamo di nero azzurro questo stadio. Come esci questa sera?
13: Ma un po' deluso, mi aspettavo qualcosina di più, però vabbè, dai, è l'inizio. Nuovo modulo, nuovo tutto, vediamo, speriamo in bene.
5: Soprattutto sul finale di partita abbiamo visto anche due occasionissime, qualcosa si è creato.
13: Sì, quello sì, ma non è una squadra, era una squadra che potevamo battere tranquillamente, però è andata così, dai.
5: Secondo te ci penalizzerà il fatto di decidere tutto al ritorno in casa loro?
13: Ma non credo, abbiamo fatto belle partite al ritorno, sono abbastanza fiducioso.
5: Sei abbastanza fiducioso, così mi piace. Insomma, questo, Carlo, era un po' il sentiment dei tifosi. Come vedi, insomma, il dato ufficiale sono 21.000 presenze, ma all'interno della tribuna erano decisamente meno. Chiaramente il fatto che questa partita rientrasse nell'abbonamento, qualcuno, visto anche il tempo, ha smesso ora di piovere, non ha esercitato questa prelazione. Però insomma, questo è un po' il sentiment dei tifosi. Io e Roberto Persico ci trasferiamo in Mix Zone invece per sentire le voci dei protagonisti, chiaramente anche con la conferenza di mister Maurizio Sarri.
14: Grazie.
0: Grazie Elisa, grazie, ci vediamo tra pochissimo dalla zona mista, insomma, della New Balance Arena. Di che partito siete? Del partito della pazienza o del partito, perché avete sentito, no, qualche tifoso?
1: Mi ha fatto piacere invece che qualche tifoso ha sottolineato la prestazione di Gaetano, sì, vuol dire, sì, che
4: no, io effettivamente un po' deluso sono della prestazione individuale, sì, di qualche giocatore. Poi lo sappiamo bene che all'inizio la ci preparazione, mancherebbe, ecco, non è che sei subito in forma, però insomma, secondo me qualche giocatore poteva dare qualcosa in più.
2: Va accettato, dai, io
0: ci può stare.
2: Va, ci può stare un attimino.
1: Poi Cristovic farà anche qualche sportellata in più, però a me piace, sì, vederlo, no, in campo, sì, quello che anima l'attacco.
4: Sono quelli che è andato di più, certo, sotto l'aspetto dell'atteggiamento.
2: Ecco, è quello forse che
4: gli
2: magari
4: altri hanno fatto la partitella, mi sembrava la partitella d'allenamento.
2: Sì, sì, su quella, sull'aspetto tecnico-tattico non mi aspettavo grandi cose.
4: No,
2: magari quel però, brio, quella tensione, quella verve che tu hai citato, Cristovic, così che avete citato, che dà un qualcosa in più, ecco, qualche giocatore magari sprona, sì, questi sono esempi che magari trascinano, magari non ci sono stati, dopo va accettato in questo momento, perché non,
3: ma io direi che va accettato sicuramente, ma se noi vogliamo valutare la prestazione, io sulla prestazione non ho tanto da dire per i motivi che abbiamo detto, cioè io ho da dire sull'aspetto,
1: ci vogliono due inserimenti importanti,
3: cioè inutile che qui stiamo a chiacchierare, la squadra è questa squadra dà questo, cioè da poco.
0: Ci torniamo, Cesare, scusami, sì, ma dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, torniamo tra pochissimo e parleremo chiaramente anche di mercato, soprattutto ascolteremo Sarri in conferenza stampa tra poco.
10: Radio Alta Sport.

0: Eccoci per il post partita di Atalanta Apoel Tel Aviv 0-0 alla New Balance Arena, e noi proprio alla New Balance Arena andiamo da Matteo De Sanctis nella zona mista dello stadio per chiedergli le sue impressioni dopo il secondo tempo. Ci eravamo lasciati all'intervallo con qualche dubbio, e adesso cosa ci dici, Matteo?
1: Sì, buonasera Carlo, buonasera a te e a tutti i telespettatori, i tuoi ospiti in studio. Ti dico che i dubbi sono rimasti anche per la prestazione del secondo tempo dell'Atalanta, un'Atalanta generosa, volenterosa, ma nulla di più. Mi è sembrata, ripeto, a largo il giudizio dei primi 45 tutti 90 minuti, abbastanza simile all'Atalanta dell'anno scorso, nel senso che le difficoltà sono state più o meno le stesse, quelle di non solo di imporre il proprio gioco, ma soprattutto di rendersi pericolosa nella metà campo avversaria, nell'area di rigore. L'occasione migliore della partita è stata quella doppia occasione Kostovic-Samar, Kostovic-Raspadori, arrivata proprio nei minuti di recupero al 91esimo, che ha fatto urlare un po' tutti al gol. Il portiere israeliano lì ha fatto la miglior parata della sua serata, così come aveva fatto Carnesecchi nel primo tempo, per cui dire che alla fine dei conti forse i due portieri sono stati anche un po' i migliori in campo, perché hanno tenuto le rispettive porte inviolate. Però secondo me l'Atalanta è stata poco incisiva dalle parti del portiere avversario, e questo è un tema che si trascina già dalla fine dello scorso campionato, per cui prestazione secondo me da 5.5 quella di questa sera, con tutte le attenuanti del caso, perché la prima partita della stagione è al 20 di agosto, quindi ovviamente come tutte le altre squadre di Serie A questo è un cantiere in corso, con una grande trasformazione, una transizione, come l'hanno definita, che richiederà del tempo. Però ecco, diciamo che le avvisaglie che si sono viste oggi non sono state ottimali, anche se nello scegliere i migliori in campo, a me comunque i due nuovi arrivati sono tutt'altro che dispiaciuti, sia Gaetano sia Christensen. Però per rendere l'Atalanta più pericolosa serve qualcosa in più. Che è in tribuna, dove c'era Charles de Ketelaere in abiti civile con Gentile Signora, e che servirà tantissimo nella gara di ritorno. Io a questo punto sarei anche quasi tentato di tenerlo a riposo per la sfida di ritorno tra una settimana in Israele, che è molto più importante della prima di campionato, domenica col Sassuolo, e forse qualche aiuto dal calciomercato per alzare, ripeto, il livello di qualità complessivo di questa squadra. Ribadisco quello che penso: comprare per comprare no, per accontentare nessuno, tanto per far vedere, ma comprare per alzare il livello se ci sono delle possibilità di spendere e di poter portare dei giocatori che alzino il livello di tutto, tecnico, di entusiasmo in questo ambiente, per proporre qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a quello che si è visto lo scorso campionato. È stata una partita secondo me abbastanza noiosa, con tutte le attenuanti del caso.
0: È un po' il tema, no, Matteo? Capire quanto sposta la partita di questa sera, la prestazione dell'Atalanta di questa sera, sullo stato di salute, diciamo, dell'Atalanta e della sua rosa. Quanto diventa per te un campanello d'allarme la difficoltà dell'Atalanta in zona gol?
1: Diciamo che più che zona gol in sé, proprio nella costruzione di occasioni pericolose davanti al portiere avversario. Mi sembra di vedere l'Atalanta l'anno scorso, quindi penso che sia un'Atalanta ancora da settimo, ottavo, nuovo posto per quello che si è visto questa sera. Però mancava il miglior giocatore della squadra, che è De Ketelaere, che pesa e pesa tanto. Mancava comunque il secondo centrale difensivo titolare, che è Ian, accanto a Christensen, che diventerà un titolare, quindi penso che Ian Christensen sarà la coppia centrale del futuro dell'Atalanta, lo deve essere. Ci sarà De Ketelaere, quindi nei suoi 11 il livello sicuramente secondo me si alza rispetto a quello di questa sera. Non tiro conclusioni affrettate, Carlo, perché è finita 0-0, ma se l'Atalanta avesse vinto 4-0 o l'Atalanta avesse perso 3-0 non avremmo dovuto comunque tirare delle conclusioni complessive, né troppo positive né troppo negative. È comunque una prestazione con un risultato insoddisfacente, perché ci si giocherà tutto in Ungheria, Miskolc, e l'Atalanta vale molto di più di questo Apoel Tel Aviv, ma in questo momento della stagione le distanze si sono molto molto ravvicinate, e quindi bisognerà andare in Ungheria molto molto con le antenne ben dritte, per evitare sorprese che evitino che l'Atalanta giochi in Europa. Dopo lo 0-0 di questa sera dobbiamo comunque stare molto attenti. Ricordo anche che la partita si giocherà giovedì prossimo, e che venerdì, il giorno successivo, ci sarà il sorteggio dei calendari della fase campionato, e sarebbe veramente un peccato se l'Atalanta non ci fosse, visto il sorteggio che c'è stato.
0: Ecco, Cesare, quello che insomma, i problemi di cui stiamo parlando, secondo te, secondo voi, si curano con il lavoro, con Sara Zingoni o con il mercato?
2: Insomma, tutto dipende da quali sono gli obiettivi. Se l'obiettivo è quello di migliorare, no, di migliorare nettamente, devi migliorare
0: per andare
2: nettamente,
0: a giocarsi almeno i posti per l'Europa.
2: Per andare a giocare i posti almeno per l'Europa League, no, non basta assolutamente il lavoro. Io ritengo che sia una favoletta, una storia, quella che si dice continuamente, che la maglia sudata è il lavoro, paga il lavoro, che la
0: concettuta. No, che ci vuole tema. Se, no, non è questione di maglia sudata. No, ma la questione è proprio che siamo all'inizio.
2: No,
0: la materia?
2: Secondo me manca la materia prima. Qui mancano almeno un paio di giocatori di qualità. Secondo me il primo che manca comunque certamente è un giocatore d'attacco che sappia saltare l'uomo e offrire ai due centravanti la superiorità numerica. Questa è la cosa più importante. Dopodiché, per esempio, io un appunto che vorrei fare è anche questo: non l'ha scritto nessuno, che Krstović e Scamacca non possono a volte giocare anche insieme. Nell'ultima mezz'ora, quando tu devi vincere una partita a tutti i costi, come poteva essere quella di questa sera, due bomber di razza come quelli che sfasciano la difesa avversaria nell'area avversaria sono molto utili. Io avrei anche provato a fare questa soluzione. Poi se Sarri invece fa il talebano e deve sempre giocare con il 4-3-3 o qualcosa, allora...
0: Ma è una partita, magari
2: io però Sarri non l'ho mai visto giocare con le due punte.
3: Sai una cosa che ho notato in questi ultimi mesi sul calciomercato, così che l'ambiente è un po' così, è mancato un giocatore che sia arrivato, un giocatore di nome che abbia creato un attimino un entusiasmo. Certo. È arrivato Gaetano, è arrivato dei giocatori, sono arrivati dei giocatori che magari l'ambiente Atalanta in questi anni, gli ultimi anni, si aspettava qualcosa di... un salto di qualità, anche il giocatore che catalizza, un personaggio che crea un entusiasmo. Indipendentemente possono essere arrivati dei buoni giocatori, ma non hanno creato quell'entusiasmo che qualcosa ci si aspettava. E c'è una piccola premeditazione, perché adesso è difficile giudicare l'Atalanta adesso, ma sicuramente giudichiamo che è mancato quel giocatore che ha acceso un qualcosa nell'immaginario dei tifosi,
0: sia dentro il campo sia
3: assolutamente
0: fuori.
3: Assolutamente, anche un personaggio, no? Per
2: certo,
3: dire che
2: certo. Ma adesso, scusate, se l'allenatore e il direttore sportivo dicono che la transizione sarà lunga, sarà complicata e anzi ci saranno dei momenti difficili, questo non può che preludere a un ridimensionamento momentaneo, in ogni caso attuale, da parte della squadra, che non c'è poco da fare. Se questi sono i presupposti, si tratta di un ridimensionamento.
4: Assolutamente.
2: Diciamolo chiaramente.
4: Quindi dobbiamo aspettare questa ultima settimana, come si evolverà. Certo. Però sono d'accordo con te che la squadra va aumentata di qualità.
2: Comunque anche Matteo ha ragione quando dice però che siamo arrivati all'ultima settimana e quindi quello che trovi non lo so, comprare
4: sono d'accordo
2: con Matteo. Bisognava prendere prima.
4: Comprare così tanto per comprare.
0: Fatemi tornare allo stadio da Matteo, perché Matteo alla fine della scorsa stagione con due mesi d'anticipo ci aveva già annunciato tutto quello che sarebbe successo dentro l'Atalanta. Allora io adesso gli chiedo, a 10 giorni dalla fine del mercato, ma Matteo, prima ci dicevi, come giustamente sottolineava Domenico, che non compreresti tanto per comprare, ma ti aspetti che invece l'Atalanta compri in questi ultimi 10 giorni e non tanto per comprare?
1: Ti faccio un esempio perché così cerco di essere più chiaro. Se devo prendere un'alternativa più sull'esterno e devo comprare Pezzella, allora io resto come sono e magari faccio giocare un ragazzo dell'Under 23, ok? Se invece devo prendere un giocatore forte, allora vado su un giocatore che mi dia una garanzia. Se non sono sicuro che nella batteria dei centrali difensivi siano tutti a livelli, allora faccio di tutto per comprare Romagnoli, che non è quello che secondo me farà svoltare la stagione dell'Atalanta, ma è un giocatore di sicuro affidamento. Quel giocatore che sembrava poter avere queste caratteristiche di saltare l'uomo poteva essere Alai Begovic, per come c'era stato presentato, ed era anche un po' un giocatore che aveva acceso un po' anche la fantasia dei tifosi, perché poteva essere un Højlund bis, diciamo così, talento, tutto da scoprire, magari anche un po' sopravvalutato inizialmente, però è un giocatore che poteva interessare. Con questo Zalewski di stasera, con questo Raspadori di stasera, e ovviamente il pensiero è che magari si possa cercare qualcosa che alzi il livello lì sugli esterni offensivi dell'attacco nero-azzurro. Ecco, se c'è un settore dove forse l'Atalanta si può dire coperta e anche soddisfatta, secondo me è proprio quello del centravanti. A me Kostovic anche stasera è piaciuto più di Scamacca nel secondo tempo perché è stato più pericoloso e poi c'è quel temperamento che lotta con tutti sempre e comunque, però queste sono scelte. Alla fine Scamacca la sua occasione nel primo tempo se l'è costruita, Kostovic ne ha confezionate due, anzi tre nel secondo tempo, quindi sul centravanti ci possiamo essere, sul dare un po' più di fantasia insomma Samardzic ha i piedi per dare un po' più di fantasia rispetto a quello che abbiamo visto questa sera. Ederson sappiamo che è molto muscolare, sappiamo anche che la porta non la vede mai e quindi sappiamo che contributo può dare da top, ma poi quando è dentro l'area di rigore è giusto che con gli inserimenti poi magari il pallone lo serva ad altri. Gaetano a me non è dispiaciuto per questo primo appuntamento, ma non è un giocatore a cui oggi possiamo chiedere di fare il pirlo della situazione, ma può crescere in quel ruolo. E quindi vediamo cosa succede, ripeto, fino ad oggi non c'erano, Carlo, secondo me, le sensazioni che ci fossero grandi colpi di mercato in arrivo. Dopo aver visto magari questa partita, come capita spesso, magari a 11 giorni, magari qualche pensiero diverso lo si farà, ma ovviamente poi in tribuna c'erano Giuntoli, Luca Percassi, Antonio Percassi e quindi poi vedremo quali saranno le decisioni in questo senso. Basti vedere che poi purtroppo a causa degli infortuni anche quattro che ci sono stati stasera ha giocato l'ultimo spezzone Cassa, che credo che da domani diventi un giocatore del Venezia, quindi anche questo insomma ti dà l'idea che non eravamo proprio al 100%.
0: Assolutamente Matteo, quello è stato emblematico comunque in quel momento della partita. Nado, sei d'accordo? Se avessi un gruzzoletto lo metteresti sull'esterno d'attacco?
5: Sì, ma direi che ha detto una cosa molto interessante Matteo, che è quella che in questo momento gli allenatori costruiscono la squadra su queste prestazioni anche un po' negative, perché se vuoi smuovere gli uomini mercato non devi essere particolarmente attivo e pronto.
0: Ecco perché
5: questo.
0: Sarri ieri ha detto spero di non essere pronto.
5: No, ma è così, è così.
0: Spero di poter migliorare.
5: Molte volte smuove di più una prestazione negativa che i consigli che l'allenatore o chi per esso può dare agli uomini mercato. Se vedono poi una prestazione che è mancante di qualcosa alla squadra, tirano indietro le maniche e si vanno a trovare una soluzione.
2: Sono d'accordissimo, però io mi permetto di dire che è un po' triste.
5: Si potevano farlo prima.
2: È un po' triste perché gli uomini di mercato, scusa, è il loro lavoro, cosa aspettano di vedere che fai 0-0 contro Israele? Io mi permetto di dire questo.
5: Se tu con la partita qua, giocandola alla stessa maniera, la vinci 3-0.
2: Sì, no, ma il tuo discorso è perfetto. Ma però dobbiamo aspettare che.
5: No, ma non doveva aspettare niente. Però
2: dico, scusa.
5: A bocce ferme, se vogliamo trovare un'utilità di questa partita.
2: Torniamo a Boba a dire
5: quella.
2: Vai a cercare il bosniaco, vai a cercare Gila, non lo prendi e poi alla fine basta, non ci serve più niente, giochiamo così.
0: I motivi comunque per cui non sono stati presi poi andrebbero anche indagati.
2: Sì, ma quello,
0: nel senso che
2: quello,
0: se poi un giocatore come Gila ti chiede uno stipendio che è superiore a tutti i giocatori dell'Atalanta.
2: Ma io non metto in dubbio, però devi avere almeno dei piani B, no? Non dire allora rinuncio, va bene così quello che ho, va bene.
3: Ma infatti, io penso che per i dirigenti dell'Atalanta Non aspettano questa partita per capire il peso di questa squadra, per capire dove può arrivare e cosa gli manca e cosa c'è da aggiungere. Non è che adesso vediamo per dire in conference la prima per capire se abbiamo delle lacune, no, loro sanno già, ci mancherebbe altro, vuol dire che sono disprovveduti, si aspettano questo tipo di partita per avere delle risposte, sarebbero disprovveduti.
2: È quello che mi domando anch'io.
3: Assolutamente.
4: Ma dipende un po' allora dal progetto che hanno
2: dal
4: loro.
2: Progetto che
4: se
2: hanno
4: vogliono
2: loro.
4: Arrivare ottavi e noni,
2: va
4: benissimo bene
2: così.
4: Questo.
2: Ottavi e noni,
4: va arrivare, ma devi
3: perché,
4: andare a
3: perché,
4: prendere.
3: Perché dici così? Un attimo. Allora,
4: questo ha bisogno
3: posso,
4: di almeno due pedine di qualità.
3: Tu dimmi una squadra conciso. Tanto superiore all'Atalanta sulla carta, quali sono in questo momento?
4: No, ma non
3: le rose le conosciamo.
4: L'Atalanta,
3: io dico che l'Inter è superiore ancora a tutte quante e poi c'è una fascia che il secondo, terzo posto se lo può giocare anche a Atalanta attualmente.
2: Il secondo, terzo,
3: compreso Milan e
2: con questa squadra.
3: Io,
2: con questa squadra. Oh, ma assolutamente. Ma hai visto gli acquisti che hanno fatto tutti?
3: Tu mi hai parlato della Fiorentina,
2: sì,
3: del Torino. E vabbè, allora.
2: No, ho parlato della Fiorentina.
3: Io dico che Fiorentina e Torino siamo superiori.
2: Hanno comprato un sacco di giocatori.
4: Anche il Como.
2: Il Como, mi sono dimenticato del Como. Ma la Fiorentina, scusami, il primo nome di Venezia ha preso Atta, che era un obiettivo anche dell'Atalanta, invece l'ha preso la Fiorentina.
0: Sì, vediamo poi come giocherà la Fiorentina.
2: Ma vedremo tutto quello che vuoi.
4: Come dicevo prima.
2: Intanto abbiamo visto come gioca.
4: Se vogliono piano formare la squadra, inserendo, cioè, qualche elemento.
3: La cosa, io, allora, io non sono convinto, come dite voi, che questa squadra attualmente senza modifiche è una squadra dal sesto, settimo posto. Non sono convinto. Perché ci sono delle vicissitudini, lo scorso anno ci sono state, che magari quest'anno non possono capitare. C'è magari un lavoro, un allenatore, per dire che magari darà una linea continua, sarà sicuramente.
5: Possiamo solo sperare che tu abbia ragione.
3: Io lo so anch'io che magari questa squadra peso, con qualche riferimento aveva qualità, ma scorso anno siamo arrivati al sesto, settimo posto perché ci sono stati una nata un attimino particolari,
2: perché dare non c'era più la qualità l'anno scorso,
3: sì, vabbè,
2: perché valeva così,
3: però ce lo siamo buttati via gli ultimi due mesi,
2: valeva prima mi avete detto che l'ha buttato via Juric, adesso sono gli ultimi due mesi,
3: abbiamo detto che abbiamo
2: gli allenatori
3: via.
2: L'anno scorso hanno fatto quello che hanno potuto, ma era la squadra che valeva quello che è arrivato.
0: Sì, però non è stata proprio tutta uguale la stagione. Matteo, come senti il clima qui in studio? È frizzante, come immagino lo sia allo stadio, lo sia stato anche oggi. Immagino gli stessi dibattiti sulle tribune della New Balance Arena. Insomma, molto dipende anche dal giudizio su quei giocatori, come diceva Mister Foscarini, che l'anno scorso non hanno reso così tanto e che quest'anno possono fare un po' meglio. Zappacosta, Bellanova, Samardzic in particolare.
1: Sì, che poi erano stati i giocatori un po' più contestati al termine della scorsa stagione, quindi Bellanova, Samardzic, Raspadori, insomma, sono un po' quelli lì. Per quel che riguarda il mercato, visto che vi parlavate di esterno offensivo, è ovvio che quando dicevamo di alzare il livello di qualità, i nomi che si fanno sono quelli di Lang, che è di proprietà del Napoli, e il solito Nico Gonzalez, che ogni anno viene associato all'Atalanta. Sulla carta sono questi le tipologie di calciatori che possono saltare l'uomo, perché senza girarci intorno, insomma, prima l'Atalanta aveva da una parte Lookman e dall'altra De Ketelaere. Se vai a destra, una volta vai a destra, una volta vai a sinistra, qualcosa trovi. Se invece ovviamente in questo momento non trovi niente da nessuna delle due parti, soprattutto se non c'è De Ketelaere, ma secondo me se avessi De Ketelaere poi diventeresti anche un po' troppo facilmente leggibile. L'idea è trovare un altro De Ketelaere sull'altro piede che possa consentire quindi all'Atalanta di inventare e di accendere quei due davanti. Secondo me la chiave di lettura è quella. Per esempio, io non sono d'accordo con Mannati, non so cosa sarebbe fatto Sarri di Attà avendo a disposizione questo tipo di centrocampo. Non è certo il giocatore che fa fare il salto di qualità a questa Atalanta, il giocatore magari uno di questi due esterni offensivi è questo che fa saltare. Attà è un giocatore come tanti che ne arrivano e che non cambieranno la storia.
2: No, io a Tà dicevo soltanto perché era un obiettivo che invece è stato soffiato alla presa della
0: Fiorentina. Ma non è stato soffiato, è che è rimasto Ederson, cioè l'Atalanta avrebbe preso a Tà per sostituire Ederson, comunque. Ma nel momento in cui resta Ederson, al posto di chi avrebbe giocato in questa squadra,
2: secondo me ha delle caratteristiche ben diverse da quelle di Ederson, perché è una mezza punta. Poteva giocare tranquillamente al posto a sinistra contro De Ketelaere a destra, perché credo che avesse queste caratteristiche. Comunque io ho fatto il nome di Tà tanto per dire che era uno dei giocatori che si può, no ragazzi, vabbè, ma comunque se va bene
0: perché
2: così...
0: poi si può dire che l'Atalanta è stata soffiata dalla gila,
2: l'Atalanta non ha preso nessuno,
0: no, secondo me però si può dire che
3: su quel ruolo l'ha probabilmente

0: aveva cercato. Se no non è vero niente, insomma,
1: si cerca,
0: no.
1: Si allora riceve una risposta, c'è una trattativa, si riceve una risposta.
2: Io dico che si potevano fare degli acquisti, atta o non atta, si poteva provvedere prima, il mercato è, si sono ridotti.
3: È mancato di tempestività.
2: Direi di sì.
1: Questo è vero, però.
2: Però vabbè, comunque ragazzi,
4: l'Atalanta, diciamo che l'Atalanta tempo fa è stata un po' anche fortunata sul mercato, cioè è andata a trovare
3: uno scouting
4: tempo eccezionale, cioè giocatori che nessuno avrebbero preso. Invece abbiamo preso dei giocatori che poi sono stati valorizzati al massimo. Quindi magari vuole far qualcosa anche quest'anno così, non lo so. Ma però questo sarà difficile.
2: Bisogna avere i nomi.
5: Però
2: sarà
5: difficile. Io ritorno sul discorso, sono un po' un caprone, ritorno sul discorso di prima. Ditemi sette squadre che sono davanti, cioè voi mi dite che questa è una squadra al settimo, ottavo posto.
0: Sette squadre settimo, che sono davanti, le sei che sono davanti.
5: Settimo, ditemi le squadre che quest'anno sono
1: quello che dice
5: otto,
1: mister Foscarini, secondo
5: io
1: me.
5: Non, per me, non dico di trattare per vincere lo scudetto,
3: sì, però,
5: non abbiamo sette squadre davanti,
3: no,
5: in questo momento davanti all'Atalanta.
3: Mister, sì, forse ne avrai 4-4, cioè, 5.
1: Che tu consideri più alto il livello di tanti giocatori che l'anno
5: assolutamente
1: scorso non hanno
5: poi preso io 100%. Penso che, ripeto, sia stata un'annata particolare, travagliata, tanti giocatori non hanno reso per il loro potenziale, quest'anno credo che possano ritornare a certi livelli e non vedo sette squadre attualmente.
0: Quindi non è una squadra rinforzabile.
5: No, è una squadra, che ha possibilmente da rinforzare, ma sono
4: in questo
5: convinto
4: momento,
5: ma non vedo
4: allora,
5: otto squadre davanti alla Atalanta, tutto qua. Mi sono spiegato male io.
0: Le sei che l'anno scorso hanno fatto dai 10 ai 30 punti più dell'Atalanta sono davanti all'Atalanta o no? Sono peggiorate quelle squadre e l'Atalanta è migliorata?
5: Però,
0: dall'Inter al Como sono tutte,
5: diciamo,
0: le sei davanti, avevano tutte 10
5: abbiamo
0: 15
5: quattro
0: punti
5: squadre
0: di più.
5: Io sto parlando di quattro squadre che quelle lì davanti io
4: quattro, devi metterci la Roma, devi metterci il
0: Como
4: Napoli,
0: secondo te non è
4: Como
0: più forte dell'Atalanta?
4: Ah, no, ci sono,
5: però è arrivato quarto.
0: E con quanti punti di vantaggio rispetto alla
5: Vabbè,
3: sì,
5: è arrivato
3: punti,
5: quarto.
3: Dai.
0: Quanto, ma i punti, dai, ma i punti li devi rifare, devi riguadagnarli.
1: Ma okay, è chiaro che l'Atalanta ha perso le ultime 4-5
0: partite. A me pare che i giudizi della gente siano
5: non ce la giochiamo il quinto, settimo, cioè,
1: facciamo il referendum.
5: No, settimo, ottavo posto, non lo vedo. Dopo che l'Atalanta abbia bisogno di un esterno, che anche forse anche un difensore di. È logico che vediamo, ma non credo che siamo proprio così male come di
3: no,
5: un disastro.
3: Così male.
4: No, però
5: pensando che per dire, c'è un allenatore
4: lì davanti,
5: penso
4: per
5: che ci sia un allenatore che darà un,
4: devi mettere
5: un qualcosa di suo.
4: Dentro.
5: Però
4: perché
5: vabbè.
4: Napoli, Roma, Como hanno squadre individualmente, anche giocatori di una certa qualità.
1: C'è da dire che questo è un po' il clima anche nella tifoseria, no Matteo? Dal mercato passa anche un po' la percezione e l'entusiasmo con cui si arriverà all'inizio effettivo della stagione dopo il mercato. La gente, insomma, si aspetta qualcosa di importante.
6: Sì, devo dire che uno degli aspetti più positivi, non vorrei essere un po' troppo ruffiano, ma è stato proprio l'aspetto del pubblico questa sera, perché l'incitamento da parte della parte più calda della curva nord è stato incessante, lo è sempre, però poi anche in partite così difficili, di fronte alle difficoltà della squadra, di fronte a un finale di stagione come quello dello scorso campionato, stasera c'è stato veramente, soprattutto col passare dei minuti, il pubblico ci ha provato quasi più come la squadra, insomma, in campo il pubblico ci ha provato fuori a spingere, e questo secondo me è un aspetto positivo, perché quella negatività che si percepisce poi io allo stadio onestamente non l'ho percepita, non c'è quell'entusiasmo da cantare che vinceremo il tricolore, ma non ho percepito neanche quella negatività, visto che era la prima prova, di alcuni giocatori che erano stati un po' criticati e un po' fischiatini, anche se si fa fatica a dirlo, nel finale della scorsa stagione. Dopodiché io sono abbastanza in linea con Cesare Malnati, cioè secondo me 4-5 dell'anno scorso, e quindi Inter, Napoli, Juventus, Como, Roma sono davanti. Secondo me l'Atalanta se la gioca con la Fiorentina, che se l'era rafforzata pazzesca, che si è rafforzata molto, e se la gioca quindi con Fiorentina, Bologna e Lazio, che secondo me invece si sono indebolite. Quindi siamo in quel gruppo lì, è ovvio che chi arriva quinto o sesto fa bingo, chi arriva settimo, ottavo, nono invece è il primo degli esclusi. Siamo in quel novero lì e si spera che magari questi ultimi 10 giorni di mercato arrivi un regalo per la giuntolata, come si suol dire, anche perché insomma abbiamo preso due giocatori per adesso e sono due giocatori di prospettiva da squadre che
1: c'è Maurizio Sarri, Matteo, scusa.

0: Scusami se ti interrompo in conferenza stampa, lo andiamo subito a sentire.
1: Di riferimento.
2: Buonasera mister.
3: Ciao.
2: Berto Gianbruno, Calcio Atalanta, Netwick. Non le chiedo se era l'Apoel che si aspettava, perché ieri lei un po' ha aperto gli occhi a tutti, anche dal punto di vista fisico è sembrata una squadra già pronta. Le chiedo però se era l'Atalanta che si aspettava di vedere questa sera.
3: Ma guarda, se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi, e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Stasera abbiamo preso poche iniziative per vie esterne, lì dobbiamo fare sicuramente di più, però io vedo anche tanti aspetti positivi. La squadra cerca di fare anche quello che gli viene chiesto, è che lo fa in maniera pensante, quindi viene fuori un ritmo non giusto e viene fuori una fluidità di manovra più prevedibile di quello che dovrebbe essere. Però te l'ho detto, io vedo tanti aspetti positivi, è una squadra di cui stiamo parlando da 40 giorni e avrà tante difficoltà. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali. Poi si sta parlando di una squadra che ha avuto 8 giocatori al mondiale, quindi stanno lavorando con noi da un periodo di tempo molto limitato. In questo momento ha 4 giocatori fuori, 5 Scalvini, quindi le difficoltà sono tante. Però te l'ho detto, io ci vedo aspetti anche positivi, e la voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
4: Facciamo dopo
5: lei. Ah, ok, perfetto, ottimo.
6: Buonasera mister. Ciao. Matteo Brega, Gazzetta dello Sport. Una cosa rapida, come sta Scalvini e un suo giudizio sul centrocampo, sul suo centrocampo, grazie.
3: Ma Scalvini ha la caviglia gonfia. Poi certamente li farà domani, però ce l'ha abbastanza gonfia subito, appena si è tolto scarpe e calzettone aveva già la caviglia abbastanza gonfia. Il centrocampo ti direi neanche male, perché poi alla fine mi sembra che Gaetano abbia fatto una buona prestazione. Samardzic ha preso iniziative per 60 minuti. Deve diventare leggermente più ordinato Ederson, che però alla fine è una presenza in campo. Io non, in questo momento sono più preoccupato delle iniziative per vie esterne che ho visto poche volte, che non della situazione centrocampisti. Un altro aspetto positivo della squadra, della partita, è che veniamo da 3 partite fatte in squadre di livello e non abbiamo preso gol. Questo non vuol dire che ancora siamo una squadra solida, però qualche segnale in positivo anche da questo punto di vista c'è.
7: Ciao mister, qua Fabio Gennari, Tutto Sport Perian Bergamo. 2 cose rapidissime. Hai parlato degli esterni, anche io ho visto grandi difficoltà sia sui terzini che su quelli davanti. Ti chiedo, è una questione di atteggiamento o è una questione di scelte che non sono ancora fluide? Dicevi, tensiamo troppo. E poi un piccolissimo commento su Christensen, che ha buttato dentro praticamente a freddo, però mi sembra abbia giocato una buonissima partita.
3: Può darsi che sia anche l'aspetto di cui parlavamo prima, sicuramente un po' gli può inibire. Christensen con noi ha fatto un paio di allenamenti di reparto, ha fatto uno spezzone d'allenamento di 20 minuti, quindi dal punto di vista tattico non è ancora inserito, però dal punto di vista individuale ha fatto una buona partita su.
5: Grazie. Scusa per questa domanda.
8: שאלתו אם זה בעצם אילוצים או בחירה לגבי קריסטנסן, אז הוא אמר שהוא בעצם הרגיש שהוא לא היה מספיק טוב וקשיר, הוא עשה כמה אימונים בקבוצה, בקורת מבט אישית הוא היה טוב, אבל קבוצתית הוא עדיין לא איפה שהוא רוצה שהוא יהיה.
9: Buonasera mister, Patrick Chianelli, Rigori dello Sport. So che non le piace parlare di mercato, però purtroppo fino al 31 questa è la situazione. ho sentito che al collega alla TV ha detto questa squadra, faremo qualcosa sul mercato. Secondo lei cosa manca ancora a questa squadra che è in costruzione? Grazie.
3: Senti, cosa manca, ti dico la verità, preferisco parlarne del direttore sportivo. Qualsiasi cosa ti rispondessi in questo momento toglierei di rispetto a qualche mio giocatore, quindi non lo dico al direttore sportivo, scusami, ma in questo momento la vedo sì.
8: שאלה הייתה מה חסר לקבוצה כרגע בשלב הזה. ממש הוא מעדיף לשחק ישירות, נדבר ישירות לשחקנים ולהגיד להם את זה ולא בפורום הזה.
7: Buonasera mister. Ciao. Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web. Oggi Nicola Kristovic è subentrato, ha sfiorato più volte il gol, ma le chiedo quanto è soddisfatto dell'intensità e della grinta che mette questo ragazzo per cercare di rubare ogni pallone e di dare tutto in campo pur di vincere la partita. Grazie.
3: Ma Kristovic è... dirti è un cambio sicuro è limitativo per il ragazzo, perché questo è un ragazzo che si merita anche di giocare e durante la stagione giocherà sicuramente fin dall'inizio. C'ha questa capacità nel momento in cui subentra di spararti le mezz'ore da satanato e quindi a me fa molto comodo anche in questa veste, però per averla satanato sì è chiaro, certe partite le dovrà fare fin dall'inizio. In questo momento abbiamo preferito Scamacca in certe situazioni perché ragazzo che negli ultimi due anni ha avuto tantissimi problemi, abbiamo cercato di farlo allenare in maniera particolare, in questo momento ci può garantire 50 minuti di buon livello, non di più, e quindi ho fatto partire Scamacca avendo la convinzione che Nio avrebbe fatto un buon ingresso.
8: הוא שואל אותו בעצם כמה אתם רוצים מהאינטנסיביות של קריסטוביץ' והוא אמר שסקמקה כרגע עדיף. זו שאלה טקטית מבחינת חלוקה של דקות וזמנים, ויהיו מצבים שהוא גם יפתח ויהיו מצבים שהוא גם ייכנס בתור מחליף.
1: Buonasera mister, Elisa Cucchi, Bergamo TV. La prima domanda è relativa al primo cambio, quello di Scalvini. Cosa l'ha fatto scegliere Christensen invece di Obrich, che aveva andato subito a scaldarsi prima, e un pensiero sulla gara di ritorno, come intende affrontarla, visti questi primi 90 minuti?
3: La gara di ritorno bisogna affrontarla con la convinzione di poterne venire a capo, senza nessun timore, senza nessuna paura. Possiamo fare benissimo il risultato in trasferta, no? Non dobbiamo avere questo tipo di limitazioni, questo tipo di problemi. Anzi, mi sembra che questa squadra l'anno scorso ha fatto molti più risultati in trasferta che non in casa, quindi non ce la possiamo fare. È chiaro, sarà un'altra battaglia dura, ma ce la possiamo fare. Poi nel momento in cui Scalvini ha cominciato a soppiare, lo staff li ha mandati tutti e due a scaldare, poi io ho scelto.
8: שאלה בעצם לגבי החילוף שהיה של קריסטנסן, אומר שבעצם זה היה בחירה של הרגע האחרון בין שתי אפשרויות שעמדו בפנם. לגבי הגומלין הוא אומר שזה תוצאה, שאפשר לעשות תוצאה מצוינת במשחק גומלין, ויותר מזה אטלנטה בעונה שעברה עשתה יותר תוצאות טובות במשחקי החוץ מאשר בבית.
3: צ'או.
4: I grandi margini di miglioramento di cui parlava ieri si li aspetta a breve da un reparto, in particolare dall'attacco, visto che non si è fatto gol, oppure dove in particolare?
3: Ma te l'ho detto, l'aspetto da mettere velocemente a posto è la velocità della manovra, e per metterla a posto bisogna avere automatismi molto più collaudati. In questo momento te l'ho detto, gli vedo pensanti, e il giocatore pensante è un giocatore che perde tempo di gioco, e quindi bisogna lavorare su quello. E lo stesso vale, guarda, per la fase difensiva. In questo momento siamo una squadra che guarda un po' la palla e un po' l'avversario, però penso sia un percorso quasi inevitabile, un percorso che hanno fatto tutte le mie squadre, quindi non mi meravigliano le difficoltà. Mi meraviglia in positivo l'ampliazione che ha questo gruppo nel voler tentare di riportare certe cose in campo. spesso non ci riescano ancora, però l'applicazione di volerci tentare la vedo su altri livelli, quindi questo spero che ci possa velocizzare un po' il percorso.
8: מה שיש בעצם פערים בין מה שדיברנו אתמול לגבי ההתקפה וההגנה ולפתור את ההבדלים האלה אחרי המשחק מה שיש צורך לעבוד, להתאמן את זה גם באספקט של ההתקפה, גם באספקט של ההגנה כמו שעשיתי בכל הקבוצות שלי הקבוצה הזאת צריכה להביא למגרש כמה שיטות וזה ייקח עוד קצת זמן
10: רגע
8: נשאר
10: עברית?
8: כן
11: הגעתם כחברה
10: לאימון
11: או שאתם
10: באים
11: מובהקים היום, משחק בית שלכם יכול להיות שקצת זלזלתם ביריבה
0: Bernasconi intanto, sentiamolo
12: andrà sempre meglio
13: per il tuo ruolo giocare a 3 o a 4 cosa cambia? Quindi che movimenti diversi devi fare rispetto a quello che succedeva l'anno scorso?
12: Sicuramente a livello difensivo mi chiede di più il mister di stare molto di più a guardare insieme alla linea difensivamente e però invece quando poi abbiamo la palla che giriamo palla e siamo dalla mia parte mi lascio libero di fare.
13: Ultima domanda da parte mia è adesso c'è la gara di ritorno si è un po' complicata dopo questo inatteso 0-0 dell'andata che Atalanta servirà in Ungheria?
12: Servirà una grande Atalanta come sempre prima ovviamente penseremo alla prima di campionato col Sassuolo e poi dopo vedremo la partita di ritorno.
14: Bernasconi, per te può essere l'anno della consacrazione? Abbiamo visto quello che è successo con Palestra, no? Solitamente poi qui a Bergamo chi gioca in quella posizione di campo riesce a fare grandi cose. Come la vivi quest'annata? È una curiosità, come vivete questa stagione con la consapevolezza che potete rientrare tra le prime quattro? Vi sentite forti?
12: Sì, sicuramente ci sentiamo forti, non lo mettiamo in dubbio, cercheremo ovviamente di entrare tra le prime quattro, per me comunque prima penso all'obiettivo di squadra e poi penserò agli obiettivi personali.
5: Grazie a tutti.
0: Grazie. Abbiamo sentito anche Bernasconi, protagonista stasera sulla fascia sinistra, tanti spunti dalla conferenza stampa di Sarri, un minuto di pubblicità, torniamo e li commentiamo tra poco. Radio.

0: Bentrovati a diretta Conference League post partita di Atalanta Apoel Tel Aviv. Una conferenza stampa tutta da ascoltare, ho preso qualche appunto, torno subito da Matteo De Sanctis allo stadio perché ci sono secondo me spunti interessanti da parte di Sarri che non ha voluto parlare di mercato. In particolare in apertura Matteo, Sarri ha detto che la squadra pensa troppo, no? Che si vede che fa quello che lui vorrebbe, ma che ancora questi meccanismi non sono assimilati dalla squadra e quindi ci pensa un po' troppo mentre lo fa. In effetti, rivedendo nella mente la partita, non è.
1: Non
0: sono ancora automatismi, mi corregge precisamente Nado Bonaldi. Matteo.
2: Sì, direi niente di nuovo da quel punto di vista, insomma, cioè, è ovvio che sia così. Noi adesso non so, deve essere il compleanno di qualcuno, rimaniamo qui, non so, nell'Atalanta non credo, insomma, per quel che mi vale. No, siamo tornati alla normalità, tra poco dovrebbe utilizzo il condizionale arrivare Raspadori, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. Sì, direi che è un Atalanta che pensa troppo perché ancora queste cose non le ha dentro, le deve imparare, probabilmente quello è quel percorso di pazienza che è stato chiesto proprio per l'Atalanta. Abbiamo sentito prima anche Bernasconi, mi è piaciuto quando ha detto vogliamo entrare nelle prime quattro, ecco, non so se l'avete colta questa cosa. Mi piace l'idea che ci sia qualche ragazzo un po' ambizioso in questa squadra, che non si nasconda e che cerchi di puntare in alto. Credo che sappiano tutti benissimo che dall'allenatore ai giocatori che questa Atalanta deve fare molto molto di più per pensare di puntare in alto. Però adesso aspettiamo a secondi, a minuti, Giacomo Raspadori, dovremmo riuscire a proporvelo in diretta ai nostri microfoni. Lo stiamo aspettando, anche perché mi sembra che sostanzialmente, insomma, siamo qua tutti per lui, insomma, per sentire cosa dirà.
0: Per l'arrivo di Raspadori, Matteo, poi lo ascolteremo chiaramente in diretta. Sarri, insomma, ha fatto capire che c'è bisogno di ancora un po' di tempo, anche quella frase che ha detto sulla difesa.
3: Sì, esatto, io non so cosa pensa Matteo, forse l'avete detto prima voi, però siamo ritornati a una conferenza stampa. Vero che le avevamo perse queste conferenze stampa.
0: Un uomo di calcio da ascoltare.
3: Un uomo di calcio che parla, e noi sì, no, purtroppo avevamo i due precedenti.
1: Pur nel rispetto dei ruoli, che quando gli hai fatto una domanda al limite dici no, quello.
3: Sì, sì, però, però corretto, te lo sa fare un attimino. Però ecco, sa comunicare nel modo giusto, ecco. E a una domanda risponde, ecco, parli di calcio. No, sì e no, ecco, non eravamo più abituati a questo. Sì. Fa enormemente piacere questo livello di comunicazione,
0: decisamente. E insomma, ha parlato dicendo che c'è bisogno di tempo, ha detto quella frase sulla difesa. È una squadra che guarda ancora un po' l'uomo, sì, e un po' la palla, spieghiamola. In passato l'Atalanta difendeva sull'uomo, lui vorrebbe dei difensori che guardano un po' più la palla dell'uomo.
4: No, giustamente ha detto così. Mi preoccupa, tra virgolette, quello che ha detto, che pensano troppo a livello offensivo. Però attenzione, che gli attaccanti hanno bisogno della loro fantasia, del loro estro, perché se pensano quello che vuole fare il mister, magari.
3: Però lui parlava di automatismi inconsci, no? Ti muovi inconsciamente. Però, uno taglia e tu vai fuori automatico.
0: E invece lui sta pensando, devo fare
3: quello. E invece tu in questo movimento adesso tu non lo
4: pensi. Speriamo che non gli facciano pensare troppo. Io sono del parere che in fase offensiva devi lasciare libertà,
1: sì,
4: di gioco.
1: I terminali devono avere loro
4: la loro libertà, la loro
1: i terminali
4: loro
1: dell'azione.
4: Sì, sì, quello.
1: Quelli che costruiscono.
4: Poi la costruzione può essere.
3: Però
4: se non è all'esterno,
3: quando
4: cambio
3: noi parlavamo
4: campo
3: della palla lenta, in effetti è una squadra pensante.
4: Sì.
5: Questa è un po' tutta filosofia. Secondo me la frase più importante che ha detto è che quando gli hanno chiesto dei nuovi acquisti del mercato, ha detto che non lo dice a noi, ma ne parlerà col direttore sportivo per non mancare di rispetto a qualcuno dei suoi giocatori. Il che, se io non sono scemo, significa che qualcuno dei suoi titolari in questo momento non lo soddisfa.
0: Quindi
5: anche lui ritiene che è necessario una
0: lezione. Ecco Raspadori al microfono di Matteo De Sanctis.
6: Dagli esterni d'attacco, nel quale ci sei anche tu, come valuti questa partita?
7: Ma io penso che dobbiamo essere consapevoli che ci sono state anche tante cose positive. È normale che siamo ancora in una fase di rodaggio in cui alcune cose non riusciamo a farle con molta fluidità. Però ripeto, io credo che il miglior allenamento sia la partita, e in questi 10 giorni abbiamo la fortuna di ogni 3-4 giorni avere una partita. Questo è quello che secondo me farà la differenza, avere la continuità di giocare, di provare quello che lui ci chiede, per cercare di avere più fluidità, per cercare anche individualmente di alzare il nostro livello, perché sappiamo che possiamo fare meglio, ma sappiamo che siamo comunque sulla strada giusta nel costruire quello che è il suo volere, il suo modo di giocare.
6: Tra una settimana c'è una gara da dentro o fuori, e diciamo potrebbe già indirizzare la stagione. Cosa deve fare di più l'Atalanta rispetto a stasera?
7: Ma io credo che prima di arrivare a giovedì prossimo, sappiamo che domenica abbiamo un impegno importantissimo, che è quello della prima di campionato. Dobbiamo recuperare bene, sapendo che secondo me, dal punto di vista anche dell'entusiasmo, partire bene domenica in campionato ci può aiutare anche ad arrivare alla partita di giovedì. Quindi questo io credo sia un aspetto fondamentale, non mandare la testa già troppo in là, perché in questo periodo 7 giorni sono tantissimi. Quindi dobbiamo pensare a domenica, prepararla al meglio, cercare di fare risultato, fare una prestazione convincente, per chiaramente anche a livello di entusiasmo arrivare giovedì in Ungheria e fare una grande partita.
8: Spadori, Sarri si aspetta molto dal lavoro di voi esterni, lo ha detto, lo ha ribadito, ti senti un po', non dico sotto pressione, ma qualcosa che ci somiglia parecchio da questo punto di vista, e soprattutto come ti stai trovando con il suo tipo di calcio, e cosa ti senti di poter dare a questa squadra in maniera particolare in questa stagione?
7: No, io credo che sia normale chiedere in questo modulo tanto agli esterni, la pressione fa parte del gioco. Penso che sia una cosa bella sapere che l'allenatore, comunque lo staff e tutto l'ambiente ha delle responsabilità sui giocatori, noi le sentiamo queste responsabilità, e quindi è giusto sentirle, è giusto cercare di tirar fuori il proprio massimo. E per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, io sicuramente so che in quella posizione, per come chiede lui di muovermi, posso determinare. So anche che chiaramente devo lavorare, so che posso fare meglio, so che tutti insieme abbiamo ampi margini, perché comunque pensando tanto a quello che lui ci chiede stiamo perdendo un pochino di fluidità nel gioco, nelle scelte, e niente, poi è normale che per caratteristiche io sono convinto che anche lui, quando mi chiede di venire dentro al campo, sono le zone dove io mi sento più a mio agio, e sono convinto che lavorando insieme ai miei compagni possiamo trovare delle belle soluzioni per chiaramente creare occasioni da gol e segnarli.
2: Jack, onestamente quella è la tua migliore posizione in campo, è quella in cui ti puoi esaltare, la piazza sta aspettando il miglior Raspadori, vuole capire se quello è il punto in cui tu puoi saltare l'uomo e fare male.
7: Ma io credo che per caratteristiche ho sempre ricoperto tanti ruoli, è normale che io per il percorso che ho fatto penso di sentirmi veramente molto a mio agio nelle zone centrali di campo, ma al tempo stesso so che lì ho fatto in tante occasioni, sono riuscito a fare bene, e so che lavorando posso ritagliarmi, secondo me, momenti determinanti in quella posizione. Quindi sono convinto che lavorando, avendo la continuità, di poter insieme ai miei compagni fare bene.
9: Grazie
0: mille. Raspadori, quindi, al fischio finale di questo Atalanta Apoel Tel Aviv. Ma è quella, come gli chiedeva Matteo, la sua posizione ideale?
3: Però non so se ho capito male, ha detto che lui magari nella zona centrale si trova, sì, vero? Sì, si trova su più agio.
0: Non sapeva come dirlo,
3: però lavorando l'ha fatto, posso capire, far bene anche sull'esterno.
1: Che mi questo parla meglio anche di Sarri, come dialettica, bravo, bravo.
3: Sì, molto. Deve essere un ragazzo intelligente.
0: Si può immaginare un Atalanta con un De Ketelaere un po' libero di svariare, Raspadori e Scamacca più vicini, invece che un tridente classico?
1: Quello bisogna capire se lui va contro quelle che sono le sue convinzioni. No, non mi pare, perché lui è sempre stato abbastanza. Poi si trova nelle condizioni, come ha fatto con la Lazio l'anno scorso, che gli ha venduto Tizio, Caio Sempronio, ha dovuto lavorare con quelli che c'erano, si è adattato anche lui e li ha messi nella condizione migliore dove potevano esprimersi.
0: Vedremo se qualcosa cambierà già da qui a domenica. Andiamo allo stadio di Bergamo, alla New Balance Arena, da Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis, per i primi saluti finali di questa stagione europea. A voi la linea.
10: In primis, Carlo, devo salutare Christian e Davide del Gorlago che ci seguono sempre, quindi consentitemi questo piccolo saluto. E a proposito di saluti, dobbiamo salutare in questa giornata un po' particolare su tutta la nostra Bergamasca tutti i residenti, tutti gli abitanti isolati dei tanti comuni che stanno lottando con le forti piogge e le esondazioni. Quindi un abbraccio a tutti quelli che stanno dando una mano e a tutti quelli che purtroppo sono stati costretti a rimanere a casa perché stanno vivendo e gestendo questo maltempo. Detto ciò, insomma, Matteo, l'Atalanta
2: più che altro per capire se anche noi torneremo a casa.
10: Esatto, anche gli amici parresi che chiaramente devono fare i conti con la frana sulla SP49. Detto questo, vorrei ripartire, Matteo, e anche vogliono essere anche i nostri saluti finali. Certo, sarò veloce. Con quello che ha detto Sarri, ma che ha ripreso anche Cesare Malnati, dirò al direttore sportivo quelle che sono le mie richieste, quello che manca a questa Atalanta. Insomma, adesso la prima partita ufficiale è andata, la riga l'abbiamo tirata, sappiamo quello che l'Atalanta vuole, soprattutto il nostro mister vuole.
2: Sì, vediamo cosa succede nei prossimi giorni, però poi domenica sera c'è subito la prima di campionato e l'Atalanta deve ritrovare energie in 3 giorni. Sapevamo già che gioca 4 partite in 11 giorni, per cui l'inizio è questo. Ma per me la partita più importante non è domenica, ma è giovedì in Ungheria, vista come si è messa dopo lo 0-0 di oggi, visto quanto sono calienti i tifosi israeliani anche in trasferta a Bergamo. E abbiamo iniziato onestamente abbastanza male, uno 0-0 insoddisfacente. È il 20 di agosto, ha piovuto che sembrava autunno, manco al 20 di agosto siamo riusciti a avere una partita col caldo, il sole, neanche in questa stagione. Non è un bel segnale.
10: Domenica, dai.
2: Speriamo, perché non se ne può più. Cioè, siamo riusciti a rispolverare il look autunnale anche in questo 20 di agosto. La cosa bella, mi è piaciuto molto il contesto del pubblico, che invece mi sembra già in presa a campionato. Per il resto aspettiamo pazienza, pazienza ancora almeno sicuramente per un po' di tempo, anche se ovviamente poi di fronte a qualche prestazione dobbiamo essere onesti e dire che non siamo contenti.
10: Sei stato cattivello con Raspadori, ti ha soddisfatto?
2: No, non sono stato cattivello, voglio capire da lui, e credo che chi è in studio, mi sembra anche Foscarini, abbia colto, comunque le parla sempre di zone centrali, e quindi secondo me dove nasce Raspadori è in quel ruolo lì, e fare l'esterno secondo me è un adattato. Sarebbe bello vederlo sarebbe bello provarlo nel suo ruolo naturale. Non so se nel modulo di Sarri ci si può consentire un gioco di questo tipo, però io da Raspadori aspetto tanto, perché so che vale tanto ed è stato acquistato perché vale tanto, e quindi mi aspetto di vedere Raspadori trascinatore di questa Atalanta, come lo è De Ketelaere e come lo sono altri, non tanti altri, come altri.
10: Un flash velocissimo invece su Christensen, ti è piaciuto? Insomma, la prima subito dopo 2-3 allenamenti con la squadra.
2: Per essere uno che è stato buttato dentro così appena arrivato, direi che ha fatto il suo. Ripeto, il giudizio è positivo per tutti e due i nuovi acquisti, Gaetano e Christensen. Secondo me questa sera hanno fatto il loro bello, poi perché erano i saluti, è finita con un'intervistona finale. Saluto a tutti, ciao Carlo, buona serata, ci vediamo domenica sera per Atalanta Sassuolo.
0: Prima che
2: ci
0: tornate a casa,
10: così,
0: cioè,
10: grazie al nostro Beppe De Vecchia, al nostro Roberto Persico, se n'è andato.
0: Ecco, qui Elisa, dobbiamo portarti il messaggio di Nado Bonaldi, che offre la casa di Cesare Malnati nel caso, insomma, un letto, cioè,
5: se volete venire vi recupero.
0: Non riusciste a tornare,
1: buonanima, dicevo,
10: guarda, ha sentito, è tornato.
0: La proposta è allettante.
10: È tornato solo per dormire a casa Malnati.
2: Sì, no, so, ci tengo a dire a Cesare Malnati che da domani a domenica c'è la festa degli scarpinoci a Parre, per cui che ti aspettano volentieri, per cui se vi capita, insomma, visto che tanto sulle 23 l'Atalanta ha fatto 0-0
10: e nonostante tutto la sagra è confermata, così salutiamo anche gli amici della Proloco, quindi sagra confermata Parre, gli scarpinoci per tutti ci saranno lo stesso,
2: finale trionfale,
10: capito, così ci piace.
0: Grazie Elisa Cucchi, grazie a Matteo De Santis, un abbraccio, come diceva chiaramente Elisa, a tutti coloro che sono stati colpiti questa sera dal maltempo mentre noi eravamo qua a parlare di pallone. Siamo alla chiusura di questa prima partita della stagione, prima di Conference League, sperando sia la prima di una lunga serie, insomma, noi ci vediamo giovedì prossimo, ma è già decisiva, già da dentro fuori
1: ed evitiamo i calci di rigore.
0: Evitiamo i calci di rigore, perché mi sottolineava Nado Bonaldi che Turzi, il portiere dell'Apoel Tel Aviv,
1: specialista sui calci,
0: ha parato 6 degli ultimi 8 rigori.
4: Non è male neanche calci. Carne secchi,
0: sarebbe una bella sfida.
1: Quello forse c'ha qualcosa meno di carne secchi, comunque, ma sui rigori.
0: E poi il problema dell'Atalanta è calciarli.
5: Comunque resta più difficile la partita di domenica col Sassuolo rispetto a questa, sul piano tecnico.
0: E più importante?
5: No, più importante non lo so, ma più difficile.
4: Più importante è giovedì.
5: Però per me la partita più difficile. Sì, certo, però secondo me il Sassuolo e poi il Bologna non hanno niente a che vedere con questa squadra qua.
0: Certamente, certamente. Così siamo davvero alla chiusura di questa prima serata di Conference League. Quindi ci vediamo settimana prossima con mister Claudio Foscarini. Grazie.
3: Buonanotte a tutti.
0: Grazie a Cesare Malnati.
5: Grazie a voi.
0: Si ferma qui fino a lunedì.
5: No, c'ho la pressione bassa, come mi hanno scritto.
0: Ah, molto male. Grazie a Nado Bonaldi.
1: Buonanotte, forza Atalanta.
0: Grazie a Domenico Moro.
4: Grazie a te, buonanotte a tutti.
0: Grazie soprattutto a voi per averci seguito fino a quest'ora. Noi domani sera ci rivediamo, non con me ma con Matteo De Sanctis, dalle 21 per tutto Atalanta, l'analisi, il commento di questa serata, e poi ci vedremo chiaramente domenica dalle 20 per la prima di Diretta Stadio per Atalanta Sassuolo. Grazie di cuore alla regia video di Nicola Tironi, alla parte audio tutti i collegamenti curati da Cristian Furgosi, al coordinamento di Alessandro Zanchi, a Beppe De Vecchi, Roberto Persico, gli operatori allo stadio che si sono presi anche un po' di acqua oggi nella prepartita. Grazie a Massimo Effenti che ci ha permesso di essere in onda anche sulle frequenze di Radio Alta. Buon proseguimento su Bergamo TV e non cambiate canale, che adesso c'è il telegiornale.
11: Radio Alta Sport. Radio Alta. La musica grande. Mai Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta.